Testi evangelici. Nel Nuovo Testamento ci sono delle parole attribuite a Gesù che non sono presenti nei Vangeli. Facciamo un esempio. Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 20, Luca, che scrive il libro, fa dire a Paolo in una sua omelia che Gesù ha detto è più beato il dare che il ricevere. Questa frase nei Vangeli non c'è. È un agrafon, è scritto negli Atti, ma non nei Vangeli. Ma troviamo delle varianti nei manoscritti dei Vangeli. Qualche testo manoscritto ha aggiunto alcune espressioni che non sono ritenute autentiche. Ci sono poi le citazioni dei padri. In alcuni scritti patristici abbiamo dei riferimenti a parole dette da Gesù che però non sono documentate né nei Vangeli né negli altri scritti del Nuovo Testamento. Forse i padri li hanno ricevuti dalla tradizione orale. Clemente Alessandrino, ad esempio, nel suo libro intitolato Stromata, riferisce questo detto, l'ogion di Gesù. Chiedete le cose grandi e le cose piccole vi saranno date in aggiunta. Potrebbe tranquillamente essere un detto di Gesù, ma non c'è nei testi canonici. Quindi appartiene a quel mondo ampio degli apocrifi. È il primo esempio, gli agrafa. Il secondo tipo è quello dei Vangeli giudeo-cristiani, cioè produzione letteraria legata ad ambienti di ebrei divenuti cristiani, ma rimasti anche ebrei. Si chiamano giudeo-cristiani proprio per indicare entrambe le posizioni. Questi testi noi li conosciamo attraverso le citazioni dei padri. È il Vangelo di Pietro, il Vangelo degli Ebioniti, cioè dei poveri. Sono testi che hanno avuto una fortuna molto limitata, scritti in territorio palestinese da gruppi che sono rimasti giudei, ma hanno anche accolto la predicazione di Gesù e hanno composto una loro documentazione religiosa. I padri più antichi che hanno avuto a che fare con questo ambiente conoscevano questi testi e in qualche caso ne hanno riportato delle frasi. E allora, prendendo qua e là dai testi dei padri, abbiamo ricostruito vagamente questi antichi testi. Molto più importanti per estensione e per quantità sono i testi gnostici. Conoscevamo questo mondo gnostico con una abbondante produzione letteraria, soprattutto dalla testimonianza di Ireneo di Lione, che ha scritto un'opera monumentale intitolata Adversus Hereses, contro le eresie, pubblicata nel 180 d.C. Ireneo è vescovo di Lione in Gallia, ma è originario di Smirne, vicina a Efeso, nell'ambiente dove visse Giovanni, dove nacque il quarto Vangelo, l'Apocalisse. Ha quindi una conoscenza di prima mano dell'ambiente apostolico. Ireneo si rese conto che circolavano nell'ambito cristiano, molti testi che erano fuorvianti.
E quindi li presentò e li contestò. Il primo libro della sua grande opera è la presentazione delle opere principali del mondo gnostico. Il secondo libro è la confutazione, dettagliata presentazione delle teorie con un atteggiamento di contestazione. Dal terzo libro al quinto fa un'opera di ricostruzione e presenta un'autentica dogmatica cattolica partendo dal fondamento dei quattro Vangeli canonici. L'opera di Ireneo, con queste citazioni, aveva fatto conoscere il mondo gnostico. Gnosis in greco vuol dire conoscenza. Il cosiddetto gnosticismo è un movimento enorme e variegato, ha delle origini pre-cristiane, ma ha trovato nell'ambiente cristiano un terreno fecondo e partendo da alcune posizioni teologiche, soprattutto giovannee, ci sono stati dei pensatori, autentici filosofi o teologi, o fondendo insieme teosofi, che hanno sviluppato delle riflessioni sul senso del mondo, sulla struttura cosmica, sulla possibilità di salvezza attraverso la conoscenza. Ci fu una scoperta archeologica molto importante nel 1946. In un villaggio dell'Alto Egitto, nel monastero di Kenoboskion, nel paese di Nag Hammadi, casualmente venne scoperta una biblioteca, per lo più con testi scritti in lingua copta, che era l'evoluzione dell'antico egiziano. Copto è una deformazione del greco aigyptos, quindi copto vuol dire egiziano. Ha un alfabeto che sembra il greco, un po' come il cirillico per la Russia. È un alfabeto che è partito dal greco e ha aggiunto alcuni segni, ma la lingua è completamente diversa, perché è una lingua camitica, evoluzione tardiva dell'antico egiziano. Questi testi del III, IV, V secolo, in lingua copta, erano la traduzione dei testi originali più antichi, anche del II, III secolo, scritti in greco, ma sconosciuti. Si sapeva qualcosa attraverso Ireneo e altri autori antichi che avevano citato. Nel 1946 questa scoperta archeologica portò alla luce un'intera biblioteca. Anche se in traduzione copta avevamo la possibilità di conoscere direttamente dei testi di queste comunità. Fra tutti i vari libri che si sono trovati, quello, a detta degli studiosi, decisamente più importante è il Vangelo di Tommaso, studiato da molti autori, con particolare attenzione al suo contenuto. Allora, cerchiamo di capire di che cosa si tratta. È un testo chiamato Vangelo, ma che non assomiglia ai Vangeli canonici, ma semmai ad una forma più antica dei Vangeli canonici, perché è solo una antologia di detti,
una raccolta di loggia. Si tratta di 114 frasi, elencate senza un ordine preciso, semplicemente una antologia di parole attribuite a Gesù. Comincia così. Sono queste le parole segrete che Gesù, il vivente, ha proferito e Didimo Giuda Tommaso ha messo in iscritto e ha detto: chi troverà la spiegazione di queste parole non gusterà la morte. Questo è il titolo introduttivo. Segue il primo logion. Gesù ha detto: colui che cerca non cessi di cercare finché abbia trovato. Quando troverà, sarà sconvolto. Sconvolto si meraviglierà e sarà re sul tutto. Non c'è storia, non c'è racconto. In tutto il testo attribuito a Tommaso non c'è narrazione di fatti, di opere compiute da Gesù, ma solo detti. Questo è il primo. Come possiamo valutarlo? Potrebbe anche essere originale. Il testo che noi abbiamo trovato a Nag Hammadi è in copto e tardivo, ma è una traduzione. L'originale greco era della fine del primo secolo, inizio del secondo, molto antico, molto vicino alla stesura dei Vangeli canonici. Di fatto, analizzando tutto questo testo, noi troviamo che ci sono logia molto diversi fra di loro. Alcuni sono simili a quelli che troviamo nei Vangeli sinottici. C'è una conservazione tradizionale, differente, ma il detto è lo stesso che abbiamo anche nei Vangeli. C'è una seconda categoria di detti che potrebbero essere autentici, cioè sono coerenti col modo di parlare di Gesù, non insegnano dottrine strane, non sono esoteriche, cioè riservate a quell'ambiente ristretto di credenti gnostici chiusi in una setta di iniziati. Infine, ci sono altri detti, e sono numerosi, o incomprensibili, cioè formulati con un linguaggio che per i non iniziati non dice nulla, oppure con affermazioni vistosamente strane. Il Vangelo di Tommaso è un bel documento di Vangelo apocrifo. È un testo che non fu buttato via dalla Chiesa, condannato, bruciato, ma si emarginò da solo, perché nacque in un ambiente ristretto. Nacque in una comunità che aveva ancora i contatti con la tradizione apostolica, tant'è vero che conosce molti insegnamenti di Gesù documentati negli scritti apostolici. Ma questa base tradizionale, autentica, aggiunse altro materiale frutto di riflessione. Questo autore o questi autori che produssero il testo aggiunsero del proprio. L'opera non fu divulgata, venne letta in quell'ambiente, non raggiunse nemmeno tutto l'Egitto. La conosce Ireneo
perché è un grande ricercatore, si è impegnato a fare il censimento di tutto questo materiale. Ma Ireneo non aveva nessuna autorità nell'ambito della Chiesa. Non dimentichiamoci che

E quindi Ireneo scrive un libro, semplicemente. Non ha il potere di raccogliere i testi che non gli piacciono e bruciarli o distruggerli. Di fatto, quei testi erano marginali e rimasero marginali, conosciuti solo nell'ambiente dove erano nati, sparirono. In quel monastero, dove erano stati tradotti in copto e conservati, finirono in unica copia. Distrutto il monastero, quei testi rimasero sepolti lì e furono riportati alla luce nel 1946. Mentre il Vangelo di Matteo, di Luca, di Marco, di Giovanni furono tradotti in tutte le lingue e letti in tutte le chiese del mondo ininterrottamente per 2000 anni. C'è una notevole differenza. Non possiamo mettere sullo stesso piano i due testi, perché il Vangelo di Tommaso è un testo particolare, frutto di un ambiente ristretto. Non fu conosciuto né accolto praticamente da nessuno fuori dell'ambiente dell'autore stesso. Proviamo a vedere qualche esempio di Logion. Ne abbiamo uno, il 107, ad esempio, dove troviamo una parabola ben nota. Vi leggo il testo del Vangelo di Tommaso. Gesù ha detto: il regno è simile a un pastore con 100 pecore. Una di esse si smarrì, la maggiore. Egli lasciò le 99 e cercò l'unica finché la trovò. Stanco, disse alla pecora: ti amo più delle 99. Riconosciamo qualche ritocco. Ci sono delle varianti, ma sostanzialmente il testo è quello della tradizione evangelica. Diciamo che questa parabola, comune a Matteo e a Luca, assente in Marco, appartiene ad una raccolta di logia che gli studiosi hanno definito fonte Q, di quelle alla tedesca, la fonte, questa antologia di detti. E probabilmente era un'antologia simile a quella del Vangelo di Tommaso. Alla seconda categoria potrebbe appartenere il Logion 82. Cioè, non lo troviamo nei Vangeli, né negli scritti neotestamentari, ma potrebbe essere veramente di Gesù. Gesù ha detto: chi è vicino a me è vicino al fuoco, chi è lontano da me è lontano dal regno. È un detto enigmatico, ma abbastanza comprensibile, appartiene al linguaggio tipico di Gesù. Chi è vicino a lui è vicino al regno, perché Gesù è il regno in persona, ma tuttavia essere vicino a lui è come essere vicini al fuoco. Beh, è possibile bruciarsi, bisogna stare attenti, o lasciarsi prendere da questa fiamma d'amore che coinvolge. Troviamo invece degli altri versetti dove ci troviamo di fronte ad un modo di parlare tipicamente gnostico diverso da quello dei Vangeli. Il terzo detto. Gesù ha detto: se coloro che vi conducono vi dicono: ecco il regno è nel cielo, gli uccelli del cielo vi precederanno. Se vi dicono è nel mare, i pesci vi precederanno, ma il regno è nel vostro interno e fuori di voi. Quando voi conoscerete voi stessi, allora sarete conosciuti e saprete che voi siete i figli del Padre vivente. Se però non vi conoscerete, allora sarete in povertà e voi sarete la povertà.

0: qualche modo riconosciamo un linguaggio evangelico, ma c'è anche una stranezza, una insistenza sulla conoscenza, un discorso intimista, quasi psicologista. Leggendo il settimo Logion non siamo in grado di commentarlo. Gesù ha detto: «Beato il leone mangiato dall'uomo, così il leone diverrà uomo. Maledetto l'uomo mangiato dal leone, l'uomo diventerà leone». Cosa vuol dire? Il leone è immagine del cattivo, del forte? Se vai con uno cattivo diventi cattivo, però puoi anche convertire il cattivo e farlo diventare buono come te. È possibile che voglia dire questo o vuole dire altro? Logion 19. Gesù ha detto, sempre così iniziano: «Beato colui che è esistito prima di venire all'esistenza. Se mi diventerete discepoli e ascolterete le mie parole, queste pietre vi serviranno. Avete infatti 5 alberi nel paradiso. Essi non si muovono in estate e in inverno, né le loro foglie cadono. Chi li conoscerà non gusterà morte». E qui riconosciamo che ci sono dei riferimenti esoterici, delle allusioni a realtà che noi non conosciamo bene, che vanno decisamente fuori dell'ambiente evangelico canonico. Questi testi conviene conoscerli. Se qualcuno ha la voglia di prenderne visione, li può trovare facilmente tradotti in italiano, anche abbondantemente commentati, ed è bene leggerli. Piuttosto che coltivare dubbi, immaginando che ci siano delle cose particolari che la Chiesa ha voluto nascondere, leggeteli attentamente. Vi accorgerete da soli delle differenze fra i Vangeli canonici e questi. E si può comprendere anche bene perché i 4 canonici siano stati accettati da tutti, letti, commentati e utilizzati nella liturgia, e questi invece siano rimasti patrimonio di un piccolo gruppo. Vi leggo l'ultimo, il 114, quello che chiude tutto il testo. Simon Pietro disse loro: «Maria se ne vada da noi, perché le donne non meritano la vita». Gesù rispose: «Ecco, io la trarrò così da renderla uomo. Così anche lei diverrà spirito vivente, simile a voi uomini. Ogni donna che si fa uomo entrerà nel regno dei cieli». Qui il concetto di donna è sentito come sinonimo di inferiore, di imperfetto. Per salvarsi, la donna deve diventare uomo. Simon Pietro vorrebbe allontanare Maria di Magdala, la Maddalena, perché lei non merita la vita. Gesù promette di trasformarla in uomo. Non c'è decisamente una valutazione positiva della donna, né alcun riferimento al matrimonio di Gesù. Anzi, il mondo gnostico disprezza la materia, la considera cattiva, e l'elemento femminile è letto sempre come sinonimo di materiale, imperfetto e inferiore. Bisogna alzare il livello. La donna deve diventare uomo per poter diventare spirito vivente. Donna, uomo, angelo. C'è una salita nella scala degli esseri. È strano che vengano utilizzati questi testi da coloro che vorrebbero invece valorizzare tutti questi aspetti della femminilità, della sessualità, perché questo mondo è disprezzato enormemente nella tradizione degli gnostici. Leggendoli e confrontandoli ci accorgiamo della grandezza e della validità dei nostri testi.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per

0: noi.
1: Sede della sapienza.
0: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
0: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ringraziamo Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo.
1: Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Lo dicano i riscattati del Signore, che egli liberò dalla mano del nemico e radunò da tutti i paesi, dall'Oriente e dall'Occidente, dal settentrione e dal mezzogiorno. Vagavano nel deserto, nella steppa. Non trovavano il cammino per una città dove abitare. Erano affamati e assetati. Veniva meno la loro vita. Nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angustie. Li condusse sulla via retta, perché camminassero verso una città dove abitare. Ringrazino Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo, poiché saziò il desiderio dell'assetato e l'affamato ricolmò di beni. Abitavano nelle tenebre e nell'ombra di morte, prigionieri della miseria e dei ceppi, perché si erano ribellati alla parola di Dio e avevano disprezzato il disegno dell'Altissimo. Egli piegò il loro cuore sotto le sventure. Cadevano e nessuno li aiutava. Nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angustie. Li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte e spezzò le loro catene. Ringrazino Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo, perché ha infranto le porte di bronzo e ha spezzato le sbarre di ferro.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ringraziamo Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo.
3: Abbiamo veduto, o Dio, le tue opere, le meraviglie che hai fatto per noi.
2: Stolti per la loro iniqua condotta, soffrivano per i loro misfatti, rifiutavano ogni nutrimento e già toccavano le soglie della morte. Nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angustie. Mandò la sua parola e li fece guarire. Li salvò dalla distruzione. Ringrazino Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo. Offrano a lui sacrifici di lode. Narrino con giubilo le sue opere. Coloro che solcavano il mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque, videro le opere del Signore, i suoi prodigi nel mare profondo. Egli parlò e fece levare un vento burrascoso, che sollevò i suoi flutti. Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi. La loro anima languiva nell'affanno. Ondeggiavano e barcollavano come ubriachi. Tutta la loro perizia era svanita. Nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angustie. Ridusse la tempesta alla calma. tacquero i flutti del mare, si rallegrarono nel vedere la bonaccia, ed egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo. Lo esaltino nell'assemblea del popolo. Lo lodino nel consesso degli anziani. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Abbiamo veduto, o Dio, le tue opere, le meraviglie che hai fatto per noi.
3: I giusti vedano le opere di Dio, ne gioiscano e comprendano il suo amore.
1: Ridusse i fiumi a deserto, a luoghi aridi le fonti d'acqua e la terra fertile a palude, per la malizia dei suoi abitanti.
2: Ma poi cambiò il deserto in lago e la terra arida in sorgenti d'acqua. Là fece dimorare gli affamati, ed essi fondarono una città dove abitare.
1: Seminarono campi e piantarono vigne, e ne raccolsero frutti abbondanti. Li benedisse e si moltiplicarono. Non lasciò diminuire il loro bestiame.
2: Ma poi, ridotti a pochi, furono abbattuti, perché oppressi dalle sventure e dal dolore. Colui che getta il disprezzo sui potenti li fece vagare in un deserto senza strade.
1: Ma risollevò il povero dalla miseria e rese le famiglie numerose come greggi.
2: Vedono i giusti e ne gioiscono, e ogni iniquo chiude la sua bocca. Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà la bontà del Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: I giusti vedano le opere di Dio, ne gioiscano e comprendano il suo amore.
0: La tua fedeltà fino alle nubi, o Signore,
1: il tuo giudizio come il grande abisso.
0: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, volendo Dio rapire in cielo, in un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. Elia disse a Eliseo: «Rimani qui, perché il Signore mi manda fino a Betel». Eliseo rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò». Scesero fino a Betel. I figli dei profeti che erano a Betel andarono incontro a Eliseo e gli dissero: «Non sai tu che oggi, Signore, ti toglierà il tuo padrone?» Ed egli rispose: «Lo so anch'io, ma non lo dite». Elia gli disse: «Eliseo, rimani qui, perché il Signore mi manda a Gerico». Quegli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò». Andarono a Gerico. I figli dei profeti che erano in Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero: «Non sai tu che oggi il Signore ti toglierà il tuo padrone?» Rispose: «Lo so anch'io, ma non lo dite». Elia gli disse: «Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano». Quegli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò». E tutti e due si incamminarono. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono a distanza. Loro due si fermarono sul Giordano. Elia prese il mantello, l'avvolse e percosse con esso le acque, che si divisero di qua e di là. I due passarono sull'asciutto. Mentre passavano, Elia disse a Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te prima che sia rapito lontano da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito diventino miei». Quegli soggiunse: «Sei stato esigente nel domandare. Tuttavia, se mi vedrai quando sarò rapito lontano da te, ciò ti sarà concesso. In caso contrario, non ti sarà concesso». Mentre camminavano conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: «Padre mio, padre mio, cocchio di Israele e suo cocchiere», e non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto a Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto a Elia e colpì con esso le acque, dicendo: «Dov'è il Signore, Dio di Elia?» Quando ebbe percorso le acque, queste si separarono di qua e di là. Così Eliseo passò dall'altra parte. Vistolo da una certa distanza, i figli dei profeti di Gerico dissero: «Lo spirito di Elia si è posato su Eliseo». Gli andarono incontro e si prostrarono a terra davanti a lui.

0: Ecco, manderò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore.
1: Perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri.
0: Giovanni sarà grande davanti al Signore. Camminerà innanzi a lui con lo spirito e la forza di Elia.
1: Perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri.
2: Dal Trattato sui Misteri di Sant'Ambrogio, Vescovo. Noi constatiamo che la grazia ha maggiore efficacia della natura, ma la grazia della benedizione profetica è ancora superiore. Se poi la parola del profeta, cioè di un uomo, ha avuto tanta forza da cambiare la natura, che dire della benedizione fatta da Dio stesso, dove agiscono le parole medesime del Signore e Salvatore? Giacché questo sacramento che tu ricevi si compie con la parola di Cristo. Che se la parola di Elia ebbe tanta potenza da far scendere il fuoco dal cielo, la parola di Cristo non sarà capace di cambiare la natura degli elementi? A proposito delle creature di tutto l'universo, tu hai detto: egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste. La parola di Cristo, dunque, che ha potuto creare dal nulla quello che non esisteva, non può cambiare le cose che sono in ciò che esse non erano. Infatti, non è meno difficile dare alle cose un'esistenza che cambiarle in altre. Ma perché servirci di argomentazioni? Serviamoci dei suoi esempi e proviamo la verità del mistero con il mistero stesso della incarnazione. Forse che fu seguito il corso ordinario della natura quando Gesù, Signore, nacque da Maria? Se cerchiamo l'ordine della natura, la donna suole generare dall'unione con l'uomo. È chiaro dunque che la Vergine ha generato al di fuori dell'ordine della natura. Ebbene, quello che noi ripresentiamo è il corpo nato dalla Vergine. Perché cerchi qui il corso della natura del corpo di Cristo, mentre lo stesso Signore Gesù Cristo è stato generato dalla Vergine all'infuori del corso della natura? È la vera carne di Cristo che fu crocifissa, che fu sepolta. È dunque veramente il sacramento della sua carne. Lo stesso Signore Gesù proclama: «Questo è il mio corpo». Prima della benedizione delle parole celesti, la parola indica un particolare elemento. Dopo la consacrazione, ormai, designa il corpo e il sangue di Cristo. Egli stesso lo chiama suo sangue. Prima della consacrazione lo si chiama con altro nome. Dopo la consacrazione è detto sangue. E tu dici Amen, cioè è così. Ciò che pronunzia la bocca lo affermi lo spirito. Ciò che enunzia la parola lo sente il cuore. Anche la Chiesa, vedendo una grazia così grande, esorta i suoi figli, esorta i suoi intimi ad accorrere ai sacramenti dicendo: «Mangiate, amici, bevete, inebriatevi, o cari». Quello poi che mangiamo, quello che beviamo, lo Spirito Santo te lo ha specificato altrove per mezzo del profeta dicendo: «Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia». In quel sacramento c'è Cristo, perché è il corpo di Cristo. Non è dunque un cibo corporale, ma un nutrimento spirituale. Onde anche l'Apostolo della sua figura dice: «I nostri padri tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale». Infatti, il corpo di Dio è un corpo spirituale. Il corpo di Cristo è il corpo dello Spirito Divino, perché Cristo è Spirito, come leggiamo. Cristo Signore è Spirito davanti al nostro volto. Questo nutrimento rinsalda il nostro cuore, e questa bevanda allieta il cuore dell'uomo, come ha ricordato il profeta.

0: Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, detta la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo:
1: prendete e mangiate, questo è il mio corpo.
0: Diceva la gente: chi ci darà delle carni per saziarci?
1: Prendete e mangiate, questo è il mio corpo.
2: Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Il regno dei cieli è paragonato a un uomo che seminò buon seme nel suo campo. Mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico, seminò fra il grano la zizzania e se ne andò. Quando poi crebbe il frumento e portò frutto, allora apparve anche la zizzania. I servi andarono dal padrone e gli dissero: «Signore, non hai forse seminato buon seme nel tuo campo? Come mai c'è della zizzania?» Egli rispose: «Il nemico ha fatto questo». I servi gli dicono: «Vuoi che andiamo ad estirparla?» Ed egli: «No, perché c'è pericolo che estirpando la zizzania sradichiate insieme ad essa anche il grano. Lasciate che crescano entrambi fino al raccolto. Al tempo del raccolto dirò ai mietitori: radunate prima la zizzania e legatela in fasci perché sia bruciata. Poi raccogliete il grano per il mio granaio». Un'altra parabola propose loro, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un chicco di senapa che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande degli ortaggi. Può diventare anche un albero, e così gli uccelli dell'aria possono venire a nidificare fra i suoi rami». Un'altra parabola disse loro: «È simile il regno dei cieli a un po' di lievito che una donna prende e mescola in 3 misure di farina finché tutta la massa sia fermentata. Tutte queste cose disse Gesù alle folle in parabole, e parlava loro solo in parabole, affinché si adempisse quanto fu annunciato dal profeta che dice: «Aprirò in parabole la mia bocca, svelerò cose nascoste fin dall'origine del mondo».
1: Un'altra parabola ci è proposta dal Vangelo secondo Matteo, sempre tratta dal capitolo 13, ed è quella della zizzania che si mescola nel campo dove un uomo ha seminato del buon grano. La 16ª domenica del tempo ordinario ci pone davanti il dramma della nostra realtà, dove bene e male sono compresenti e si mescolano insieme. Non c'è mai una realtà totalmente positiva che sia priva di qualche aspetto negativo. Anche le nostre opere buone, i nostri gesti migliori possono essere danneggiati da atteggiamenti, pensieri, motivazioni cattive. Non c'è nessuno così puro e santo da non avere in sé qualche colpa o difetto o peccato. E questa è una realtà diffusa, anche dove la redenzione di Dio è stata operata nell'ambiente della Chiesa di Cristo, fra i salvati. Il peccato è drammaticamente presente. Continuiamo a sperimentare il male mescolato a tante buone intenzioni. Perché questo? La parabola vuole mostrare come degli operai vorrebbero intervenire drasticamente a fare pulizia nel campo, mentre il padrone propone pazienza, capacità di attesa. Non si riesce a fare una netta separazione fra buoni e cattivi, e neanche dentro di noi, fra bene e male, in modo netto e assoluto. Ci vuole la pazienza del tempo. È un processo in divenire che porta ad una valutazione escatologica. Solo alla fine, solo il Signore sarà in grado di separare i buoni dai cattivi e creare una realtà veramente buona, senza ombra di male. La parabola dunque orienta il nostro pensiero alla fase escatologica, cioè del compimento definitivo, quando il Signore farà giustizia. Adesso la nostra esperienza storica deve imparare a convivere pazientemente con la mescolanza, imparare a distinguere il bene dal male, ma non pretendere in modo manicheo di dividere il bianco dal nero. È una tentazione spaziale, cioè di spiegare la realtà come uno spazio, una scacchiera, dove il bianco è bianco e il nero è nero. Una pretesa di ordine, di pulizia di questo tipo non è possibile. È necessaria piuttosto una dinamica temporale, un processo in divenire, di maturazione. Lasciate, dice il padrone, che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. Al momento della mietitura, che corrisponde alla fine del mondo, ci penserò io. Farò io separazione e pulizia. Noi quindi entriamo in una logica dove il tempo è superiore allo spazio e la dinamica di crescita è più importante di una classificazione dentro o fuori, buoni o cattivi. La prima lettura ripropone in modo sapienziale una riflessione dello stesso genere. Il capitolo 12 del Libro della Sapienza è una specie di digressione all'interno di quest'opera nata ad Alessandria d'Egitto nel primo secolo avanti Cristo, un testo scritto direttamente in greco, fortemente influenzata dal pensiero filosofico ellenista, ma caratterizzato dalla mentalità religiosa biblica. L'autore apre una grande parentesi in cui parla della moderazione divina. Dio non è esagerato. Dio è potente, domina tutto, ma non interviene con forza. Non ha bisogno di far vedere che è forte. Giudica con mitezza, governa con indulgenza. Per questo ha insegnato che il giusto deve amare gli uomini e ha dato ai suoi figli la buona speranza che dopo i peccati è possibile il pentimento, è possibile un cambiamento. La parabola forse non ammette questo, ma i paragoni sono sempre zoppicanti, la zizzania è zizzania e anche dopo tanto tempo resta zizzania, non diventa grano buono. Mentre l'immagine che il Libro della Sapienza propone è quello di una possibilità di cambiamento. Ciò che va male può essere cambiato, trasformato, valorizzato. È quello che ci insegna anche il Salmo 85. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Ancora una volta ritorna quella carta d'identità del Dio di Israele, misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà. Questo Dio grande nell'amore interviene nella storia per perdonare, per togliere il peccato, per rendere possibile una vita buona. La seconda lettura propone ancora la lettera ai Romani, ancora il capitolo 8, un breve brano dove l'Apostolo parla dello Spirito Santo che viene in aiuto alla nostra debolezza. Noi, dice San Paolo, non sapremo nemmeno come pregare. È lo Spirito che prega in noi e prega con gemiti che non si possono spiegare a parole. Dal di dentro lo Spirito di Dio ci sta trasformando. Con il desiderio tende alla pienezza e sta formando la nostra coscienza ai disegni di Dio. Lo Spirito intercede per i santi. È interessante notare che San Paolo chiama santi i cristiani, sapendo bene, per esperienza concreta, che non sono senza difetti. Santi perché hanno ricevuto la santità di Dio, ma ancora peccatori per le loro opere, i loro pensieri, i loro atteggiamenti. E tuttavia lo Spirito intercede per i santi, secondo i disegni di Dio, per portare a compimento questo processo di redenzione. Nella fase escatologica, quella della mietitura, allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Allora i santi saranno veramente luminosi come il sole.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie.
1: Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
2: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie.
5: Mi assista, Signore, la tua sapienza, sia con me nella fatica.

0: mi assista, Signore, la tua sapienza, sia con me nella fatica.
1: La fedeltà del Signore rimane per sempre.

0: Signore rimane per sempre.
1: Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel mondo.

0: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
0: Mio bene nella terra dei vivi.
1: Sei tu il mio rifugio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
2: Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte.

0: nelle tenebre e nell'ombra di morte.
1: Dio Padre ha voluto innalzare Maria, Madre di Cristo, al di sopra di tutte le creature angeliche e terrestri. Fiduciosi nella sua intercessione, preghiamo.
2: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
3: Ti rendiamo grazie, Padre immensamente buono, che ci hai dato Maria come madre e modello di vita cristiana. Per sua intercessione, guidaci sulla via della santità.
2: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
3: Tu che hai reso Maria attenta alla tua parola e l'hai fatta tua fedele ancella, per sua intercessione rendici discepoli e servitori del figlio tuo.
2: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
3: Tu che hai dato a Maria il privilegio di essere madre per opera dello Spirito Santo, per sua intercessione concedi a noi i frutti del tuo Spirito.
2: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
3: Tu che hai reso intrepida la Vergine Maria presso la croce del tuo figlio e l'hai rallegrata con l'immensa gioia della risurrezione, per sua intercessione consola le nostre pene e ravviva la nostra speranza.
2: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.
2: Padre nostro che sei nei cieli,

0: noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio nostro, principio e sorgente della salvezza, fa che tutta la nostra vita sia una testimonianza del tuo amore, perché possiamo un giorno cantare la tua lode nell'assemblea festosa dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

eravamo, nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Tema della puntata odierna: il perdono, che non aspetta il pentimento, è un dono gratuito che impedisce altro male. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: affrontato odierna il tema del perdono, un tema questo sviluppato da Papa Leone XIV durante una delle sue catechesi del mercoledì. Il pontefice ha sviluppato la sua riflessione sul gesto di Gesù nei confronti di Giuda nell'ultima cena, quando sa che sta per essere tradito, ma porta avanti e a fondo il suo amore. Lava i piedi, intinge il pane e lo porge. La libertà dell'altro, ha detto il pontefice, anche quando si smarrisce nel male, può ancora essere raggiunta dalla luce di un gesto mite. E per approfondire questo tema mi collego col mio ospite. Si tratta di Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Don Tullio, parliamo delle catechesi bellissime, le catechesi di Papa Leone XIV, incentrate sul tradimento di Gesù da parte di Giuda. Ha sottolineato che nella cena pasquale Gesù non denuncia per umiliare, dice la verità perché vuole salvare. Per essere salvati, sono ancora parole del pontefice, bisogna sentire che si è coinvolti, che si è amati nonostante tutto. Sentire, Don Tullio, che il male è reale ma non ha l'ultima parola.
1: Sì, confermo che le riflessioni appunto del Santo Padre sono davvero belle, poi leggendole con tranquillità, ripensando appunto al contenuto di quanto il Papa afferma, di fatto arricchiscono il cuore, arricchiscono l'anima. Appunto le parole che abbiamo appena sentito di fatto ci introducono, ci portano nel mistero della Pasqua, dove di fatto il tradimento diventa specchio delle nostre fragilità, perché quando noi incontriamo la parola di Dio sappiamo bene che leggere la parola di Dio significa anzitutto aiutare a leggere e rileggere ciò che si muove dentro ciascuno di noi. Ecco, Gesù è vero che nella cena non denuncia appunto per umiliare e non smaschera esattamente per condannare, dice la verità perché gli sta a cuore, in questo caso Giuda, ma dicendo Giuda dice che gli stiamo a cuore tutti noi. Rivela esattamente questo stile, questo atteggiamento, il cuore di Dio, un amore che non si arrende di fronte alla caduta, che cerca ancora la persona nonostante tutto. Ed è anche vero, appunto come dice il Papa, occorre sentire di non essere spettatori lontani ma parte di una storia che ci riguarda, appunto che è la storia della salvezza dell'umanità, sentire di essere amati nonostante i nostri limiti, nonostante i nostri tradimenti, nonostante le nostre incoerenze, ecco, questo sì. Ed è anche, credo, utile ricordare che la cena pasquale, lo sappiamo, non arriva all'improvviso, qualcosa che accade, no, giunge dopo un tempo che Gesù ha trascorso con i suoi discepoli, quindi anche con Giuda, ha condiviso il cammino, la fatica dell'esistenza, ha condiviso i volti incontrati lungo questo percorso, e si arriva perciò a questa tavola, la tavola dell'ultima cena, dopo aver sperimentato concretamente questa vicinanza, questa fedeltà. Giuda, come gli altri, aveva visto i malati guariti, i peccatori rialzati, i piccoli accolti, ha potuto toccare con mano appunto la vita di Gesù, era un costante dono di sé, in questo contesto d'amore già risuonato, appunto già sperimentato, che risuona la verità del cuore stesso di Gesù, non un atto di condanna ma l'estremo tentativo di raggiungere il cuore di Giuda e quindi di ciascuno di noi.
0: Ecco, durante la cena pasquale Gesù rivela che uno dei dodici sta per tradirlo, eppure il modo in cui parla di ciò che sta per accadere è sorprendente. Non alza la voce, non punta il dito, non pronuncia il nome di Giuda, parla in modo che ciascuno possa interrogarsi. Don Tullio, noi invece siamo abituati a giudicare.
1: Ed è vero che allora, quanto dicevo prima, che la parola di Dio, ma anche le parole del Papa, vogliono innanzitutto compiere una riflessione su noi stessi, chiederci perciò come noi affrontiamo il tradimento, il giudizio e perciò la relazione con gli altri. È sorprendente che durante la cena Gesù sa che sarà tradito, eppure non accusa, eppure non umilia, dicendo esplicitamente chi sarà il traditore. Non cita Giuda, non dice nulla, perché lascia spazio a questa domanda personale, appunto, sono forse io? ma questo sono forse io, sono io Tullio, non Tullio in prima persona, ma è detto a ciascuno di noi, e dice esattamente una pedagogia dell'amore e soprattutto della libertà. Gesù non impone una verità, ma invita ciascuno di noi a guardarsi dentro. È un gesto, io credo, di grande rispetto per la coscienza dell'altro. Ciascuno è chiamato a compiere il proprio cammino, il proprio percorso. Questo atteggiamento e stile è decisamente in contrasto rispetto al nostro usuale modo con il quale appunto siamo portati a giudicare in fretta l'altro. Puntiamo immediatamente il dito, cerchiamo il colpevole, ci lasciamo spesso determinare dal pregiudizio che ci abita, spesso non riconosciuto peraltro. Il nostro modo di affrontare il male o l'errore è spesso reattivo. Di fronte a un'ingiustizia subita si risponde, e non si sta dicendo che l'ingiustizia va bene, no, non è questo il discorso, semplicemente ci viene mostrato un altro modo, un altro stile, un'altra via, quella del discernimento, della pazienza, questo gli ammalati sanno bene cosa significa, del silenzio che interroga invece di condannare. Gesù non nega la verità del tradimento, ma l'affronta con la delicatezza tipica di chi sa semplicemente amare.
2: Bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo, negli occhi

sono, mi senti per quello che suono, e ora che giorno per giorno

0: suonare.
1: Don Tullio, solo chi ha conosciuto la verità di un amore profondo, ha precisato Papa Leone XIV nella sua catechesi, può accettare anche la ferita di un tradimento. La reazione dei discepoli non è rabbia, ma tristezza. Non si indignano, ma si rattristano. È un dolore che nasce dalla possibilità reale di essere coinvolti. E proprio questa tristezza, se accolta con sincerità, diventa un luogo di conversione.
2: Quando si è amati profondamente, penso anche alle relazioni marito-moglie, genitori-figli, insomma, il tradimento non è solo una ferita morale, ma è una lacerazione profonda dell'anima. Eppure proprio chi ha conosciuto, cioè sperimentato la verità di un amore autentico e vero, può cogliere anche questa ferita con tristezza, come accade talvolta quando ci sentiamo traditi rispetto ad esserci affidati a quella determinata persona, insomma la guida spirituale o quant'altro, poi si scopre che non era come si pensava. Ecco, ci si rattrista, si rimane delusi in qualche modo, e la tristezza che non nasce appunto dal desiderio di vendetta, ma dalla consapevolezza che l'amore autentico comporta il rischio, comporta anche quello di essere tradito. Ecco perché i discepoli non si indignano, si rattristano, ed è interessante, è così, credo che sia esperienza comune, quando siamo delusi rispetto a quella persona per come si è comportato nei nostri confronti, nei confronti di altri, o quando emerge appunto la verità di questa persona. E da qui ulteriormente le domande: come vivo io le ferite che mi vengono inflitte? Non per dire che van bene, ma semplicemente ancora una volta per leggere nella profondità di noi stessi. E allora la tristezza in questo caso non è debolezza, è il primo passo per una maggior comprensione verso di sé e anche verso gli altri. E a me sembra che quando si riconosce la verità del proprio cuore si diventa magnanimi nei confronti di coloro che appunto agiscono male, lontani da una logica prima che evangelica, mi sento di dire, profondamente umana.
1: La fede non ci risparmia la possibilità del peccato, ma ci offre sempre una via per uscirne, quella della misericordia. Gesù non si scandalizza davanti alla nostra fragilità, sa bene che nessuna amicizia è immune dal rischio di tradimento, Don Tullio.
2: Sì, sono parole che ci ricordano e di fatto non idealizzano il credente come immune dal peccato. No, quindi ciascuno di noi, se insomma una minima lettura di noi stessi, riconosciamo di essere deboli e fragili. Appunto, il cristiano non è il supereroe al di sopra di qualunque situazione e condizione, non è così. Il cristiano, come ogni essere umano, è una persona debole, fragile, vulnerabile, esposto al rischio del tradimento, persino nei confronti di Dio. Certo, riflettiamo su Giuda, ma ci sarebbe anche da parlare di San Pietro, forse sarà anche altra occasione, però di fatto la fede, appunto, questa fiducia nei confronti di Dio, non è una corazza che ci assicura di non cadere, ma una luce che ci sa guidare dentro le cadute per trovare una via d'uscita. Questa via d'uscita, per coloro che si riconoscono nella fede cristiana, è la misericordia. Ecco perché Gesù non si scandalizza della nostra fragilità, perché Gesù la conosce, l'accoglie, lo sa già. Quando commettiamo un peccato, ecco, Dio sa già che io sono così, ma sono anche molto di più, perché sono suo figlio, comunque sempre amato. E questo è uno dei tratti, a me sembra, più sconvolgenti e rivoluzionari del Vangelo, dove il mondo giudica, dove il mondo esclude, dove il mondo punisce. Ecco, Gesù tende la mano, invita a rialzarsi, invita a ricominciare. E questo è, a me sembra, l'aspetto bello del Vangelo, che ci viene chiesto di veicolare, al di là delle parole, ma il nostro modo di essere, di entrare in rapporto, in relazione con gli altri. Nessuna amicizia, dice appunto il Papa, è immune dal rischio del tradimento. Ecco, noi siamo amati immensamente da Dio, pur segnati nella nostra fragilità, e ci insegna che la vera forza della fede non sta nell'essere perfetti, ma nel lasciarci amare anche quando si è imperfetti. I genitori vogliono bene ai figli non perché sono bravi, sono le persone più intelligenti, no, vogliono bene ai figli perché sono i loro figli. Io credo che questo sia lo sguardo con il quale Dio guarda ciascuno di noi.
1: Ecco, il Papa ha parlato anche del perdono, che ha detto è un grande segno di amore, di un amore autentico e soprattutto dell'amore di Dio per tutti noi.
2: Allora, noi concettualmente queste cose le sappiamo e sono assolutamente vere, nel quale ci crediamo. E il problema è che non riusciamo a ritenerle per vere nella nostra vita. Ho commesso chissà quali peccati, quali grandi mancanze, Dio non mi può perdonare. Sì, ci credo, ma fino a un certo punto. Perché? Perché facciamo fatica a sperimentare, cioè a sperimentare nella nostra vita un amore così. Perché io l'esempio è banale, però è come quando salta la memoria del computer, non sono così esperto, se salta la memoria centrale io non riesco più a ritrovare tutti i dati. Ecco, il perdono di Dio è questa cosa, non ci verrà rinfacciato quando incontreremo faccia a faccia il male che abbiamo fatto, no, ci viene semplicemente detto che ci ama perché siamo suoi figli. Questo è il cuore della Pasqua di Gesù, appunto, Dio, Gesù è Dio ovviamente, non condanna, risponde semplicemente con misericordia. Quando Gesù in croce, Padre perdonali perché non sanno quello che fanno, noi troppo spesso abbiamo dirottato l'attenzione sul volto, sull'immagine sofferente di Gesù, che va bene, ma il cuore non è la sofferenza, il cuore è l'amore. Nella sofferenza, appunto, Padre perdonali, l'ho detto prima, ci vuole dire, non a parole, attraverso il suo modo di essere, appunto ci vuole dire che il suo amore è capace di traversare, andare ben oltre le nostre infedeltà, le nostre fragilità. Non ci ama perché siamo perfetti, ci ama perché siamo suoi figli.
1: Don Tullio, è una gioia ascoltarla e sono felicissimo di averla come ospite spesso nelle mie trasmissioni. Come al solito io le chiedo veramente di portare un abbraccio da parte mia, ma penso di interpretare anche il desiderio degli ascoltatori. Un abbraccio a tutti gli ammalati che incontrerà lungo le corsie dell'istituto.
2: Va bene, lo farò senz'altro, con un reciproco ricordo nella preghiera.
1: Nella preghiera. Don Tullio, ancora grazie, ci risentiremo presto, va bene?
2: Va bene, grazie.
1: Grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sabato 18 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi. Continua a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran, massicci raid USA su obiettivi militari, Teheran colpisce ancora le basi americane nei paesi del Golfo. Celebrata ieri la giornata mondiale per il diritto penale internazionale, una piccola fiamma di speranza in un panorama globale lacerato dai conflitti. Stasera nel cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, un concerto in onore di Papa Leone offerto dalla diocesi di Albano. Le 8 e 40 secondi, ben trovati da Roberta Barbi. Settima notte di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dalla ripresa delle ostilità dopo la firma del memorandum d'intesa a metà giugno. Gli USA hanno colpito diversi obiettivi militari della Repubblica Islamica e dichiarano di aver schierato 50.000 soldati nella regione, mentre Teheran ha lanciato attacchi contro basi e infrastrutture statunitensi in almeno 5 paesi del Golfo. La cronaca è di Marco Guerra.
3: Da una settimana dalla fine della tregua continua ad ampliarsi il raggio d'azione degli attacchi degli Stati Uniti e dell'Iran. Il comando centrale USA ha riferito che questa notte sono stati colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche, militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime. Sempre secondo il comando militare, resta il blocco ai porti iraniani e più di 50.000 militari americani operano in tutto il Medio Oriente. In particolare si continuano a segnalare raid sulla costa iraniana. Dal ritorno alle ostilità, Teheran traccia un bilancio: 38 morti e 400 feriti. E nelle ultime ore è arrivata la risposta dell'Iran: colpite diverse infrastrutture e mezzi militari americani in Kuwait, Qatar, Giordania, Bahrain e Arabia Saudita. Chi ospita basi USA sia pronto a difendersi, dicono i Pasdaran. Ad Hormuz il traffico navale è di nuovo ridotto ai minimi ed entrambe le parti in conflitto ne rivendicano il controllo.
2: Intanto il coinvolgimento degli Houthi yemeniti da parte dell'Iran per la chiusura di un altro varco marittimo strategico, lo stretto di Bab el-Mandeb, potrebbe avere conseguenze a largo raggio. Lo spiega al microfono di Paola Simonetti il direttore di OSMED, Osservatorio sul Mediterraneo, Francesco Angelone.
4: Gli Stati Uniti tentano di fiaccare l'Iran lanciando raid su ogni settore cruciale del paese, collegamenti, trasporti, oltre alle strutture militari di difesa. Una raffica di attacchi che dall'inizio delle ostilità ha ucciso, secondo il Ministero della Salute iraniano, almeno 38 persone e ne ha ferite altre 400. Teheran risponde colpendo i paesi del Golfo, presi di mira il Qatar e la centrale elettrica del Kuwait. Proprio l'energia ora è il nodo sensibile del violento braccio di ferro fra le parti, dopo i danneggiamenti alle infrastrutture vitali del paese che Trump minaccia di compromettere. Il ministero competente iraniano ha già invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità. L'Iran, per potenziare la controffensiva in questo ambito, ha chiesto agli Houthi yemeniti di prepararsi a chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb, varco verso il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Nel frattempo la Siria smentisce l'annuncio iraniano di un attacco all'area di Al-Tanf, dove in passato erano stanziate forze statunitensi.
2: E restiamo in Medio Oriente. L'esercito libanese si starebbe dispiegando nelle prime due zone pilota individuate dagli accordi con Israele dello scorso 26 giugno, fase che dovrebbe precedere il ritiro dell'esercito israeliano dal sud del paese dei Cedri. Intanto l'ONU denuncia la presenza di ancora 412.000 sfollati interni, di cui 30.000 ospitati in rifugi collettivi, che non riescono a tornare nelle loro case a causa del proseguimento delle ostilità. E voltiamo pagina. Tante le iniziative ieri per celebrare la giornata mondiale per il diritto penale internazionale, che in un contesto generale di violazioni sistematiche dei diritti umani rappresenta ormai da 16 anni una piccola fiamma di speranza. Fortemente voluta dai 124 stati che riconoscono la legittimità e l'operato della Corte Penale dell'Aia, questa ricorrenza ha lo scopo di diffondere i principi della giustizia e creare un sistema di cooperazione teso a reprimere i crimini contro l'umanità. Al microfono di Bianca Tombini il commento di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.
5: Beh, sembra quasi una giornata della resistenza, una resistenza agli attacchi che sta subendo il diritto penale internazionale, in particolare sta subendo la sua espressione più avanzata, cioè la Corte Penale Internazionale. Un gioiello che la comunità si è data a livello globale per sconfiggere l'impunità, che oggi purtroppo è attaccata proprio nel cuore
6: è possibile affermare che il funzionamento della giustizia penale internazionale possa essere considerata una scelta strategica per la costruzione della pace?
5: Io vorrei ricordare che il 17 luglio 1998, quando a Roma venne firmato lo statuto della Corte, la società civile globale stava lì con uno slogan: non c'è pace senza giustizia. Questo è bene ricordarlo, perché ogni pace senza giustizia, di cui si è parlato spesso in questi mesi a proposito dell'Ucraina, è una pace ingiusta, cioè una pace segnata dall'impunità. Quindi per avere una pace duratura e sostenibile occorre la giustizia internazionale, che non deve essere vista come un intralcio, ma anzi come una soluzione.
2: E ci spostiamo a Lampedusa, dove a due settimane dalla visita pastorale del Papa, le associazioni di solidarietà che operano sull'isola chiedono di non spegnere i riflettori sulle persone migranti. Il molo intitolato a Papa Francesco rimane un luogo inadeguato, privo di rete elettrica, i bagni sono fuori uso. Al microfono di Beatrice Guerrera ascoltiamo Carla Locatelli del Forum Lampedusa Solidale.
7: Andiamo al molo ad accogliere i migranti quando arrivano. Abbiamo degli orari per coprire le 24 ore. E purtroppo la situazione dei bagni, da sempre che io sono qui, da fine novembre, non c'è acqua corrente. Cosa facciamo noi? Noi cerchiamo di raccogliere le bottigliette che rimangono, che sono distribuite alla Croce Rossa. Lì, dopo gli sbarchi, noi cercavamo di portarle davanti ai bagni, che ci sono delle cassette, metterle lì in modo che quando le persone vanno al bagno almeno hanno una bottiglietta d'acqua per una prima necessità.
8: Quello che voi chiedete è un'accoglienza dignitosa per le persone che arrivano?
7: Sì, noi chiediamo solo questo, chiediamo solo che l'accoglienza per le persone che arrivano sia dignitosa.
2: Ed è di 7 morti e 24 feriti il bilancio di un attacco con droni ucraini a Kotovsk contro un centro logistico russo di Wildberries, il colosso locale del settore. Nel deposito è divampato un incendio che è stato però domato, anche se i vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte. E andiamo in Venezuela, dove la presidente ad interim Rodriguez annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse per il recupero e la ricostruzione dopo il doppio terremoto che ha colpito il paese. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, per finanziare gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. E apriamo la pagina Vaticana. Stasera alle 21 nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo si terrà un concerto in onore del Papa, nel quale verranno eseguiti la polacca con variazioni di Paganini e la libera fantasia e variazioni per pianoforte e orchestra composta da Luis Bacalov sui temi della norma di Vincenzo Bellini. Marcello Filotei.
9: Esiste un momento nella storia della musica del primo Ottocento in cui lo strumento smette di imitare la voce per iniziare a sfidarla. Questo cortocircuito estetico sembra essere il vero protagonista del concerto che la diocesi di Albano offre a Leone XIV. Il programma mette a confronto due giganti della transizione verso il romanticismo: Niccolò Paganini con le sue acrobazie virtuosistiche e Vincenzo Bellini con le sue melodie lunghe, come le descriveva Giuseppe Verdi. Due brani che sembrano molto lontani e dall'accostamento quasi provocatorio per un concerto, quello offerto al Papa, che non si limita ad accostare due autori coevi, ma fotografa un momento storico nel quale il virtuosismo strumentale si fa teatro e il teatro si nutre di virtuosismo.
2: E in chiusura ancora musica, 45 anni fa usciva il primo album dei Duran Duran, un disco che ha segnato la nascita del pop degli anni 80 e che continua a parlare al presente, come ci racconta nel suo servizio Fabio Colagrande.
10: Ci sono album che fotografano un'epoca e ce ne sono altri che a distanza di anni riescono ancora a dialogare con il presente. È il caso del primo disco dei Duran Duran, pubblicato nel giugno del 1981. Per anni quel debutto è rimasto prigioniero dell'immagine della band, i videoclip, l'eleganza, il fenomeno di costume. Eppure dietro quei cinque ragazzi di Birmingham c'era una formazione capace di fondere rock, elettronica, funk e melodia inglese in un linguaggio nuovo, destinato a lasciare un segno profondo nella storia del pop. Riascoltato oggi, quel debutto racconta una generazione che ballava per esorcizzare la paura della guerra fredda e della minaccia nucleare. Una malinconia piena di energia che tra nuovi conflitti e nuove inquietudini continua a parlare anche al nostro tempo. È forse questa la forza dei grandi dischi, attraversare le epoche senza perdere la capacità di illuminare il presente.
2: Ed è tutto per questa edizione. Da Damiano Caprio in regia, Roberta Barbi in studio e Marco Guerra in redazione, grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.
1: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Si infiamma il conflitto Iran-Stati Uniti. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro basi americane in Bahrain, Kuwait. Diversi soldati americani sarebbero rimasti uccisi. Secondo l'agenzia Tasnim, due petroliere hanno preso fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz. Ma il comando centrale degli Stati Uniti smentisce. In Iran, secondo fonti di Teheran, gli attacchi aerei americani hanno causato 3 morti e 8 feriti. In Ucraina un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti e la regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree. A Kiev intanto proseguono le proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fyodorov, decisa dal presidente Zelensky. Il caso Roggero diventa politico. Il gioielliere è condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso 2 rapinatori. È arrivato ieri in carcere a Bollate. Si è detto pentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Rivolgendosi al presidente Mattarella dice: ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti, si mette una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. In Puglia, a Taranto, grave episodio di caporalato. Un'inchiesta dei carabinieri partita nel 2004 dopo la morte di un operaio.
1: Omicidio colposo aggravato, inquinamento e disastro ambientale, impiego di lavoratori stranieri irregolari. Con queste accuse 2 persone sono state arrestate, altre 2 indagate a Taranto, a seguito di un'inchiesta dei carabinieri che ha scoperto un grave episodio di caporalato in un'azienda agricola del territorio. Gli accertamenti partono a maggio del 2024, a seguito della morte di un operaio indiano caduto da una pala caricatrice. Grazie alle testimonianze, ai rilevamenti della scientifica e all'autopsia, gli investigatori hanno ricostruito l'incidente che ha coinvolto l'uomo, scoprendo un pesante sistema di sfruttamento. Decine di lavoratori indiani erano costretti a lavorare anche oltre 12 ore al giorno, pagati 3 euro all'ora e in situazioni di grave carenza di sicurezza. L'operazione, che ha portato al sequestro preventivo del complesso di 3 aziende di oltre 1 milione di euro, ha svelato anche un sistema abusivo per convogliare i liquami in un grande lago artificiale in un'area sottoposta a vincoli naturalistici. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sul caso della bambina morta in una piscina a Sestri Levante. La piccola 11 anni era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della piscina di uno stabilimento balneare. Tutto pronto a New York per la finale dei mondiali di calcio in programma domani sera, match che metterà di fronte la Spagna campione di Europa e l'Argentina campione del mondo uscente. Oggi alle 23 ora italiana invece in programma la finalina per il 3° e 4° posto fra le 2 grandi deluse, Francia e Inghilterra. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
2: Un saluto da Sergio Valzania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Come sempre iniziamo con un ospite. Il nostro ospite di oggi è Maria Corno. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
2: Allora, Maria Corno ha pubblicato da poco, da pochissimo, un libro che si chiama Nel cuore di Shikoku, i miei passi in Giappone sul cammino degli 88 templi, che è edito da Ediciclo. Ecco, io chiederei a Maria Corno di spiegarci un po' che cos'è questo cammino degli 88 templi a Shikoku, che è, direi, il massimo della meta alla quale possa ambire un pellegrino. Uno che cammina lungo questi nuovi itinerari, perché poi camminare è un'abitudine rinata. Ecco, Shikoku.
3: Shikoku, ecco, il massimo forse no, ma sicuramente è entra nel gotha, diciamo, dei grandi cammini. È un antico cammino buddista, ecco, questa è una caratteristica, antico tanto quanto il nostro cammino di Santiago. Le prime attestazioni risalgono al XII secolo e Shikoku è un'isola, è la più piccola delle isole maggiori del Giappone, e questo cammino si snoda tutto attorno all'isola. Questa è un'altra caratteristica, è un cammino circolare, come spesso accade in Oriente, fa tutto il giro dell'isola passando attraverso 88 templi buddisti legati in qualche modo, poi magari spiegherò meglio come, in quale modo, alla figura di Kobo Daishi. Kobo Daishi fu un illuminato, ma non solo un illuminato, fu un intellettuale del suo tempo, visse nell'VIII secolo e fu colui che portò in Giappone il buddismo. Il buddismo, una corrente esoterica del buddismo, corrente Shingon, che riportò dalla Cina. Giovanissimo fu mandato in Cina dall'imperatore appunto a studiare il buddismo e a riportarlo in patria.
2: Ecco, ma un'idea delle dimensioni, quanto è lungo questo percorso, quanto tempo ci vuole per coprirlo?
3: Allora, sono 1200 chilometri, un po' più, un po' meno a seconda delle varianti. Questi templi sono 88, ma poi ci sono 20 templi in più chiamati Bekaku, che sono, diciamo così, facoltativi, quindi volendo il cammino si può allungare fino a circa 1400 chilometri. Io ci ho impiegato 47 giorni. Direi che per chi vuole, come me, farlo a piedi, soffermandosi in ciascuno dei templi, non si può fare meno di così, ecco, 45 giorni, diciamo così, è la dimensione minima per farlo in questo modo. Le sorte nei templi sono importanti perché danno intanto a questo cammino una caratteristica molto peculiare, cioè non c'è una meta come fosse a Santiago o Roma per la Francigena, ma si fa appunto questo percorso circolare sostando nei templi. In alcuni giorni se ne incontrano anche 5, 6, 7, in altri giorni non se ne incontra nemmeno uno. E le sorte dei templi danno un ritmo molto peculiare al cammino e danno anche, come dire, generano dei tempi di percorrenza molto diversi da quelli a cui un camminatore è abituato, che sa più o meno quanti chilometri al giorno fa. Ogni tempio richiede, se lo si vuole onorare come ho voluto fare io, richiede almeno mezz'ora di sosta, perché c'è una serie di rituali a cui appunto nessuno è tenuto, ma che è bene conoscere e che io ho voluto seguire, cioè io ho voluto proprio entrare nello spirito di questo cammino.
2: Ecco, ma fra questi rituali mi pare ci siano anche delle cose che vanno fatte prima di partire, dei rituali legati all'abbigliamento.
3: Assolutamente sì, ci sono delle consuetudini molto radicate. Allora, questo cammino è un cammino molto sentito, con delle tradizioni ancora molto vive. Una di queste è l'abbigliamento. Il pellegrino, o Enro, in giapponese Enro, o Enro, l'onorevole pellegrino, va vestito di bianco, indossa dei pantaloni e una casacca bianchi, simbolo di purezza, di buona intenzione, ma anche simbolo di morte. Il bianco in Giappone simboleggia la morte, e quindi questo cammino in qualche modo è legato all'idea che il cammino è un percorso simbolico di morte e di rinascita, come d'altra parte è nella tradizione anche dei nostri cammini cristiani, c'è questa simbologia, ed è una simbologia anche molto radicata nella tradizione del, diciamo così, delle errante spirituali che in Giappone vivono nello spirito shintoista e nello spirito buddista, quindi è qualcosa che si radica anche su una tradizione precedente al cammino. Quindi il pellegrino va vestito di bianco, sulla casacca bianca c'è una scritta dietro che è una invocazione a Kobo Daishi, e anche una piccola scritta che dice qualcosa come due in uno, due pellegrini in uno insieme, e vuole significare la credenza che in qualche modo Kobo Daishi accompagna i pellegrini ed è tuttora pellegrino tra i pellegrini che percorre.
2: Siamo con Maria Corno, che ci sta parlando del suo ultimo libro, che è Nel cuore di Shikoku, I miei passi in Giappone sul cammino degli 88 templi, edito da Ediciclo.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: In Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme, siamo con Maria Corno che ci sta parlando del suo ultimo libro, Nel cuore di Shikoku, I miei passi in Giappone sul cammino degli 88 templi, edito da Ediciclo. Dicevamo dei rituali che sono nell'abbigliamento, ma anche quando si arriva a un tempio si fa qualche cosa e si richiede qualche cosa, perché il timbro, quello che è il segno sul passaporto del pellegrino occidentale, e lì in Oriente è una cosa abbastanza più complicata, più ricca.
2: È un'opera d'arte, lì è un'opera d'arte, è un intero libro, quaderno con i fogli in carta di riso. Il mio ha una bellissima copertina damascata, e per ogni tempio un monaco appone tre timbri rossi, ma soprattutto con una meravigliosa calligrafia scrive il nome del tempio, e questo libro è veramente un cimelio prezioso che io conservo con grande cura. Alcuni devoti si fanno apporre i timbri sulla casacca bianca, che poi verrà utilizzata come sudario. Questa è una delle abitudini. Continuando con i rituali, dunque, l'abbigliamento del pellegrino è completato da un cappello di paglia, che io però non ho portato perché lo trovo scomodo, e da un bastone in legno con un campanello che annuncia l'arrivo dei pellegrini. Anche lì ho preferito i miei tecnici, meno romantici ma più tecnici, bastoncini. Ma venendo a quel che succede nei templi, i templi sono un mondo. I templi innanzitutto sono un'area vasta con diversi edifici, nulla di paragonabile ai nostri chiese, è un'area vasta dove si mescolano manufatti, edifici, natura, statue di divinità, laghetti con le carpe. In quella meravigliosa mescolanza di natura e manufatti umani, che parla per simboli, che è proprio il linguaggio del Giappone, per quello che io ho visto. Dunque, il pellegrino entra in quest'area, innanzitutto passa un grande portone dove si inchina verso il padiglione principale e sta di fronte al portone, e la prima cosa che fa si purifica. C'è una fontana con dell'acqua corrente e molto canterina, e con dei mestoli, e quindi il pellegrino si sciacqua prima le mani, poi la bocca, poi di nuovo le mani. Un altro rituale è la campana. C'è in quasi tutti i templi una torre con una grande campana, e il pellegrino suona la campana per risvegliare l'attenzione delle divinità del pellegrino. C'è poi un braciere con della sabbia dove si pongono degli incensi, sempre in numero di tre, uno per il passato, uno per il presente e uno per il futuro, così mi è stato spiegato da una devota, e anche a gesti, se ho ben capito, uno per il cielo, uno per la terra e uno per il livello degli uomini. Dopodiché, di fronte al padiglione principale, c'è sempre un padiglione principale con la, diciamo così, divinità principale, che è diversa per ogni tempio, il pellegrino, il devoto, recita tutta una serie codificata di mantra e sutta, tra cui centrale il sutra del cuore. Non so poi se ci sarà tempo di parlarne un attimo, veramente centrale è la colonna sonora di questo cammino, ed è un testo molto concettoso e molto radicale. Sutra del cuore vuol dire non c'entra niente il cuore come organo né come sede dei sentimenti, ma come cuore della dottrina buddista. Esprime proprio in modo molto radicale il concetto della vacuità, che sta al centro della filosofia buddista. Dopodiché il pellegrino, se vuole, si reca anche di fronte al padiglione. C'è sempre un padiglione dedicato a Kobo Daishi, il Daishido, dove ripete tutte le sue funzioni. E infine si reca all'ufficio dei timbri, dove c'è questo rituale, che è un rituale vero e proprio della posizione dei timbri e della calligrafia.
1: Siamo con Maria Corno che ci sta parlando del suo libro Nel cuore di Shikoku, I miei passi in Giappone sul cammino degli 88 templi, edito da Ediciclo.

0: io sono pronto.
1: La Biblioteca di Gerusalemme.
2: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Maria Corno, ci sta parlando del suo ultimo libro, Nel cuore di Shikoku, i miei passi in Giappone sul cammino degli 88 templi. Ecco, ma la parte logistica, come si fa? Che lingua si parla? Che cosa si mangia? È un cammino caro, tu queste cose qui, se uno vuole andare, come fa?
3: Allora, è un cammino relativamente caro, ma ci sono tanti modi per risparmiare. Intanto adesso è un po' meno caro di quando l'ho fatto io per questioni di cambi. Dove si dorme? Dove si dorme ci sono tantissime possibilità. C'è possibilità di dormire nei templi. In alcuni templi c'è il shukubo, che sono gli alloggi per i pellegrini. Sono alloggi meravigliosi, non economici. Dove anche si mangia e c'è la possibilità, alloggiando nei templi, di partecipare alle devozioni dei monaci la sera e la mattina. In alcuni templi è possibile anche alloggiare gratuitamente, alcuni templi hanno una struttura chiamata Tsuyado, che è l'alloggio gratuito per i pellegrini, è un alloggio molto... molto spartano, non è presente dappertutto e quella è un'altra possibilità.
2: Ma come si fa a capirsi? Come si fa a prenotare? Lei non parla giapponese, mi pare.
3: Io non parlo giapponese, grazie al cielo al giorno d'oggi c'è Google Translator, ma insomma prenotare è indispensabile. La grande risorsa è la gentilezza dei giapponesi, tutti ti aiutano, per cui basta accennare alla richiesta di telefonare per favore in un certo posto per prenotare e capiscono al volo di che cosa hai bisogno. Quindi diciamo che la lingua non è stata un ostacolo, ovvio non si riesce a discutere di filosofia, ma nei bisogni quotidiani assolutamente non è stato un ostacolo.
2: E cosa si mangia in questi bisogni quotidiani? C'è anche il cibo che bisogna procurarsi o è facile?
3: La meravigliosa cucina giapponese che io ho amato. Una delle possibilità di alloggio sono i ryokan o i minshuku, che sono le locande tradizionali giapponesi. Le minshuku sono quelle ancora più familiari e anche un pochino più economiche, dove è possibile avere la mezza pensione, cosa che io consiglio. Qualcuno ci va solo per dormire, per risparmiare, ma le cene sono una cosa meravigliosa. La colazione alle 6 del mattino è più o meno come la cena e quindi ideale per me, che mi sveglio affamata quando sono in cammino. E spesso le persone che alloggiano, tornando ai rituali, alle tradizioni, spesso offrono anche un lunch box dono per il pellegrino, quindi nel lunch box c'è spesso, quasi sempre, l'onigiri, diciamo che è l'equivalente del nostro sandwich, è una pallina di riso, una palla di riso, una polpetta di riso, diciamo così, con qualcosa all'interno.
2: Ecco, un'ultima domanda, lei ha fatto un cammino che ha avuto bisogno di 2 mesi insomma per fare questo cammino fra viaggio, ma è possibile fare una cosa più breve, fare un assaggio di questo cammino degli 88 templi, farne una parte minore? Cioè
3: assolutamente sì, ognuno fa il cammino come crede. Io sono partita dal tempio 1 e l'ho percorso tutto in senso orario, ma è possibile farlo in senso antiorario, è possibile partire da dove si vuole, è possibile scegliere una parte. Molti pellegrini moderni, giapponesi soprattutto, lo fanno con dei mezzi, i templi sono raggiungibili a piedi attraverso scalate faticose, ma anche in macchina, quindi molti lo fanno con dei mezzi, oppure fanno anche i pellegrini che vanno a piedi, prendono dei mezzi per superare i tratti dove

0: non ci sono templi, io ho preferito farlo tutto a piedi, ma la massima libertà di compiere il pellegrinaggio come si vuole, con i templi, con i tempi che a ciascuno sono più comodi.
1: Io a questo punto ringrazio Maria Corno per averci un po' spiegato lo Shikoku e il cammino degli 88 templi, come racconta nel suo libro appena uscito, Nel cuore di Shikoku. Non so se avrò la possibilità di farlo questo cammino, però sicuramente grande invidia per chi è riuscita a farlo, e anche grande riconoscenza per questo libro nel quale ci ha raccontato il cammino e ci ha un po' spiegato come funziona. Grazie moltissimo.
0: Grazie a voi. Grazie a voi. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like it.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: I libri di oggi per la Biblioteca di Gerusalemme sono John Zizulas, Ricordare il futuro per una ontologia in prospettiva escatologica, della EDB. Poi Mauro Bonazzi, Il demone della nostalgia, l'invenzione della Grecia da Nietzsche ad Arendt, di Einaudi. E infine Dentro la musica, Rossini il barbiere di Siviglia di Fabrizio Scipioni, edito da Carocci Editore. Ma cominciamo con questo Zizulas, Ricordare il futuro. Il libro è sicuramente molto impegnativo, sono quasi 400 pagine. L'autore è considerato uno dei maggiori teologi ortodossi del Novecento e in parte anche del 2000. Lui è scomparso novantenne, direi, 2 anni fa, e questo è un libro che raccoglie una parte anche considerevole della sua riflessione. È sicuramente un libro importante all'interno della sua produzione, e anche per questo, per digerirlo un po', ci è voluto del tempo. Ecco, questo libro è difficile da affrontare, anzi è impossibile da affrontare nella sua complessità, però secondo me una buona tecnica può essere quella di affrontare l'introduzione di questo libro. Questo libro, fra l'altro, può contare sulla prefazione di Papa Francesco. Ora, Zizulas comincia la sua riflessione partendo da una considerazione fatta da Floroschi. Floroschi dice: l'escatologia non è solo una sezione particolare del sistema teologico cristiano, né piuttosto la base e il fondamento, il principio che la guida e la ispira, o per così dire il culmine di tutto il pensiero cristiano. Il cristianesimo è essenzialmente escatologico, la prospettiva cristiana è intrinsecamente escatologica, cioè il cristianesimo si basa sul futuro, guarda al futuro, guarda come andrà a finire, e questa è la sua originalità e anche il suo orientamento. E però, dice Zizulas, cito, la salvezza dell'anima sembra aver assorbito quasi completamente l'interesse dei cristiani, e ciò comporta che l'arrivo della parusia e la risurrezione del corpo perdano la loro urgenza esistenziale. Quindi c'è questo problema della salvezza dell'anima che sembra aver mangiato un'altra componente che secondo Zizulas era essenziale nel cristianesimo, quella di aspettare il ritorno di Cristo e il momento del giudizio. Tant'è, dice sempre Zizulas, nella celebrazione dell'Eucarestia la comunità ecclesiale ricorda non solo il passato ma anche il futuro. Cioè l'Eucarestia non è solo memoria della cena, ma è anche attesa della parusia. E poi continua, in maniera critica, dice: quello che la Chiesa ricorda nell'Eucarestia oggi non è più il glorioso re escatologico, ma il Cristo umile crocifisso. È un ricordo del passato, non del futuro. Il titolo del libro è Ricordare il futuro, cioè lui dice il cristianesimo dovrebbe avere una maggior proiezione verso il futuro. E poi aggiunge: il ricordo di Dio ha sempre un significato ontologico, non psicologico. Cioè, non è una questione relativa al nostro orientamento, al nostro modo di pensare, ma è una questione fondativa rispetto a quello che è la nostra realtà. Infatti, lui dice, il fatto che l'Eucarestia fin dall'inizio veniva celebrata di domenica e con letizia di cuore, lo si deve alla sua natura di commemorazione della risurrezione e della parusia. Cioè c'è questo meccanismo che lui poi esplicita dicendo: il tono dell'evento è dato però dall'escatologia. Era la memoria del futuro a dominare la memoria del passato. Il passato era ricordato attraverso il futuro, cioè è il futuro che dà senso al passato. Senza futuro il passato rimane del tutto incomprensibile. E poi qui il discorso si amplia, siamo sempre solo nell'introduzione del libro, il discorso si amplia perché Zizulas dice che la caduta non può consistere nella perdita della perfezione originale. Deve piuttosto essere vista come un rifiuto o un fallimento a ottenere la perfezione che l'essere umano è stato chiamato a raggiungere alla fine. Cioè, e lui poi spiega questo qui, dice, l'essere umano è caduto non dal suo passato, ma dal suo futuro. Ha rifiutato di muoversi verso la fine a cui era stato chiamato e per cui è stato creato. Cioè, il peccato originale, la caduta, come lo vogliamo chiamare, non è una cosa che è collegata solo con il passato, ma è l'interruzione del rapporto corretto con il futuro. E qui infatti poi lui continua e dice: ogni ipotesi per cui il passato deriva dal futuro o il futuro produce il passato rimane ancora uno scandalo e un paradosso per la nostra razionalità guidata dal senso comune. Quindi qui c'è la critica a questo senso comune che ci rende difficile, se non impossibile, comprendere che in realtà noi viviamo in base al futuro, non in base al passato. E poi continua, dice, le cose dell'Antico Testamento sono ombra, quelle del Nuovo Testamento sono immagine, la verità è lo stato delle cose del futuro. E questa è una citazione che fa Zizzula da Massimo il Confessore, che è uno di questi padri della Chiesa che molto si sono occupati di queste parole. A un certo punto poi lui, mentre va a chiudere questa sua introduzione, ci dice che la reificazione degli eventi storici, cioè l'importanza della storia del passato, raggiunse il suo apice con lo storicismo del XVIII secolo e non ha mai più abbandonato il nostro approccio alla verità storica, ispirato al senso comune. Non si può dubitare dei fatti o annullarli, di per sé possiedono un essere, un'ontologia, e quindi i fatti prevalgono sul futuro, quello che è già stato prevale sul futuro, dice Zizulas, dice il passato in quanto storia autentica si fonda sulla possibilità di essere futuro, questo è il principio di ogni ermeneutica moderna. E dice Gesù, invece è il fondamento del futuro è il futuro, è il ritorno di Cristo, è Cristo, non il passato, non la morte di Cristo. E poi lui dice che per la teologia cristiana il tempo ha bisogno di redenzione. Ora, siccome non è che si può raccontare nemmeno tutta l'introduzione, vorrei limitarmi così a leggere ancora un passo, che è il passo nel quale poi Zizulas critica la teologia occidentale, perché dice la teologia occidentale, sia quella cattolica romana sia quella protestante, ha infatti concentrato la sua attenzione sul rapporto tra l'Eucarestia e il Golgota, perché in Occidente la quintessenza dell'economia divina va cercata nel sacrificio di Cristo sulla croce, e questa tendenza trova il suo culmine nella teologia di Anselmo. Insomma, un libro interessantissimo, ricchissimo, che si chiama Ricordare il futuro, scritto da John Zizulas, questo grandioso teologo ortodosso, edito da EDB. C'è la prefazione di Papa Francesco. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Secondo libro di oggi, anch'esso greco, è Mauro Bonazzi, Il demone della nostalgia, l'invenzione della Grecia, da Nietzsche a Arendt. Anche questo è un libro ricco, complesso, che però ci permette di entrare in un mondo, perché il rapporto fra l'Occidente e la Grecia, che poi la Grecia dovrebbe essere il luogo dove nasce l'Occidente, è un rapporto complicato, e Bonazzi, in questo Il demone della nostalgia, ci accompagna attraverso proprio un percorso di conoscenza che in qualche modo smonta il nostro rapporto con la Grecia, la nostra visione col mondo greco, con la classicità greca, distribuendolo nel corso del tempo, perché comincia analizzando il rapporto con la classicità, per poi arrivare a quella che è la grande critica a questa visione della classicità, che è quella di Nietzsche. Che Nietzsche dice: guardate, la classicità greca è una esperienza troppo razionale. Al suo interno conserva la parte migliore, più naturale, più propulsiva, che è una parte irrazionale, che è quella che precede la classicità. E poi questo è anche una cosa che in filosofia è stata la riscoperta dei presocratici, cioè del momento di riflessione sull'uomo invece che quello poi più razionale, che trova la sua apice in Aristotele. E poi questo libro di Bonazzi continua con una serie di puntualizzazioni estremamente interessanti, per esempio la riflessione sul fatto che l'antichità non appartiene al passato, ma è un elemento ancora costitutivo del presente. Noi ci immaginiamo attraverso la classicità, attraverso il passato. Nell'immaginare il passato noi creiamo la nostra identità, e così si continua anche analizzando quello che è stato poi quello che Bonazzi chiama il filoellenismo tedesco, cioè questo apprezzamento per i greci, dice la simpatia per i greci, che diventa poi parossistica, e quando si trasferisce nella ricerca del nazismo di un momento fondante, che il nazismo poi è una cosa di estrema ignoranza culturalmente parlando, poi si può discutere quanto siano stati cattivi, sicuramente erano molto ignoranti, vanno in cerca di una radice storica e pretendono di trovarla nella grecità classica, immaginando addirittura che l'esperienza tedesca sia la continuazione dell'esperienza della Grecia classica. Ma questa è una cosa che distorce ulteriormente il nostro rapporto con la classicità e con la Grecia. E poi Bonazzi continua ad analizzare come anche dopo il nazismo ci sia stato questo risorgere di un affetto per la grecità, che in qualche modo poi è connaturale alla nostra cultura. Cioè, poi qualche cosa di vero, dice lui alla fine, ci deve pur essere in questo nostro rapporto così stretto con la grecità, che in qualche modo ci condiziona. Il libro si chiama Il demone della nostalgia, edito da Einaudi e scritto da Mauro Bonazzi. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ultimo libro di oggi, Rossini, il barbiere di Siviglia, di Fabrizio Scipioni, edito da Carocci. Il libro, che è abbastanza agile, è estremamente interessante, secondo me è piacevole nel senso che ci chiama a tornare ad ascoltare, forse con una comprensione maggiore, il barbiere di Siviglia, che ha una vita particolare. Poi il libro non è incentrato sulla storia delle esecuzioni, anzi le trascura abbastanza, però spiega come mai il barbiere di Siviglia, che ha continuato a essere rappresentato praticamente da quando è stato scritto in poi, sia stato uno delle opere di Rossini che più ha pagato in termini di riscrittura, di cambiamenti, di tagli e di interpretazioni stereotipate dei personaggi fra tutta l'opera di Rossini. E anche quando in qualche modo si è cominciato a rompere questa crosta nella quale era stato ingabbiato Rossini, considerato figura forse minore, e c'era una disaffezione alla ricerca della ricchezza contenuta nella scrittura musicale di Rossini, nelle sue grandi capacità di utilizzare ogni piccola sfumatura per arricchire la sua partitura. Ecco, quando si è cominciato a rivalutare in qualche modo l'opera di Rossini, il Barbiere è una delle opere che più ha pagato in termini di carico, di un'abitudine alla performance, di un'abitudine all'esecuzione che era diventata così rigida che difficilmente si riusciva a uscirne. Comunque un libro al termine del quale uno corre subito a cercare un'edizione del Barbiere di Siviglia, se non c'ha sotto mano proprio qualcosa in teatro, e se lo riascolta con grande piacere. Rossini, il Barbiere di Siviglia, di Fabrizio Scipioni, edito da Carocci. Prima avevamo parlato di Mauro Bonazzi, Il demone della nostalgia, l'invenzione della Grecia, da Nietzsche ad Arendt, e prima ancora di John Zizulas, Ricordare il futuro, per una ontologia in prospettiva escatologica, edito dalla EDB. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Settima notte di attacchi americani. L'Iran colpisce ancora basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia e Qatar. I Pasdaran affermano che diversi soldati americani sono rimasti uccisi in una base del Kuwait. L'Iran fa sapere che gli Stati Uniti hanno colpito un sito di dissalazione, 10.000 le persone che sono rimaste senza acqua. E sempre i Pasdaran affermano che due petroliere hanno preso fuoco nello stretto di Hormuz, ma il comando centrale degli Stati Uniti smentisce. E ci sono nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Caccia israeliani hanno condotto due nuove ondate di raid contro il sud del Libano dall'alba di oggi, lo rende noto l'agenzia di stampa libanese NNA, spiegando che i raid hanno colpito la zona di Mash al-Mansuri. Israele torna a colpire anche l'Arabia Saudita. Intanto alla Knesset, il Parlamento israeliano, secondo la Knesset, due terzi del paese sarebbero contrari alle riforme pro-ultra-ortodossi. In Ucraina un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale. A Kiev intanto proseguono le proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fyodorov, decisa dal presidente Zelensky. Le forze aeree ucraine affermano intanto di aver neutralizzato 96 droni russi lanciati nella notte contro l'Ucraina. Atteso per lunedì il cambio della guardia a Downing Street. Ieri, dopo la proclamazione a nuovo leader dei laburisti, Andy Burnham è pronto a sostituire il dimissionario Starmer alla guida del governo di Sua Maestà. In assenza di altri concorrenti, il 56enne ex sindaco di Manchester non dovrà sottoporsi al voto degli iscritti e subentrerà automaticamente a Starmer. Delocalizzazione, cambiamento e reindustrializzazione, i punti chiavi del programma del neoleader laburista. Ha passato la prima notte in carcere Mario Roggero, condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori. Il suo diventa un caso politico. Ieri, consegnandosi al carcere di Bollate, il gioielliere si è rivolto a Mattarella chiedendo la grazia, istanza presentata anche dalla moglie. Il ministro Nordio frena intanto sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Quirinale. Caldo senza fine, oggi bollino rosso in 16 città al centro-sud, ma al nord è allerta in 4 regioni per temporali. Oltre 2700 gli interventi dei vigili del fuoco per le piogge intense che hanno colpito Lombardia, Friuli, Emilia-Romagna. Brucia la Sardegna, segni incendi in 3 province. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Il Vangelo secondo Matteo è stato scritto ad Antiochia di Siria, dove c'era una comunità cristiana molto numerosa, composta soprattutto da giudei che si erano convertiti a Cristo. L'autore di questo Vangelo è un rabbino che scrive una cinquantina d'anni dopo la morte di Gesù. È un rabbino già vecchio che da tanti anni già si è convertito a Cristo. E che cosa constata attorno a lui? Che nel mondo il male continua presente. Gesù era venuto per dare inizio a un mondo nuovo, ma il mondo vecchio continua a prosperare. Il bene esiste, è vero, ma al suo fianco continua a crescere rigoglioso anche il male. E i cristiani delle sue comunità chiedono con insistenza a questo rabbino: ma che regno ha instaurato Gesù se non è riuscito a far scomparire subito e per sempre tutto il male dal mondo? Non solo, ma nelle stesse comunità cristiane la vita non è proprio esemplare, anzi, il fervore iniziale dopo 50 anni è andato diminuendo e tanti aspetti della vita pagana sono ricomparsi anche fra i cristiani. Hanno bisogno quindi le comunità cristiane di una scossa pastorale. I più fervorosi in questa comunità di Antiochia hanno certamente presente, essendo dei giudei, ciò che c'è scritto nel libro del profeta Isaia, nel quale si dice, al capitolo 60, al capitolo 62, si dice che nel regno di Dio il popolo sarà tutto composto di giusti. Li chiameranno popolo santo. Quindi, almeno dentro la Chiesa cristiana, ci dovrebbero essere soltanto persone giuste e sante. E dovremmo essere noi cristiani, questo popolo. Invece si verifica già al tempo di questo autore del libro di Matteo che non tutta la comunità è santa. Come mai questo accade? E poi come comportarci con coloro che non vivono una vita da cristiani? E sono le stesse domande che ci poniamo anche noi oggi. Bene, già al tempo di Matteo, in seno alle prime comunità sono sorte due tendenze pastorali opposte. C'erano i rigoristi, intransigenti, che volevano subito fare pulizia e chi non era coerente con gli impegni battesimali doveva essere cacciato fuori dalla Chiesa. Ricordiamo che anche Paolo, quando scrive ai Corinti la sua prima lettera, al capitolo 5, e tratta di un cristiano che aveva una vita immorale, ma così immorale che nemmeno i pagani si comportavano così. E a un certo punto dice: ma come sopportate che nella vostra comunità ci sia un tipo del genere? Un invito a cacciarlo fuori in modo che prenda coscienza del suo comportamento. Ecco, c'erano nelle comunità questi rigoristi, ma c'erano anche coloro che dicevano che bisognava essere più comprensivi, più pazienti con i peccatori. Bene, questi due schieramenti hanno continuato a contrapporsi per secoli nella Chiesa e si sono combattuti con molta durezza, arrivando spesso ad accusarsi e anche a offendersi. E ciò che è curioso è che sia gli intolleranti che quelli più magnanimi, più indulgenti, giustificavano le loro posizioni appellandosi alla parabola delle zizzanie e del grano che ci viene presentata proprio oggi. Chi è che aveva ragione? Qual era la scelta pastorale giusta? Quella degli intolleranti intransigenti o quella di coloro che erano più indulgenti. Bene, è ciò che cercheremo di scoprire quest'oggi. Chi interpretava bene la parabola? Ascoltiamola anzitutto.
2: Espose loro un'altra parabola, dicendo: Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntarono anche le zizzanie.
1: Un uomo ha seminato del seme bello nel suo campo, non seme buono. Bello, dice il testo. Chi è questo seminatore? Potrebbe essere Dio, il quale ha creato un mondo bello. Per ben 7 volte all'inizio del libro della Genesi si ripete: e Dio vide che era bello ciò che aveva fatto. La domanda allora: come mai c'è il male? Da dove vengono le sventure, il dolore, la morte? È la domanda che i non credenti pongono a noi cristiani. Se c'è un Dio che ha fatto le cose belle, da dove viene il male? Ma questo seminatore potrebbe essere Gesù, che in un mondo brutto, quello che lui ha incontrato, quello guidato dall'egoismo, e dall'egoismo possono nascere solo guerre e atrocità, bene, lui è venuto a porre un germe di bellezza, un seme da cui germoglia finalmente un'umanità bella, quella dove regnano la pace, l'armonia, l'amore, dove sono scomparsi i dissidi, le guerre, le ingiustizie. Ma anche qui si pone la domanda: come mai allora, anche dopo che Gesù ha posto il seme bello del Vangelo, i frutti sperati non sono arrivati? Secondo personaggio, il nemico che di notte, mentre tutti dormono, semina zizzanie. Chi è questo nemico? Non è il diavolo immaginato dai cristiani, altrimenti ci si chiede come mai Dio non sia capace di bloccarlo, impedirgli di rovinargli la bellezza della sua opera. E qui è per dire che Dio non è autore del male. Il male deriva dalla creatura stessa, che non può che essere limitata e non può che essere così. Terzo personaggio, le zizzanie. Gesù ha scelto una bella immagine per rappresentare la parte negativa presente in ogni uomo. Per quale ragione ha scelto le zizzanie? Perché quando germogliano, le zizzanie assomigliano al grano, si confondono con il grano. È quando mettono la spiga che rivelano la loro natura, perché fanno un seme nero, non quello dorato del grano. Poi il frutto delle zizzanie non è commestibile, il grano è per la vita, le zizzanie sono per la morte. E notiamo anche che Gesù non parla di zizzania, ma di zizzanie, perché sono molte quante sono le forme di male che all'inizio sembrano bene e si confondono con il bene, ma poi i frutti sono velenosi. Ed è importante che noi facciamo un esercizio, perché dobbiamo stare molto attenti che molte zizzanie sembrano buon grano e si possono anche coltivare, ma poi danno frutti terribili, velenosi. Proviamo per esempio a pensare: c'è il vero amore e ciò che sembra amore, come la zizzania, sembra grano, sembra soltanto. Quando noi chiediamo a 2 giovani, un ragazzo e una ragazza: voi vi amate? Oh sì, ci amiamo. Cosa intendete per amore? A noi piace stare insieme. Ma che progetto avete? No, adesso c'è da pensare a un progetto. Ci piace stare insieme. Ma farvi una famiglia? Beh, vedremo. Adesso ci piace. Questo sembra amore. In realtà e ricerca di sé, del proprio piacere, del proprio egoismo, e i frutti non saranno di vita, ma di morte. A quale famiglie darà origine questa concezione dell'amore? Quali saranno i frutti? Non occorre immaginarli, perché nella società di oggi sono sotto gli occhi di tutti. Qualcuno dice: ma i tempi sono cambiati. Sì, ma i tempi non trasformano le zizzanie in buon grano. Se erano zizzanie nel Medioevo, rimangono zizzanie oggi. Naturalmente, se qualcuno vuole coltivare le zizzanie nel proprio cuore, lo può fare e va anche rispettato. Ma chi si rende conto del pericolo che il fratello sta correndo ha il dovere di aprire gli occhi e mostrargli che i frutti di quello che chiama amore saranno amari. Ognuno di noi può continuare a fare qualche esempio. Per esempio, c'è una vera pietà e quella che sembra pietà. La vera pietà è quella che spinge a mettersi a servizio della vita, dal suo sorgere al suo spegnersi naturale, anche quando questo richiede grande impegno, sacrificio, rinuncia. C'è la verità, e ciò che sembra verità, ma in realtà è ciò che dicono tutti, ciò che pensano tutti, ciò che fanno tutti. Sembra verità, ma è inganno. È sottomissione, schiavitù alle mode, al pensiero dominante. Ecco, ognuno di noi può andare avanti a fare questo esercizio, identificare bene ciò che è e ciò che sembra, pensare quali saranno i frutti. E notiamo che il male non appare subito. All'inizio sembra bene, sembra bello, sembra desiderabile. Altro aspetto della parabola: il nemico attua nel sonno la zizzania. Il male si radica quando ci si addormenta, quando viene conciliato il sonno della coscienza, il sonno della fede. Non ci si deve addormentare nel campo morale, perché le proposte degli uomini all'inizio sembrano sagge, è dopo che rivelano di essere dei veleni. Quante volte sentiamo ripetere: cosa c'è di male in certe mode, in certi comportamenti, in certi linguaggi, in certe volgarità? Stiamo attenti, perché all'inizio ti addormenti, e non ci si può addormentare nel campo morale. E adesso la domanda che pongono i servi: da dove viene il male? Da dove vengono le zizzanie? Ascoltiamo.
2: Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove vengono le zizzanie?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierle?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo le zizzanie, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio».
1: A questo punto entra in scena il quarto personaggio, i servi, che ci sono simpatici perché ci assomigliano. Sono interessati al campo, come noi siamo interessati che l'umanità sia sempre più bella. Siamo noi che vogliamo una Chiesa che splenda della bellezza del Vangelo, e che siamo rattristati quando in essa vediamo emergere delle zizzanie. Questi servi si rivolgono al padrone e pongono una prima domanda. Il loro dubbio è che il seme non fosse buono, e quindi che la colpa sia del padrone. È forse il creatore il colpevole? È Dio che ha fatto male il mondo, se ci sono i dolori, le disgrazie e la morte? Oppure, se il seminatore è Cristo e il seme è il Vangelo, e dipende da questo seme se ci sono delle zizzanie nella Chiesa? risponde il padrone molto calmo, non c'entra Dio. Un uomo nemico ha fatto questo. Non è Dio che ha fatto le zizzanie. Queste sono parte dell'uomo, un uomo amico della vita e un uomo nemico della vita. Un uomo nemico sono le zizzanie, appartengono alla condizione umana che per sua natura è limitata, imperfetta e non può essere diversa. Noi nasciamo così. Ma ci chiediamo, ma perché Dio non ha fatto l'uomo senza zizzanie? Lo poteva fare, il guaio è che non saremmo stati noi. E per fortuna Dio ha voluto questo uomo, ha amato questo uomo. Quali sono le zizzanie che sono in noi e che ci danno tanto fastidio? Le conosciamo molto bene. L'orgoglio, la volontà di prevalere sugli altri, le passioni sregolate che ci portano a dissolutezze, soprattutto l'attaccamento ai beni, al denaro, che ci porta a ignorare il bisogno del povero, addirittura a sfruttare il povero. Queste sono le zizzanie che ci disumanizzano, sono nemiche della vita dell'uomo. I servi pongono una seconda domanda, adesso hanno capito che le zizzanie non vengono da Dio. Cosa farne di queste zizzanie? Come comportarsi in questo tempo della crescita? I servi fanno la loro proposta. È quella delle persone intolleranti, fanatiche, quelli che non accettano che ci siano delle zizzanie. Noi le strappiamo subito e poi le zizzanie vengono identificate con le persone che sono la vergogna e lo schifo dell'umanità e allora andrebbero bruciate subito. Come la pensa il padrone? E questo è il messaggio centrale della parabola. No, devono crescere insieme. Non potete sradicarle adesso, perché cogliendo le zizzanie tocchereste anche il buon grano. Le zizzanie sono una parte costitutiva della nostra persona, come c'è il buon grano, e dobbiamo fare pace con questa condizione, altrimenti diventiamo aggressivi con noi stessi e anche con gli altri. Il buon grano e la zizzania devono crescere insieme. E questo insieme caratterizza la posizione di Gesù. E i farisei erano quelli che erano separati, volevano la separazione del grano e della zizzania. E loro dicevano che la comunità messianica doveva essere composta solo da gente pura, non da peccatori. Gli ignoranti, la gente rozza, la gente delle campagne che non conosceva la Torah, doveva essere esclusa. Volevano una comunità fatta solo di puri. Il Battista rimarrà scandalizzato quando comincerà a notare che non è questa la comunità che vuole Gesù. Gesù vuole una comunità dove ci sia l'uomo, questo uomo che ha grano e zizzania. Anche gli Esseni, lo ricordiamo, volevano la comunità di gente pura, erano scappati da Gerusalemme per non essere contaminati, proprio sdegnavano gli altri e quindi si sono ritirati a Qumran e si sentivano i figli della luce e odiavano i figli delle tenebre. No, c'è luce e tenebra nella comunità cristiana. Ecco il messaggio per la Chiesa di oggi. A questa Chiesa appartengono i buoni e i cattivi, i santi e i peccatori, e appartengono soprattutto coloro che sbagliano nella vita, che sono i figli che devono essere più amati, e tanto più amati quanto più faticano, quanto più soffrono per le loro fragilità. A volte mi capita di sentire qualcuno che dice: ah, io non voglio saperne della Chiesa, guarda che scandali. E io rispondo sempre: perché ti confronti con quel fratello nel quale emergono tante zizzanie e non ti confronti invece con quell'altro fratello in cui c'è tanta bellezza evangelica. La conclusione della parabola, la mietitura. Allora, padrone dirà, raccogliete prima le zizzanie, legatele in fastelli e bruciatele. Buon grano invece radunatelo nel mio granaio. Cosa significano queste parole di Gesù e che sono state fraintese? Vuol forse dire che alla fine del mondo finalmente ci libereremo dalle persone cattive che verranno cacciate nell'inferno?

0: Maria, lo impiega spesso Gesù. Questo simbolismo della mietitura, quando chiama i suoi apostoli, li invia, dice la messe è molta, è tanto il grano da raccogliere, oppure al termine del racconto della Samaritana, già i campi biondeggiano per la mietitura. È il momento della festa. Che cosa accadrà in questa festa? Verranno bruciate le zizzanie, cioè alla fine rimarrà di ogni uomo la parte bella, perché nel regno che verrà consegnato al Padre del Cielo non ci saranno più zizzanie. Adesso, in questo tempo, ci sono anche le zizzanie, ma alla fine, questo è l'annuncio di gioia, l'amore di Dio brucerà tutte le zizzanie, nel regno del Padre entrerà il bel grano, la bellezza che è presente in ogni figlio di Dio. Dobbiamo tenere distinto, e verrà presentato in un modo chiaro poi nell'ultima parte del Vangelo di oggi, la distinzione fra il regno del figlio dell'uomo, che è quello in cui viene costruito il regno di Dio, è la nostra storia, il tempo in cui noi viviamo, e in questo tempo la Chiesa non è il regno di Dio, ma è a servizio della costruzione di questo regno. Poi verrà il momento in cui le zizzanie verranno bruciate e rimarrà il buon grano che entrerà nel regno del Padre. A questo punto l'Evangelista Matteo inserisce altre due parabole. Ascoltiamole.
1: Espose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo.
0: Con un po' di fatica i servi hanno accettato la logica dell'insieme. Grano e zizzania devono crescere insieme. E hanno anche capito che il seme è bello. Adesso che cosa si aspettano? Potrebbero coltivare delle attese sbagliate, cioè confondere il regno di Dio con le apparenze esteriori, con i successi spettacolari, gli inchini. Come sono apprezzati i regni di questo mondo? Si presenterà così il regno di Dio? Il seme è bello, produce frutti belli, straordinari, nel cuore di ogni uomo, senza far rumore, senza attirare l'attenzione. E poi l'uomo nuovo, l'uomo bello, costruirà una società bella, ma mai per mettersi in mostra, sempre nel nascondimento, nel silenzio. E per mettere in luce questo messaggio, Gesù introduce due parabole. Quella della senape, che è un granello microscopico, dal quale poi germoglia un albero, dice la parabola, ma di albero non si tratta, è un arbusto alto 2-3 metri. Però il contrasto è fra la piccolezza di quel seme, che era proverbiale proprio per la sua piccolezza, e questo arbusto. La seconda parabola

0: quella del lievito, il seme della senape è nascosto nella terra, non si fa vedere. Se vuole mettersi in mostra, rimanere fuori dalla terra, secca, non produce nulla. E se il lievito è fuori dalla farina per mostrarsi, per farsi vedere, non fa lievitare nulla. Qui Gesù ci presenta anzitutto il contrasto fra la grandezza che gli uomini si aspettano e invece la grandezza del regno di Dio che non è apparenza. Il profeta Ezechiele, al capitolo 17, aveva presentato il regno messianico con l'immagine di un enorme, stupendo cedro cresciuto in cima a un monte e piantato da Dio. Quindi il cedro era considerato il re degli alberi, eccolo. Il regno messianico fatto di apparenza esteriore che attira l'attenzione di tutti. Gesù non presenta così il regno di Dio, ma come un piccolo seme di senape che è posto nella terra e produce qualcosa davvero di grande. Che cos'è questo seme? È il seme della parola di Dio, che può sembrare una piccola cosa. Quanto è forte una parola fragile, debole, presentata poi da uomini che sono poveri. Nella seconda lettera ai Corinzi, Paolo dice: portiamo questo tesoro in vasi di creta, proprio con questa nostra fragilità umana. Eppure, questo seme ha una bellezza in sé, capace poi di far splendere chiunque lo accolga su una terra bella. L'altra parabola, quella del lievito, presenta ancora il nascondimento di questo lievito che fa lievitare, dice, 3 misure di farina, una quantità di farina straordinaria, sono ben 40 chili di farina, nessuna massaia lavorava tanta farina e vuole mettere in evidenza come sia capace di trasformare da dentro una persona e poi una società questo seme della parola di Dio. E secondo me, e qui Gesù forse non aveva parlato di 3 misure di farina, che sono una quantità enorme. Come fa una massaia a lavorare 40 kg di farina? Probabilmente Gesù aveva impiegato una quantità di farina molto minore, ma gli apostoli vivono già nel tempo in cui già tutto l'impero romano è stato fatto fermentare da questa parola del Vangelo e allora forse hanno aumentato un po' la quantità della farina di cui aveva parlato Gesù. Sentiamo adesso come Matteo riprende il tema della parabola delle zizzanie e la trasforma in una allegoria per dare una scossa pastorale alla sua comunità.
1: Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola delle zizzanie nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. Le zizzanie sono i figli del maligno e il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo. E i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie le zizzanie e le si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti.
0: La parabola, lo ricordiamo, insegnava la tolleranza, la pazienza. Il padrone invitava ad accettare serenamente che nel mondo e nella Chiesa anche, accanto al bene ci sia anche il male. La seconda parte del brano evangelico di oggi sembra dare ragione agli intolleranti, perché il figlio dell'uomo manda i suoi angeli a spazzar via tutti i malvagi, poi si parla di fuoco, fornace ardente. Cosa sono queste immagini impressionanti? Cerchiamo di capirle, perché si potrebbero dare interpretazioni fuorvianti. Chi scrive è un giudeo e parla a giudei. Per farsi capire, ricorre al linguaggio comprensibile alla gente del suo popolo. E chi ha letto almeno qualcosa della letteratura apocalittica, soprattutto il più famoso dei libri apocalittici del tempo, che è il primo libro di Enoch, conosciutissimo da tutti, ha piene le orecchie di queste immagini del fuoco, fornace ardente, pianto, stridore di denti, la mietitura, gli angeli, i diavoli. I rabbini facevano continuamente ricorso a queste immagini e anche Gesù non poteva che impiegare lo stesso linguaggio. Ma cosa ci intende dire? Se non si tiene presente che si tratta di immagini apocalittiche, che si può scadere su interpretazioni fuorvianti, pericolose, che di evangelico non hanno nulla, non sono affatto una bella notizia. La richiesta di spiegazione della parabola è fatta dai discepoli con un imperativo di asafeson: spiegaci, come se non fossero d'accordo che accanto al seme bello ci siano delle zizzanie. Sembrano persone che appartengono alla comunità cristiana e sono orgogliose, si sentono degli eletti, dei giusti, e sono infastiditi che si parli di zizzanie fra di loro, per cui dicono spiegaci. Il tono sembra quello di chi non è d'accordo, ed ecco allora il messaggio di questa seconda parte del brano evangelico, in cui si mette in guardia sul fatto che esistono delle zizzanie. La risposta del maestro è allegorica, cioè interpreta i sette personaggi che compaiono nella parabola, e l'abbiamo ascoltato: chi è il seminatore, che cos'è il campo, che è la storia dell'umanità, il seme bello, che sono coloro che incarnano il messaggio evangelico, i nuovi valori. Le zizzanie sono coloro che incarnano gli istinti malvagi, e poi il nemico, diavolo, di cui abbiamo già parlato, il seminatore, e la mietitura e i mietitori. Quest'ultima parte la vogliamo capire bene. Abbiamo già detto che bisogna distinguere due regni per capire che cosa Gesù ci sta dicendo. C'è il regno del figlio dell'uomo, che è il regno di Dio che si va costruendo adesso nella nostra storia, e in questo regno del figlio dell'uomo sono presenti le zizzanie, sono presenti gli scandali, le persone malvagie che si lasciano guidare da questi istinti cattivi, che sono chiamati le zizzanie, che sono dentro, costituiscono parte di noi. E poi c'è un altro regno, il regno del Padre. Che cosa accade nel regno del figlio dell'uomo? È di questo che ci sta parlando adesso Gesù nella spiegazione della parabola. Il figlio dell'uomo manda i suoi angeli a raccogliere da questo suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità. Noi dobbiamo identificare chi sono questi angeli che sono inviati, cosa sono questi scandali e questi operatori di iniquità. Non siamo nel regno del Padre, dove le zizzanie non ci saranno più. È nel regno del Figlio dell'uomo e le zizzanie ci sono ancora. Cosa devono fare gli angeli e chi sono questi angeli? Nella Bibbia gli angeli sono tutti coloro che sono mediatori della salvezza di Dio. I mediatori della parola di Dio, i profeti, sono chiamati angeli. Il Battista è chiamato angelo. Anche gli apostoli sono chiamati angeli. Quando, per esempio, Gesù invia i suoi discepoli a preparargli la strada là in Samaria, invia i suoi angeli. Bene, angelo è chiunque si faccia mediatore della parola del Maestro, della parola che distrugge le zizzanie presenti nel cuore di ogni uomo. Ecco chi sono gli angeli che sono inviati dal Figlio dell'uomo nel suo regno, cioè oggi. È il momento in cui siamo chiamati a costruire insieme con lui il regno del Figlio dell'uomo, quel regno che poi verrà consegnato al Padre. Compito di questi angeli è far scomparire tutti gli scandali. Cosa sono gli scandali? Pietro è chiamato da Gesù scandalo. Tu sei scandalo perché ti frapponi e mi impedisci di percorrere la strada che il Padre ha tracciato per me. Tu fai un'opera del maligno perché mi intralci, sei uno scandalo. Gli angeli sono tutti coloro che si impegnano per far scomparire tutto ciò che impedisce agli uomini di aderire a Dio e a Cristo. Ed è un'opera da svolgere oggi. Ed eliminare tutti gli operatori di iniquità, annunciando la parola del Signore, eliminano gli operatori di iniquità per costruire un'umanità bella. E la Chiesa è a servizio di questa costruzione del mondo nuovo, dell'umanità bella. E che cosa accade? Adesso l'immagine della fornace. Gettano nella fornace ardente tutte le zizzanie. Che cos'è questa fornace ardente? Anche Paolo impiega questa immagine nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 3, quando dice che ognuno di noi deve portare avanti una costruzione della propria vita, tenendo presente che a un certo punto questa costruzione verrà messa alla prova dal fuoco. Che cos'è questo fuoco? Non è altro. Nel Vangelo, il fuoco di cui si parla è uno solo. Il fuoco dello Spirito, il fuoco dell'amore di Dio, non c'è altro fuoco. Allora, la costruzione della nostra vita sarà messa alla prova dall'incontro con lo Spirito del Signore, che non tollera che ci siano delle zizzanie. Queste vengono bruciate concretamente. Il messaggio che l'autore vuole dare ai cristiani delle sue comunità è questo. Dopo i primi decenni di grande fervore, i cristiani si sono lasciati un po' andare e non prendono più sul serio gli impegni battesimali. Che cosa fare? Matteo vuole scuoterli e lo fa con lo stile dei predicatori del suo tempo. Dice: tenete presente che la vostra costruzione, la costruzione della vostra vita, verrà messa alla prova dal fuoco. Paolo dice Tutti dovremo passare attraverso questo fuoco che brucerà tutte le zizzanie, cioè tutto quello che non è stato fatto dallo Spirito del Figlio di Dio che è in voi. Tenere presente questo significa, guarda che a un certo punto della tua vita forse una grande parte verrà bruciata, rimarrà il bene, il buon grano, ma forse saranno tante le opere che tu hai fatto guidate, suggerite dalle zizzanie. Queste verranno distrutte e sarà doloroso questo purgatorio. Ma il purgatorio non è la distruzione del Figlio di Dio, è la distruzione del male presente in ogni figlio di Dio. Ed è bella la conclusione della parabola. Teniamo presente che c'è questa purificazione, teniamo presente il compito che è chiesto a ogni vero discepolo di essere un angelo che fa opera di purificazione degli scandali per eliminare gli operatori di iniquità e creare un'umanità bella. Ma alla fine rimarrà il Figlio di Dio, il bello che è presente in ogni uomo, e questo regno del Figlio dell'uomo sarà consegnato poi al Padre. E allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Il messaggio è di gioia e di speranza per ogni uomo. Non è che qualche figlio di Dio verrà gettato nella fornace ardente. Saranno le zizzanie presenti in ogni uomo che verranno finalmente bruciate dall'incontro con l'amore del Padre del Cielo. Ma la salvezza sarà quella di ogni figlio di Dio accolto fra le braccia del Padre.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. La settima notte di attacchi americani contro l'Iran. I Pasdaran, dal canto loro, rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia Saudita. Le guardie della rivoluzione affermano poi che diversi soldati americani sono morti. Teheran denuncia che i raid americani hanno colpito impianti di desalinizzazione nel paese, bloccando l'acqua a 20 villaggi. E ci sono ancora nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Caccia israeliani hanno colpito due nuove ondate di raid aerei contro il sud del Libano dall'alba di oggi. Lo rende noto l'agenzia di stampa libanese NNA, spiegando che i raid hanno colpito la zona di Mashal Mansouri. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, dice il sindaco della capitale russa. E le forze aeree ucraine affermano di aver neutralizzato 96 droni di Mosca lanciati contro le regioni ucraine. Le forze russe rivendicano di aver colpito infrastrutture ucraine sul Mar Nero. A Kiev intanto proseguono le proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov. Ha passato la prima notte in carcere Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Il suo diventa un caso politico. Poco fa il vice premier Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate per incontrare il gioielliere. Fuori dalla casa di reclusione una delegazione della Lega di Giovani con cartelli e uno striscione che chiedono grazia per Roggero. Ieri, consegnandosi al carcere, il gioielliere si è rivolto a Mattarella chiedendo la grazia, istanza presentata anche dalla moglie. È stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo sul caso della bambina morta in una piscina a Sestri Levante. La piccola 11 anni era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare. In Venezuela la presidente ad interim Delcy Rodriguez annuncia lo stanziamento di 346 milioni di dollari da parte del Fondo Monetario Internazionale per la ricostruzione del paese dopo il doppio terremoto che ha provocato oltre 5.000 vittime e generato finora circa 2 milioni di tonnellate di macerie, secondo una stima elaborata dal governo di Caracas. Caldo senza fine, oggi bollino rosso in 16 città al centro-sud, attese temperature oltre i 40 gradi in alcune zone di Sicilia e Sardegna, scenario diverso al nord dove allerta in 4 regioni per i temporali. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: la radio che ti ascolta.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
2: A volte basta poco. Una canzone, una scena, una frase che ci resta addosso e ci ritroviamo altrove. In un ricordo, una domanda, in qualcosa che non sapevamo di cercare. Io sono Elena.
3: E io sono Edoardo. E questo è Altrove, dove tutto sembra lontano e invece tutto torna. Domanda: ma perché le cose più importanti ci vengono in mente sotto la doccia?
2: Tipo la risposta perfetta a una discussione 6 ore dopo che è finita? O non lo so, una battuta che avrebbe suonato molto meglio detta diversamente.
3: Oppure quella dichiarazione che dovevi fare e che adesso però vive solo nella tua testa. Bentornati ad Altrove. Oggi parliamo di rimpianti, quelli piccoli, quelli grandi e a quanto pare quelli che ti seguono fino allo shampoo.
2: Buon inizio. Penso che chi ci sente sicuro condivide questa sensazione, anche perché tutti ci pentiamo di qualcosa,
3: beh,
2: no?
3: Decisamente sì. E no, comunque non vogliamo riprendere la malinconia dell'ultimo episodio o descrivere i nostri rimpianti come se fossimo in un diario. Anzi, ci siamo fatti una domanda: ma i rimpianti avranno un senso oltre la scomodità o possibile tristezza che creano? Noi pensiamo di sì, che il rimpianto ci indica il futuro e dove non commettere gli stessi errori.
2: E partendo dall'inizio, magari quando si pensa a rimpianto si pensa a roba da adulti, da chi ha già vissuto tanto. Infatti dicono: sei così giovane, non puoi avere rimpianti, dai.
3: Sì, classico commento da boomer.
2: Classico. E invece già adesso è normale iniziare a chiedersi: chissà com'era l'altra strada. E questo si vede anche nella musica, nell'arte, che in realtà non sempre è prodotta da adulti che hanno già vissuto tantissimo. Infatti ci sono tanti brani, tanti libri fatti da giovani che a modo suo rimpiangono qualcosa.
3: Sì, che diciamo la verità, è un po' triste pensare che possiamo già rimpiangere cose anche se in fondo abbiamo vissuto così poco.
2: Sì, è vero. Però dai, è anche vero che il rimpianto non deve essere per forza qualcosa di molto triste.
3: È vero.
2: Alcuni sì, se non lo so, sono rimpianti importanti, però altri sono solo stupidi.
3: Ok, allora, se parliamo di rimpianti stupidi, io ho un classico. Dire grazie anche a te al cameriere quando ti augura buon appetito. Io non so se ti hai mai fatto una figuraccia,
2: vabbè,
3: del genere.
2: Sì, sì, quello è un classico.
3: Che
2: purtroppo
3: ti vorresti sotterrare.
2: Purtroppo è già successo a tutti, sì, penso, dai.
3: Però poi dai, ci sono quelle cose che ci succedono anche quando magari siamo adolescenti e che ci sembrano invece la fine del mondo e che pensiamo che rimpiangeremo per sempre. I traumi della vita. E poi però, come nella saudade, nell'episodio passato, il tempo passa e ci aiuta a guarire e a guardare i rimpianti diversamente.
2: Sì, e da qui partiamo con la prima grande tematica pop, una canzone molto conosciuta che quasi sicuramente ha accompagnato molti giovani in uno di quei momenti che tu magari riconosci, in cui pensano di vivere in un videoclip e quindi che i suoi errori li perseguiteranno,
3: okay,
2: per
3: quando
2: sempre.
3: Quando sei tipo il main character della tua vita.
2: Esatto, in macchina, guardando,
3: sì,
2: il finestrino, le gocce che cadono. Ecco.
3: Scenografico.
2: Molto scenografico. Perché questa canzone è The Night We Met della band americana Lord Huron.
3: Bellissimo.
2: Molto bella. L'hanno fatta per il loro secondo album, Strange Trails, nel 2015, e dopo essere stata inclusa nella serie Netflix 13 Reasons Why, The Night We Met è poi entrata nelle classifiche musicali di diversi paesi.
3: E io capisco questo successo perché è una di quelle canzoni in cui è facile rivedersi. Parla di un momento preciso, la notte in cui conosci qualcuno di speciale e in cui per un attimo effettivamente tutto sembra bello, leggero, insomma, irreale. Poi magari le cose non vanno e tu non riesci ad andare avanti. E ti chiedi se avresti potuto fare, non so, qualcosa di diverso. Però intanto quel fantasma, come dice la canzone appunto, ti rimane sempre lì appiccicato addosso.

0: Ed il rimpianto in questa canzone, come hai menzionato, è molto legato alla vita amorosa. Però la realtà è che si può rimpiangere tante cose, in tante aree diverse della nostra vita. Decisioni a lavoro, parole mancate in un'amicizia, opportunità non seguite.
1: E l'elenco potrebbe andare avanti all'infinito.
0: All'infinito. Perché tutti le abbiamo, ma tutti sappiamo che non si può tornare indietro nel passato. E quindi ritorniamo alla domanda base di questo episodio. A cosa serve rimpiangere? Se ad oggi non possiamo cambiare niente. Non lo so, magari ad imparare con gli errori? Può essere. Però poi chi ci dice che sono stati effettivamente errori se noi non sappiamo cosa sarebbe accaduto veramente?
1: Ecco, in effetti. Comunque una cosa è certa. Non si può tornare indietro nel passato. A meno che non siamo in un film. Lì tutto può succedere, no? Ed è il caso di Everything, Everywhere, All at Once, l'opera d'arte che abbiamo scelto per questo episodio.
0: Film che ha vinto l'Oscar nel 2022, diretto da due registi che hanno lo stesso nome.
1: Fun fact. By Elena.
0: Daniel Kwan e Daniel Scheinert.
1: E chiediamo scusa a Daniel se abbiamo sbagliato.
0: Sì, loro sono noti collettivamente come il duo di registi Daniels.
1: Ok, chiusa parentesi, torniamo alla trama. La protagonista di questo film è Evelyn, una donna di mezza età con una vita ordinaria e problemi ordinari. Gestisce una lavanderia, ha problemi con le tasse, un matrimonio in crisi e una figlia con cui fa un po' fatica a comunicare.
0: Relatable.
1: Abbastanza. Ad un certo punto, senza spoilerare troppo, Evelyn ha accesso ad infiniti multiversi, chiamiamoli, in cui lei ha fatto altre scelte e di conseguenza è diventata qualcun altro. Una cantante famosa, una chef, poi mi ricordo anche tipo un'esperta di kung fu, cintura nera, sono quelli più bravi, no?
0: Bella domanda, a saperlo. Però comunque sappiamo che sarebbe molto bello avere l'opportunità di vedere come sarebbe stata la nostra vita se avessimo fatto altre scelte.
1: Vabbè.
0: Anche perché penso il rimpianto nasce molto dal dubbio, no? O di non vivere benissimo con lo sconosciuto. In realtà è il non sapere come sarebbe stata l'alternativa che un po' ci frega in questo senso.
1: Una bella
0: senso.
1: Fregatura, sì. E infatti ogni versione alternativa mostra ad Evelyn, ovviamente, anche tutto quello che ha perso nella vita che sta vivendo in quel momento. Quindi il film intero, per tornare a quello che Elena hai detto prima, è un po' un enorme chissà com'era l'altra strada.
2: It's too late, Wayne.
3: Don't say that.

0: vita mi sarebbe davvero piaciuto solo fare il bucato e le tasse con te. Questa è una delle frasi più famose del film, che ne riassume un po' tutto il senso. E la pronuncia Waymond, che è il marito di Evelyn, e siamo in uno dei tanti universi paralleli in cui i due non sono sposati e lei in quello mi sembra sia una star del cinema, molto famosa. Vorrebbe dirle un po', anche se non saremmo diventati niente di speciale e se la nostra vita fosse rimasta banale, quindi confusa, piena appunto di scartoffi e detersivo, che poi appunto è proprio quello che succede nell'universo reale, diciamo, io ti avrei comunque scelta. Tanto mi bastava.
1: Che romantico. E quindi comunque immagino che lei capisce, dopo aver visto un po' cosa sarebbe stata la sua vita se avesse fatto altre scelte, che avrebbe scelto quella che effettivamente ha già.
0: Vabbè.
1: Non so se questo è un enormissimo spoiler. Vabbè.
0: Allora, io se ti dico qualcosa già è spoiler, quindi.
1: È vero. Io poi ho questo grandissimo difetto, perché a me piacciono i spoiler.
0: Sì, una cosa che ancora non comprendo come tu possa vivere nel 2025 in questa maniera.
1: Va bene, dai. Però, siccome abbiamo parlato di spoiler, aggiungo un piccolo in più a quest'idea di mondi alternativi.
0: Prego, prego.
1: E vi pongo questa domanda. Sarà che se noi potessimo avere gli spoiler della nostra vita a priori, sarebbe più facile non avere rimpianti? È una domanda un po' difficile da rispondere.
0: Giusto un pochino.
1: Giusto un pochino. Però mi ha portato a ragionare sull'esperimento fatto dal filosofo Robert Nozick, chiamato macchina dell'esperienza o macchina della felicità.
0: Vabbè, non farò finta di sapere di cosa parla, quindi Elena, per favore illustraci.
1: Ok, allora, lui praticamente ci invita ad immaginare una macchina che può simulare qualsiasi esperienza desiderata. Quindi, collegandosi a questa macchina, tu vivresti solo esperienze di piacere massimo, okay. Amore, successo, gioia.
0: Top, quindi.
1: Tutto top. Però tutto sarebbe simulato.
0: Ah, eccola, la fregatura.
1: La fregatura, anche se allo stesso tempo tu non sapresti di essere collegata alla macchina e non ti sveglieresti mai da quello stato.
0: Un plot twist dopo l'altro.
1: Esatto, un plot twist dopo l'altro. La domanda ultima è quindi, se tu avessi questa possibilità, ti collegheresti alla macchina per tutta la vita? Perché se tu rispondi no, è perché tu dai valore a qualcosa in più dal solo il piacere, la felicità, come, non lo so, la realtà, l'autenticità, l'autonomia o la connessione con il mondo reale. Allora penso sia la stessa cosa. Se noi potessimo avere dei spoiler o sapere di non avere mai rimpianti, lo sceglieremo? Magari sì. Però a che costo? Cioè, cosa perderemo dopo?
0: Vabbè, Elena, già noi non dormiamo, se in più ci poni queste domande siamo fregati veramente. Comunque, io penso che alla fine la base di questo esperimento sia anche un po' la base del film e, per arrivare al nostro terzo punto, uno dei posti migliori per trovare questo tipo di esempi è la Bibbia, come nel passaggio che abbiamo scelto appunto in relazione alla tematica della fede, che ci racconta di quando Pietro ha abbandonato Gesù e poi si è pentito.
1: Esatto, e penso sia una delle dimostrazioni più chiare ed evidenti di come le nostre scelte, seppur a volte sbagliate, in fondo ci portino ad essere ciò che davvero siamo e che forse eravamo destinati ad essere.

0: Nell'episodio Pietro rinnega Gesù dopo l'arresto per 3 volte. C'era stata infatti quella profezia proprio di Gesù che diceva: prima che il gallo canti mi rinnegherai 3 volte. E così succede. 3 accuse di conoscerlo, di essere appunto un discepolo, e 3 negazioni. Poi appunto il suono, il canto del gallo, che è un dettaglio strano e che però diventa un po' la scintilla del rimpianto. Nel Vangelo infatti si legge che dopo quello Pietro pianse amaramente. Ora, io qui ho notato un particolare, anche se magari sto solo romanticizzando, e quindi non fare quel verso che ho fatto io prima, Elena, per favore.
1: Ok.
0: Allora, il canto del gallo segna l'alba, ok, e quindi l'inizio di un nuovo giorno.
1: Mm-hmm.
0: Quindi sì, Pietro cade, tocca il fondo, si spezza, è proprio a terra completamente, però da lì comincia anche la sua redenzione, chiamiamola. Vabbè, non lo so, forse sto leggendo troppo tra le righe. Dimmi tu, Elena, fermami se mi sto facendo dei film peggio di Everything,
1: no.
0: Everywhere.
1: No, no, penso sia in realtà una bella interpretazione quella che hai fatto. Ed in effetti dimostra la ragione per cui serve il rimpianto, o almeno così immaginiamo.
0: Sì.
1: Prima ci siamo posti questa domanda: a cosa serve rimpiangere se non potremo cambiare niente?
0: Mm-hmm.
1: E comunque il rimpianto ci sarà sempre, anche se sappiamo che non può cambiare il passato. Magari allora esiste per cambiare il futuro, come strumento di redenzione, come hai appena detto.

0: Quindi dai ripensamenti più leggeri, sotto la doccia, immaginando una risposta migliore per fare bella figura, oppure al ristorante, immaginandone una diversa per evitare una brutta col cameriere, fino a quelli più profondi, come il desiderio di poter tornare a quella notte, a quell'incontro. Insomma, i rimpianti sono ovunque, silenziosi, certo, però tanti.
1: E anche se sono fastidiosi o ci creano quel disagio in pancia, se li sappiamo interpretare, magari hanno un senso.

Perché in fondo, tra infiniti multiversi possibili, chissà, forse non smetteremo mai di scegliere il nostro, anche se è imperfetto, tra appunto tasse e panni da lavare. E faremo come Pietro, che ha pianto non per una ma per ben tre scelte sbagliate. Eppure però all'alba ha trovato il principio di qualcosa di nuovo.

0: se fosse proprio il rimpianto ad indicarci dove siamo ancora in tempo?
1: E allora forse teniamoceli stretti questi rimpianti e utilizziamo questa bussola per guardare avanti.
0: Comunque le domande restano e forse le risposte staranno sempre altrove.
1: Ciao e alla prossima.

0: Altrove è un podcast realizzato da Elena Sequeira ed Edoardo Giribaldi, con la supervisione di Fabio Colagrande e Benedetta Capelli. Alla parte tecnica, Patrizio Ciprari.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

0: Carissime ascoltatrici e carissimi ascoltatori, benvenuti a questo appuntamento settimanale con l'Africa qui sulle onde della Radio Vaticana. Io sono Dulce Araujo. Oggi vi portiamo di nuovo a São Tomé e Principe, queste due belle isole africane sull'equatore nel Golfo della Guinea. 1001 chilometri quadri, circa 250.000 abitanti, indipendente dal 1975. Produttori di caffè e cacao, le cui piantagioni o hossas dominavano le isole, con braccianti portati da altre colonie portoghesi come il Mozambico, l'Angola, Capoverde, in regime di lavoro quasi schiavistico. 50 anni dopo l'indipendenza, la situazione socio-economica non è ancora quella sognata dai leaders di allora, come Alda Spirtsanto, poetessa, educatrice, ministra, deceduta nel 2010 all'età di 84 anni e il cui centenario di nascita il paese ha commemorato con un grande variegato congresso internazionale dall'1 al 6 di questo mese di luglio e che ha riunito figure importanti del paese di varie università, dall'Angola al Brasile, Capoverde, Italia, Francia, Portogallo, eccetera. Sono stati presi in analisi la figura di Alda Spirtsanto e i suoi scritti in rapporto con diversi aspetti della società, dalla donna alla politica, all'educazione e così via. A questo congresso ha partecipato Luca Fazzini, italiano, docente alla Facoltà di Lettere dell'Università di Lisbona. Oltre a presentare una relazione nel panel Alda Spirtsanto e la generazione della liberazione, parlando della poesia e costruzione del comune, la Lisbona di Alda Spirtsanto, Luca Fazzini ha fatto parte anche del comitato scientifico per l'impostazione del congresso. L'abbiamo chiesto di darci una visione globale di questo congresso, di parlarci del tema che ha presentato e delle sue impressioni del paese che visitava per la prima volta.
1: Ciao Dulce, ciao sì, ti ringrazio innanzitutto per l'invito, per questa opportunità di raccontarvi un po' dell'esperienza São Tomé e Principe. Sì, per me è stata la prima volta, non conoscevo il paese e sono rimasto profondamente colpito dalla bellezza dei paesaggi e ovviamente dal calore della sua gente. E come dicevo, ecco, ti ringrazio per questa opportunità. Come detto bene, ho svolto questo doppio compito nell'organizzazione della conferenza. È stato un momento, in entrambi i casi si è trattata di un'esperienza molto ricca, perché abbiamo ricevuto proposte, abbiamo analizzato proposte da tutto il mondo, hai elencato benissimo i paesi coinvolti, e questo mi ha dato anche come studioso un po' la dimensione della fortuna critica dell'opera di Alda Spirtsanto, che è molto studiata, studiata anche da diverse prospettive, molte delle quali assolutamente inedite, quindi anche proprio come studioso è stato un momento molto interessante, e poi vedere queste proposte tradotte in contributi scientifici assolutamente solidi e mescolati anche con un lato testimoniale importantissimo, perché appunto eravamo a casa di Alda, che ci ha lasciato pochi anni fa, è venuta a mancare nel 2010, quindi tantissime delle persone, degli studiosi lì presenti hanno avuto modo di conoscerla personalmente e di lavorare a stretto contatto con lei. Dunque al contenuto scientifico si è aggiunto quello testimoniale di profonda importanza. Uno sguardo complessivo, devo appunto sottolineare, oltre alla ricchezza dei contributi, anche la partecipazione comunitaria. Sono state delle giornate molto frequentate, molto ricche in termini di pubblico e soprattutto di pubblico giovane. Le scuole hanno portato gli alunni e c'è stato quasi un passaggio di testimone dalla generazione che ha conosciuto Alda, che con lei ha convissuto tanto l'esperienza poetica quanto quella attivista, militante e politica, perché poi lei ha ricordato anche degli incarichi all'interno della cultura, alle nuove generazioni che hanno così approfondito quello che è il lascito di Alda. Dunque ci tenevo a sottolineare l'ampia presenza, l'ampia partecipazione e appunto questo lato di testimonianza molto forte.

prima di ascoltare l'altra parte dell'intervista che Luca Fazzini ci ha concesso da Lisbona, vediamo ancora un po' chi era Alda Spirzanto, definita dal poeta capoverdiano Filin Tilisio, anche lui nel comitato scientifico, patrimonio vivo del Rinascimento africano.

occasione del centenario della nascita della scrittrice, poetessa e politica Alda Spirzanto, lei è da tutti ricordata come una figura chiave nella lotta per l'indipendenza e nella ricostruzione nazionale della Repubblica di San Tommaso e Principe. Nata il 30 aprile del 1926 nella città di San Tommaso, Alda Neves da Graça do Espírito Santo, figlia di un insegnante di scuola primaria e di un impiegato delle poste, compì gli studi primari a San Tommaso e Principe e quelle secondarie in Portogallo. Frequentò l'università sempre in Portogallo, ma non conseguì la laurea a causa anche del suo impegno politico. Durante il suo soggiorno a Lisbona, il suo attivismo svolse un ruolo fondamentale nel promuovere la coscienza anticoloniale insieme a figure contemporanee come Amílcar Cabral, Mário Pinto de Andrade, Agostinho Neto, Marcelino dos Santos, Francisco José Tenreiro e altri esponenti del nazionalismo africano, in particolare nell'ambito dell'emblematica Casa dos Estudantes do Império, ossia Casa degli Studenti dell'Impero. Si distinse per integrità, coerenza e coraggio all'interno del movimento di liberazione di São Tomé e Príncipe. Dopo l'indipendenza del paese, avvenuta il 12 luglio 1975, ricoprì diversi incarichi istituzionali, tra cui quelli di Ministro dell'Educazione e della Cultura, Ministro dell'Informazione e della Cultura e Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Parlamento, per due mandati, e da ricordarsi che lei fu la prima donna a svolgere questo ruolo in Africa. Inoltre svolse il ruolo di segretario generale dell'Unione Nazionale degli Scrittori e Artisti di San Tommaso e Principe. Nel 1976 pubblicò una raccolta di poesie intitolata O Jogral das Ilhas, il menestrello delle isole, seguita nel 78 da È nosso sol sagrado da terra, il suolo sacro della terra è nostro, una raccolta di poesie scritte tra il 1950 e il 1970. Secondo il poeta portoghese Manuel Alegre, la sua poesia è stata significativa in tutto il movimento anticoloniale e in tutti i paesi di lingua portoghese. Ogni anno, dall'indipendenza di São Tomé e Príncipe, una voce femminile recita Trindade, una delle poesie in cui Alda Spirzanto ha immortalato il massacro di 1953, il cosiddetto massacro di Batepá, fatto dai portoghesi a São Tomé e Príncipe e che segnò l'inizio della lotta di liberazione. In effetti, tutta la sua opera poetica celebra la lotta del popolo di São Tomé e Príncipe e le tradizioni culturali del suo paese. È autrice dell'inno nazionale e di diverse opere letterarie, tra cui Mataram o Rio da Minha Cidade, Mensagens do Sol Sagrado e Cantos do Sol Sagrado. Le sue poesie compaiono in una vasta gamma di antologie, nonché su giornali e riviste in lingua portoghese. Alda Spirzanto, una delle poetesse africane di lingua portoghese più rinomate, è deceduta, dicevamo, all'età di 84 anni, il 9 marzo 2010 a Luanda, in Angola, lasciando dietro di sé un'eredità multiforme di impegno civico, espressione poetica e impegno patriottico. All'epoca il governo di São Tomé e Príncipe dichiarò 5 giorni di lutto ufficiale. L'anno scorso la scrittrice Alda de Barros, anche lei di São Tomé e Príncipe, ha reso un vibrante omaggio alla sua connazionale Alda Spirzanto in occasione della 7ª edizione del Festival della Letteratura Mondo di Sal a Capo Verde. Questo evento ha onorato il 50° anniversario dell'indipendenza di Angola, Capo Verde, Mozambico e São Tomé e Príncipe, mettendo in risalto le figure letterarie di Agostinho Neto, Onésimo Silveira, Noemi Souza e Alda Spirzanto. In questo anno di 2026, il suo centenario, il pensiero di Alda Spirzanto convoca ad un esame dell'ideale di sovranità, libertà e prosperità che dovrebbero andare di pari passo con l'arte

0: Afrofonia torniamo all'intervista con lo studioso delle letterature dei paesi africani di lingua ufficiale portoghese, Luca Fazzini, che ci parla ora della sua relazione al congresso internazionale su Alderspirsanto tenutosi all'inizio di questo mese di luglio proprio nella capitale del paese, São Tomé.
1: Su quello che è stato il mio contributo, io mi sono soffermato, in realtà ho raccontato qualcosa che occupa un po' le mie riflessioni negli ultimi anni, che è quelle dell'esperienza di determinate figure, da Amilcar Cabral a Mario Pinto di Andrade, nell'occasione specifica di Spirito Santo, nella Lisbona della dittatura, nella Lisbona colonialista, quindi metropoli dell'impero, e nella Lisbona dell'Estato Novo, dove queste figure hanno costruito delle utopie, hanno costruito le indipendenze dei paesi africani e hanno trasformato in lotta politica e culturale le rivendicazioni degli oppressi. In questo contesto, quella della Lisbona degli anni 40 e 50, Aldespirito Santo è stata una figura tutelare. Si riunivano nella casa Spirito Santo, della famiglia Spirito Santo, i leader delle indipendenze per discutere di cultura, per leggere poesie, per riflettere sulla scrittura, quindi sulla bellezza del portoghese nelle sue coniugazioni africane, e lei quindi è stata cemento per questa generazione, è stata la figura che ha accolto un giovanissimo Amilcar Cabral, un giovanissimo, altrettanto giovanissimo, Agostinho Neto, Mario Pinto di Andrade, Marcelino Toussaint, Noelia de Souza, portando avanti tra l'altro quella che è una tradizione che è stata nel Novecento una tradizione di scrittori e intellettuali di São Tomé e Príncipe nel cuore dell'impero. Penso alla fine dell'Ottocento a Costa Alegre, già agli inizi del Novecento Francisco José Terreiro, Alde Espírito Santo, e dunque ho proposto questo percorso nella Lisbona di Alda, che è la Lisbona che poi abiterà la casa dello studente d'imperio, la casa della famiglia Espírito Santo e il centro di studi africani. Dunque una Lisbona nel cui cuore pulsava l'Africa nelle sue diverse geografie appunto spesso a distanza continentale, come quelle che separano Capo Verde al Mozambico, ma che hanno trovato nella casa Spirito Santo e nel convivio, nella convivenza con Alda, uno spazio di espressione e di riflessione congiunta estremamente interessante e unico, direi.
0: Quindi è interessante dire forse una parolina in più per i nostri ascoltatori italiani, ascoltatrici che forse non sono ben dentro questa materia, cioè spiegargli che il Portogallo, allora ancora potenza coloniale con tutte queste colonie africane, dall'Angola, Capo Verde, Mozambico, a São Tomé e Príncipe, Guinea-Bissau, riceveva nel suo territorio molti studenti di questi paesi, e per un po' tenerli sotto controllo, se così possiamo dire, ha creato questa casa degli studenti dell'impero, che invece poi da lì sono sorte tutti questi leaders delle indipendenze di questi paesi, no? Tra cui Aldespirsanto.
1: Assolutamente sì. Le potenze imperiali avevano delle politiche diciamo diverse. La politica coloniale portoghese non prevedeva l'istruzione superiore in Africa, ma soltanto in Portogallo, e dunque avevano creato questo spazio che accoglieva gli studenti che provenivano appunto dai paesi che hai elencato tu, dalle cinque colonie portoghesi in Africa, che raggiungevano Coimbra, Lisbona, e frequentavano quella che era appunto la casa dello studente dell'impero. Uno spazio in cui è vero, sono affermate alcune delle istanze indipendentiste, ma che non era completamente uno spazio sovversivo, perché così come i figli dei colonizzati che venivano a studiare a Lisbona frequentavano quegli spazi, anche i figli dei colonizzatori, anche per loro Lisbona li accoglieva nella casa dello studente dell'impero. E in questo scenario la casa Spirito Santo invece ha svolto un ruolo chiave, perché poi quando la repressione politica stringeva, i leader delle indipendenze hanno pensato che altri spazi fossero più sicuri, e uno di questi era appunto la casa della famiglia Spirito Santo. Quindi assolutamente sì. si rafforzano nella casa due studenti dell'imperio le istanze indipendentiste ed emancipatorie che poi incontreranno terreno fertile nella casa di Spirito Santo.
0: Di questo ampio convegno cosa resterà per voi accademici, per studiosi, per la popolazione di Saint-Thomas, oltre al fatto che hanno partecipato le scolaresche e che quindi c'è questo chiamiamolo passaggio di testimonianza?
1: Ebbene, oltre alla ricchezza dei contenuti che sviluppa dai quali nasceranno sicuramente altri studi, c'è anche da dire che un qualcosa di concreto è nato da queste giornate, perché proprio alla fine di queste giornate è stata annunciata la creazione a Saint-Thomas Principe della Fondazione Alde Spirito Santo, quindi un'istituzione, un centro che raccoglierà le future ricerche sul contributo attivista, estetico, poetico di Alde Spirito Santo e si incaricherà di compiere effettivamente questa trasmissione dagli studiosi in giro per il mondo alla società e alla gioventù santomense. Quindi diciamo che un lascito concreto lo si può tradurre nell'annuncio della creazione della Fondazione Alde Spirito Santo.
0: Nel convegno, nel programma del convegno era previsto anche una vostra visita alle cosiddette hostas, perché sappiamo che Saint-Thomas Principe era un posto dove i colonizzatori portoghesi coltivavano cacao e caffè, e queste piantagioni o rossas dominavano il paesaggio, oltre che l'economia e la società del paese, lavoravano persone delle altre colonie quasi in regime di schiavitù. Oggi queste rosse appartengono a diverse persone, allo Stato, e sono come un patrimonio, no? Che visione vi siete fatte da questa visita?
1: Dobbiamo ringraziare l'organizzazione del congresso che ci ha permesso di visitare questi spazi, che sono sia spazi della memoria della violenza coloniale, perché come hai detto molto bene venivano deportate anche persone dalle altre colonie per lavorare in regime praticamente di schiavitù, un regime simile a quello delle piantagioni nelle Americhe, dove vigeva la monocoltura, quindi del cacao, del caffè, dell'olio di palma, e non c'era spazio per l'agricoltura di sussistenza, quindi queste persone non ricevevano degli stipendi degni e venivano obbligate a produrre per i colonizzatori. Dunque, sono spazi carichi di memoria che sono stati poi trasformati nel post-indipendenza in cooperative, associazioni che da lì producono delle specialità dell'isola, come appunto il cacao e il caffè, ovviamente in un altro regime, non più quello della monocoltura, che rendono comunque Saint-Thomas famoso nel mondo, perché tra i suoi prodotti sono prodotti comunque internazionalmente premiati. È stato un lavoro di reinvenzione che ovviamente non lascia di lato quella che è la violenza coloniale. Sono spazi dunque anche di memoria e assolutamente da conoscere, quindi approfitto di questa occasione per ringraziare ancora una volta l'organizzazione.
0: Ringraziamo Luca Fazzine, docente all'Università di Lisbona, città da dove ci parlava. A voi amiche e amici, e vi diamo appuntamento al prossimo fine settimana qui sulla Radio Vaticana con Afrofonia. Auguri di ogni bene a tutte e tutti voi.

0: se. Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Continua l'escalation di attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi americane in Bahrain, Kuwait e Iran. E i Pasdaran rivendicano l'uccisione di soldati americani e il lancio di un missile balistico contro una base militare americana in Arabia Saudita. Teheran denuncia dal canto suo vittime e danni dopo i raid americani nella provincia di Hormuz e annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz. Restano però contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. E continuano gli attacchi incrociati anche fra Russia e Ucraina. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati inoltre 370 droni intercettati dalle difese aeree. Secondo le autorità russe la tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate per fare visita a Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere una delegazione della Lega Giovani è arrivata per manifestare a sostegno di Roggero con cartelli e uno striscione per chiedere la grazia del gioielliere 72enne condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Insieme a Salvini sono anche i deputati Toccalini e Cecchetti. Scoperto in Aspromonte un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina. Si trovava nel territorio di San Luca in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con evidenti tracce di cocaina, bilance di precisione e una consistente quantità di sostanze da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori non si trattava di un semplice nascondiglio ma un vero centro operativo organizzativo e funzionale alla preparazione della droga prima della vendita. Ancora tragedie sulle strade italiane. Due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia Romagna e Sardegna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Inutili soccorsi del 118. E a Cesenatico sulla statale 16 Adriatica un 31enne è deceduto nello scontro frontale fra due auto mentre altri due giovani sono rimasti feriti. In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica degli incidenti. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Accogli il tuo servo, o Dio, secondo il tuo amore. Ho agito secondo diritto e giustizia. Non abbandonarmi ai miei oppressori. Assicura il bene al tuo servo. Non mi opprimano i superbi. I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza e della tua parola di giustizia. Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore e insegnami i tuoi comandamenti. Io sono il tuo servo, fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti. È tempo che tu agisca, Signore. Hanno violato la tua legge. Perciò amo i tuoi comandamenti. Più dell'oro fino. Per questo tengo cari i tuoi precetti e odio ogni via di menzogna.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Accogli il tuo servo, o Dio, secondo il tuo amore.
3: Guardate al Signore, sarete illuminati.
4: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Guardate al Signore, sarete illuminati.
2: Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito.
3: Venite, figli, ascoltatemi.
4: Vi insegnerò il timore del Signore. C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene?
5: Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde. Sta lontano dal male e fa il bene. Cerca la pace e perseguila.
4: Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo.
5: Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti.
4: Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato.
5: La malizia uccide l'empio, e chi odia il giusto sarà punito. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Chi in lui si rifugia non sarà condannato.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito.
6: Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo.
7: È bello che i fratelli vivano insieme.
1: Il Signore li ricolma di benedizioni.
8: Preghiamo. O Signore, fiamma di carità, donaci l'ardore del tuo spirito, perché amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
8: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 12 e 40 minuti.
2: È sabato 18 luglio.
3: È tutta colpa di cose ho

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È sabato 18 luglio.
2: Sono le 12:59.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Cresce la tensione nel Golfo, settima notte di attacchi americani, Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Ancora raid incrociati fra Russia e Ucraina, Zelensky afferma colpite importanti infrastrutture logistiche in territorio russo. Prima notte in carcere per Mario Roggero, è molto provato, raccontano i legali questa mattina la visita nella carcere di Bollate del vice premier Salvini. Meno giovani e più pensionati, la crisi demografica che sta attraversando il nostro paese avrà enormi ricadute sul mondo del lavoro. Buongiorno da Antonella Mitola. Cresce la tensione nel Golfo, settima notte di attacchi americani e Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sentiamo il servizio di Marco Burini.
2: Colpo su colpo, attacco contro attacco. In Medio Oriente siamo all'ennesima giornata di guerra. Dopo la nottata settima consecutiva di raid americani, gli iraniani hanno reagito colpendo basi statunitensi in Bahrain, Kuwait, Giordania. Intanto il comando centrale statunitense aggiorna l'elenco degli obiettivi colpiti: infrastrutture militari, depositi sotterranei. Ma secondo il regime di Teheran, gli americani hanno distrutto pure l'impianto idrico del villaggio costiero di Bunji, lasciando 10.000 persone senza acqua. Anche in Kuwait un impianto di dissalazione è andato a fuoco per un attacco iraniano. I Pasdaran rivendicano di aver ucciso soldati statunitensi in una base del paese. La CBS parla invece di feriti in una base in Giordania. E per la prima volta dopo 4 mesi hanno lanciato un missile balistico verso l'Arabia Saudita. Intanto lo stretto di Hormuz resta chiuso. Ovviamente il prezzo del petrolio ne risente, come l'intera economia globale. Marco Burini, in allo studio.
1: E parliamo dell'altra guerra, quella fra Russia e Ucraina. In Russia c'è stato un pesante attacco con droni ucraini nella notte contro un centro logistico russo che ha provocato 7 morti e 24 feriti. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: Durante la notte i sistemi di difesa in allerta hanno intercettato e distrutto 379 velivoli senza pilota dalla fissa ucraini su più regioni, compresa quella della capitale Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea. Lo ha confermato il Ministero russo della difesa citato dall'agenzia TASS. 64 droni nemici sono stati distrutti in avvicinamento a Mosca, ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Droni ucraini hanno colpito anche un centro logistico di Wildberries nella Russia occidentale. 7 dipendenti del turno di notte sono rimasti uccisi. Secondo le prime informazioni, 24 persone sono rimaste ferite, ha affermato il governatorato della regione russa di Tambov, precisando che l'attacco è avvenuto nella città di Kotovsk. Una persona è morta nella regione di Odessa in un attacco russo che ha danneggiato una nave mercantile, mentre 17 marinai civili, tutti cittadini filippini, sono stati evacuati a terra. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Medio Oriente con gli attacchi dell'esercito israeliano sul sud del Libano e ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno. C'è stato proprio 2 ore fa un ultimo raid israeliano nel sud del Libano, dopo altri 2 all'alba, messi a segno appunto vicino a Nuseirat, e anche se sappiamo che la tregua formalmente ancora in vigore, si teme che l'Iran potrebbe premere perché i miliziani di Hezbollah tornino anche ad attaccare Israele. Intanto l'esercito regolare libanese sta prendendo il controllo di una delle zone pilota a sud, fuori però dalla zona cuscinetto più occupata dai carri armati israeliani. Il presidente libanese è partito oggi per Washington, dove incontrerà martedì prossimo Donald Trump. In ogni caso la situazione è molto tesa in tutta la regione, lo si capisce anche proprio dalla visita di sicurezza emanata questa notte dalla Casa Bianca, anche dall'ambasciata americana qui in Israele, invitando tutti i cittadini americani a riconsiderare i viaggi in Medio Oriente proprio nel timore di un'escalation improvvisa. La Gerusalemme è da voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Passiamo al caso Roggero. Prima notte in carcere per il gioielliere, condannato a 14 anni per aver ucciso 2 rapinatori. Roggero chiede la grazia e ha ricevuto questa mattina la visita a Bollate del vice premier Salvini. Sentiamo David Murgia.
5: È stata la prima notte passata in carcere a bollate per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita a regime ordinario. È molto provato, dopo essere entrato a pianto, hanno raccontato i suoi legali, a fargli visita il vice premier ministro Matteo Salvini, mentre fuori dal carcere c'è una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare il proprio sostegno al gioielliere. Roggero si era consegnato in carcere ieri pomeriggio e prima di oltrepassare la soglia del carcere aveva chiamato in causa il Quirinale.
6: Penso che Mattarella dovrebbe mettersi le mani sulla coscienza.
5: Intanto il caso è diventato anche politico. La premier Meloni incalza sui social: chi commette reati non può essere risarcito, mentre l'intero centrodestra si schiera a favore della grazia. Le opposizioni invece respingono con forza le iniziative della maggioranza, parlando di una inaccettabile strumentalizzazione. Davide Murcia, linea allo studio.
1: Meno giovani e più pensionati. La crisi demografica che sta attraversando il nostro paese avrà enormi ricadute sul mondo del lavoro. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato. Sentiamo Lucia Scione.
7: Sempre più pensionati e sempre più meno giovani, sono 550.000 in meno quelli tra i 15 e i 34 anni, e il dato è destinato non solo ad aumentare ma a mettere a rischio la tenuta del welfare e del mercato del lavoro. I 3 milioni futuri pensionati occupano il settore privato, sono 1.600.000, oltre 760.000 sono dipendenti pubblici, 655.500 gli autonomi. Già oggi è difficile rimpiazzare competenze e professionalità. Paolo Zabeo, coordinatore Centro Studi di CGA di Mestre.
8: A pagarne il prezzo saranno soprattutto le piccole imprese, che già oggi faticano a trovare personale. Figuriamoci fra qualche anno. A rischio ci sono anche molte botteghe artigiane, perché sono sempre meno i giovani che scelgono di imparare una professione manuale. Se non invertiremo la rotta, nei prossimi decenni non perderemo soltanto occupati, ma anche mestieri, competenze e una cultura del lavoro che hanno contribuito a rendere grande questo paese.
7: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ancora sangue sulle strade italiane. Due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia-Romagna e Sardegna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Inutili i soccorsi del 118. E a Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, una donna 35enne è deceduta nello scontro frontale fra due auto. Gli altri due giovani sono rimasti feriti. Il caldo estremo abbatte ancora al centro, oggi 16 le città da bollino rosso, temporali attesi invece al nord. Sentiamo Monica Di Loreto.
9: Caldo soffocante da una parte, temporali violenti dall'altra. L'Italia affronta un fine settimana di estremi meteorologici. 16 città sono oggi da bollino rosso, mentre al nord torna l'allerta per nubi fragi e forti raffiche di vento dopo i danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi. Le temperature sfioreranno i 40 gradi al centro-sud e sulle isole. Al nord invece l'arrivo di aria più fresca favorirà temporali intensi. Allerta gialla su Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Il caldo continua ad alimentare anche l'emergenza incendi, soprattutto in Sardegna, dove sono impegnati uomini, mezzi aerei e elicotteri per contenere i roghi, e l'ondata di calore presenta anche un conto economico. Secondo Confesercenti potrebbe costare all'Italia fino a 12 miliardi di euro l'anno, tra maggiori consumi energetici, minore produttività e perdite per le imprese. Da domani inizierà un graduale calo delle temperature al nord, mentre da lunedì la tregua arriverà anche al centro e al sud. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un presunto laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato nelle montagne dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde che sarebbero stati utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con evidenti tracce di cocaina, bilance di precisione, una consistente quantità di sostanze da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori non si trattava di un semplice nascondiglio, ma di un vero e proprio centro operativo organizzato e funzionale alla preparazione della droga prima della sua immissione sul mercato. E in Venezuela è salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela, lo rende noto il governo nelle sue cifre ufficiali. Sempre secondo i dati diffusi da Caracas sono state assistite 128.000 famiglie, mentre 21.000 persone sono ospitate in 107 campi temporanei, 17.000 invece sono rimaste senza abitazione. È tutto pronto a New York per la finale dei mondiali di calcio in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione del mondo uscente. Oggi alle 23 a Miami è in programma l'altra finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse, Francia e Inghilterra. E questa era l'ultima notizia. Ringraziamo Davide Dede in regia, da Antonella Mitola una buona giornata.

0: borghi d'Italia. A cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Sicilia alla scoperta di Termini Imerese in provincia di Palermo. Il comune, che è un vero museo a cielo aperto, si trova a 77 metri sul livello del mare e conta circa 25.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Termini Imerese. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Maria Terranova. Allora, ci presenti il comune di Termini Imerese.
2: Buongiorno a voi e benvenuti nella nostra Termini Imerese. Termini Imerese è una cittadina, una città, noi amiamo chiamarla così, di quasi 25.000 abitanti, adagiata sulla costa, sul golfo di Termini Imerese, con alle spalle questo monte straordinario che è il Monte San Calogero, conosciuto anche come Monte Uraco. È una città dalla straordinaria potenzialità, ricca di bellezze storiche, artistiche, culturali, archeologiche. Una città che per molti anni, che per moltissima parte della sua storia, è stata conosciuta per la presenza qui della Fiat, di un agglomerato industriale che ancora oggi è presente, che ha segnato un po' la storia, in positivo ma anche in negativo, di questa città, che però dopo la chiusura della Fiat si sta riscoprendo ogni giorno, sta crescendo, sta facendo conoscere con grande anche fatica ma con grande determinazione le sue bellezze storiche e artistiche. E oggi è un piacere veramente accogliervi, perché è un modo per far conoscere la nostra città, il suo patrimonio, quello che la nostra città è in grado di offrire e soprattutto la nostra visione futura, perché anche in questo momento la nostra Termini Imerese sta vivendo un periodo di riqualificazione, di rigenerazione urbana in tantissime parti della città, che sta riguardando tantissimi attrattori come il Belvedere, il teatro, il castello.
1: Una città che ingloba tantissime epoche.
2: Sì, assolutamente sì. Termini Imerese è una città nata, noi lo amiamo dirlo, tra mito e leggenda. Veramente la sua storia è intrisa di racconti, di narrazioni. La distruzione di Mera, opera dei cartaginesi nel 490 a.C., questa popolazione che fugge via e si sposta leggermente più a est e poi dà vita a questa nostra città, Termini Imerenses. Ma Termini è stata caratterizzata anche dal passaggio dei Romani. Fu una delle 5 colonie augustee in Sicilia, solo 5, tra cui Termini Imerese, nota anche proprio durante il periodo romano come Civitas splendidissima. E ancora qui a Termini Imerese, peraltro visitabili dai visitatori, da chiunque venga a trovarci, ci sono il foro, la curia romana, l'anfiteatro. Termini Imerese ha un anfiteatro anche oggi oggetto di riqualificazione in questo momento, e poi l'acquedotto Cornelio, che è la prima opera idraulica, la più grande opera idraulica dei romani, un acquedotto che serviva proprio a trasportare l'acqua in epoca romana lungo 7 chilometri. È veramente l'unico esempio di acquedotto romano di queste dimensioni.
1: Poi con il direttore parleremo del sito di Mera, presenteremo il museo, l'antiquarium, però anche qui all'interno del centro storico abbiamo un museo civico.
2: Assolutamente sì, il museo civico è qui a due passi da noi, uno, devo dire, dei più apprezzati musei civici di Sicilia. Raccoglie una sezione preistorica, una sezione archeologica, la sezione pittorica. È veramente un museo ricco, che al suo interno contiene anche un giardino splendido, un giardino del museo dove è stata trasferita la trottola, questa statua che prima era presente all'interno del nostro belvedere, ed è veramente un esempio importante anche di scultura che abbiamo preservato veramente insieme alla Soprintendenza dei Beni Culturali con grande attenzione, ed è contenuta all'interno del nostro museo civico. Oggi ci troviamo all'interno del Palazzo del Magistrato, sempre qui in Piazza Duomo. Contiene al suo interno la sala istituzionale, la sala Vincenzo La Barbera, che prima era sala del Consiglio Comunale. Conteneva, diciamo, le schermaglie e i dibattiti cittadini si realizzavano veramente al suo interno. Oggi è semplicemente una sala di rappresentanza, ma devo dire continua ad attirare grandissima attenzione, tantissimi visitatori durante le Vie dei Tesori, che ogni anno qui nel periodo di settembre, tre fine di settimana di settembre, raccontano un po' i nostri siti, i siti nascosti, quelli che non vengono visitati, ne abbiamo veramente tanti. Apprezzati, la Camera Picta veramente attira tantissimi visitatori, è stata insieme al Grand Hotel delle Terme uno dei siti più visitati di Sicilia, e quindi diciamo questo ci aiuta e ci fa credere che Termini Imerese possa veramente fare tantissima strada.
1: E con gioia incontriamo Padre Todaro, che è il parroco della Chiesa Madre, o come dicono qui la maggior chiesa. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Termini Imerese.
3: È con grande piacere che rispondo a questa domanda. La comunità ecclesiale di Termini Imerese comprende 6 parrocchie su una popolazione di circa 24.800 abitanti, ecco, non tutti sono cattolici, la maggior parte frequentano la comunità, chiedono i battesimi, così anche i matrimoni, tutti chiedono il funerale religioso e c'è anche una buona collaborazione con gli altri parroci. La Chiesa Madre come parrocchia nasce nel 1400 e fino al 1933 era l'unica parrocchia della città. Poi nel 1933 vengono elevate a parrocchia altre 2 chiese di questa città, la chiesa di San Carlo Borromeo e la parrocchia della Consolazione. Nel 1954 nasce la parrocchia del Carmelo, sempre a Termini Bassa, perché la città è divisa tra Termini Bassa e Termini Alta. Poi nel 1965 la parrocchia di Sant'Antonio e poi negli anni 1986 con il nuovo concordato la parrocchia del Santissimo Salvatore, che insiste in una zona nuova della città.
1: E Termini Imerese nell'antichità è stata anche sede di diocesi?
3: Sì, fino all'VIII secolo è stata sede vescovile, quindi con un vescovo proprio, e poi è stata soppressa nell'VIII secolo con l'avvento degli arabi e quindi è stata incorporata alla diocesi di Palermo.
1: Questa però è un po' la casa di tutti, sì. Tra l'altro una maggior chiesa, una chiesa madre molto grande.
3: Sì. Ma questo è anche l'orgoglio dei termitani, perché si sentono legati a questa comunità, perché in questa parrocchia c'è una grande devozione all'Immacolata, quindi molti vengono qui anche per rendere visita alla Madonna. E poi si conserva in questa parrocchia il corpo del beato Agostino Novello, che è il patrono della città.
1: Poi abbiamo un crocifisso
3: molto rinomato, è il crocifisso del 1484 di Pietro Russolone, chiamato il Raffaello della Sicilia. È una croce molto bella che ci fa contemplare da un lato la crocifissione, dall'altro lato la resurrezione. Durante la notte di Pasqua facciamo questa operazione, giriamo la croce e passa dalla crocifissione alla resurrezione fino alla Pentecoste.
1: E la fede è evidente anche dalla bellezza degli altari, delle tele presenti in questa chiesa.
3: Intanto siamo grati ai nostri padri che ce l'hanno tramandata, che ce l'hanno ereditata. Noi dovremmo un po' cercare di custodire questo patrimonio, di fare in modo che possa ancora essere una testimonianza viva della fede che qui è stata professata.
1: Senz'altro uno degli itinerari più interessanti è l'itinerario religioso. Tante chiese presenti nel centro storico, qui abbiamo qui vicino un gioiello, no? La chiesa di Santa Caterina.
3: Santa Caterina d'Alessandria, è una chiesa del 1400, conserva proprio tutta la storia di Santa Caterina, che è la patrona delle università. E questa chiesa, grazie anche all'associazione Hauser, viene adesso aperta al culto e viene utilizzata per attività anche culturali.
1: So che ci sono stati anche dei giovani che hanno fatto delle tesi sugli affreschi.
3: Sì, anche una laurea mi pare, una tesi di laurea. Addirittura 2 anni fa una delegazione dell'università tedesca è venuta qui proprio per interessarsi a questi affreschi che hanno un cartiglio con la dicitura in siciliano.
1: Adesso concludiamo il nostro incontro con il messaggio del parroco della Chiesa Madre alla cittadinanza.
3: Ma io approfitto di questa occasione per incoraggiare la città a proseguire il cammino dei padri, a valorizzare questo patrimonio e attraverso questo patrimonio artistico poter oggi ancora dire una parola di speranza ai giovani.
1: E adesso con l'aiuto cuoco Biagio Scibetta andiamo a presentare l'itinerario gastronomico. Tra l'altro qui ci troviamo proprio vicino il sito archeologico di Imera e questo è un locale caratteristico perché abbiamo anche un vecchio frantoio qui all'interno.
4: Oggi siamo appunto qui in questa zona per presentare alcuni dei nostri piatti, sia a base di pesce soprattutto.
1: Ecco, diciamo che il punto di forza è il pesce e lo vediamo qui, no?
4: Esattamente. Preferiamo noi sempre lavorare con del pesce locale, come potete vedere, per garantire proprio ai nostri clienti la freschezza e la qualità del prodotto. Abbiamo del pesce spada appunto locale, dalle quali poi noi deriviamo la nostra caponata di spade e melanzane. Abbiamo anche sempre con il pesce spada delle tagliatelle di nostra produzione, che sono delle tagliatelle Buonfornello, prendono appunto il nome dal luogo in punto in cui ci troviamo.
1: Poi abbiamo altri piatti, no?
4: Esattamente. abbiamo anche delle panelle che sono un piatto tipico siciliano nato a Termini Imerese già dalla dominazione araba. Le panelle sono esattamente una frittella di farina di ceci ed è un piatto tipico dello street food palermitano siciliano. Vengono utilizzate anche nei ristoranti tipici appunto siciliani anche come antipasto.
1: Ecco, che poi accompagnano i carciofi e tutto il resto.
4: Esattamente, per quanto riguarda i carciofi, noi essendo nella zona di Buonfornello utilizziamo dei carciofi appunto di questa zona, della nostra zona locale. Come potete vedere sono dei carciofini fatti sott'olio di nostra produzione.
1: Poi abbiamo il vostro piatto principe.
4: Esattamente, il nostro piatto principe appunto è la delizia del mare, che è un piatto dove abbiamo 8 assaggi a base di pesce, dove mettiamo una polpetta di alici in agrodolce, un cocktail di gamberi, dei polipetti nostri locali murati, quindi fatti con un salsa, cipolla e olio, una caponata di spada e melanzane con il pesce spada nostro fresco locale, insalatina di mare, una bruschetta con gli alici, un timballo di pesce spada e delle verdurine croccanti all'interno e una fritturina di cappuccetti nostri locali.
1: Un'altra specialità è il tonno.
4: Esattamente, nel periodo del tonno lavoriamo con il nostro tonno locale e come potete vedere lo possiamo fare o in agrodolce o con la caponata di tonno e

0: Piatto, no?
1: Esattamente, abbiamo lì una calamarata con le sarde, viene fatta con la ricetta tradizionale siciliana, ovvero con uva passa, pinoli, mollica tostata all'uscita e un filo di olio alma quando lo serviamo ai clienti.
0: Vedo anche dei pomodori essiccati.
1: I pomodori essiccati sono sempre di nostra produzione, sono dei pomodori sammarzani essiccati appunto con delle olivette al sole molto classico, sono delle ricette tradizionali siciliane.
0: E adesso siamo all'interno della bottega del carretto siciliano del signor Sperandeo. Non c'è futuro senza memoria e qui parliamo proprio della memoria di suo nonno. E lei ha ereditato questa passione?
2: Sì, più che la passione per il carretto in sé. Non sono bravo come il nonno a costruirli, a dipingerli, però mi piace raccontarli e non far perdere quello che mio nonno mi ha insegnato, come tutti i nomi, tutte le parti, la differenza tra un carretto palermitano, un carretto catanese. Ogni parte di un carretto ha il suo nome definito. Anziché tenerlo solo per me, cerco di lasciarlo anche alle generazioni future.
0: E noi in questa esposizione infatti abbiamo in grande un carretto catanese,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: E poi abbiamo carretti siciliani.
2: Sì, tutte miniature realizzate a regola d'arte da mio nonno. Ovviamente, anche se sono delle miniature, ci tengo a precisare che sono realizzate come se fossero dei carretti grandi veri e propri, con la stessa tecnica.
0: E anche poi le decorazioni. Lei mi diceva che suo nonno si è fatto aiutare anche da un artista.
2: Sì,
0: poi.
2: Sì. In alcuni dei carretti di mio nonno sono istoriate da Salvatore Contino, che è stato il massimo esponente del surrealismo in Sicilia ed è stato un grandissimo amico del nonno e io ho avuto l'onore e il piacere anche di averlo conosciuto.
0: Vogliamo far ascoltare il suono anche del dialetto locale? Allora facciamo un invito a visitare Termini Imerese nel dialetto locale.
2: Ok, vi faccio una bagnata che quest'anno hanno fatto fare a scuola a mio figlio in una recita di fine anno, la storia di Colapesce. Quindi la bagnata tipica nostrana. E c'era il cantastore che diceva: curriti, curriti, vai a raccontare una storia di un uomo come mia, un siciliano, un eroe siciliano. E quindi questo credo sia l'invito più bello che possa fare per far venire più persone possibili in questa bottega.
0: Chiudiamo la nostra passeggiata a Termini Imerese con l'architetto Domenico Targia, che è il direttore del parco archeologico di Imera, Solunto e Iato. E dobbiamo presentare questo gioiello. In realtà qui a Termini Imerese abbiamo tanti gioielli riferiti all'archeologia.
3: Eh sì, intanto benvenuti, siamo all'interno del parco archeologico di Imera Solunto e Iato e siamo nel sito di Imera. In questo attimo siamo in uno dei nostri contenitori museali di esposizione, siamo al Pirro Marconi, che è un museo che nasce a seguito dei ritrovamenti durante i lavori del raddoppio della ferrovia Fiume Torto-Iastrillo, per chiarire meglio termini Cefalù, dove sono state rinvenute qualcosa come 13.000 tombe con i relativi corredi e particolare pregio sono anche in questa necropoli straordinaria la presenza anche di sepolture per i cavalli, quindi sono trovate anche una cinquantina di sepolture di cavalli e qui nel nostro museo abbiamo esposto una testa di cavallo ancora con, diciamo, un gancio boccale in bronzo. E la quantità enorme di tombe ha fatto sì che nascesse questo museo realizzato dalla regione siciliana ma di concerto con le ferrovie dello Stato, quindi si ha uno dei giacimenti, li potremmo chiamare umani, più importanti dell'antichità. Siamo attorno al 480 avanti Cristo, quindi datiamo circa 2500 anni fa, dove la colonia di Imera è una tra le colonie più importanti di Sicilia, ma dell'antica Grecia. È una colonia collocata a nord della Sicilia e il sito di Imera, posto su grande fiume, così veniva chiamato, il Grande Imera, era in realtà, oggi lo potremmo definire, un hub. Da qui partivano tutti i commerci della dalla Sicilia, provenienti dalla Grecia, che arrivavano sino a Cuma, l'attuale Pozzuoli, dove era l'ultima colonia greca in ordine geografico. E quindi è stata luogo di grandi commerci. Nel nostro museo è possibile vedere la quantità e la diversità di anfore e provenienti da diversi paesi. Quindi questo ci dà ragione, contessa della vitalità di Himera, dove accadono due fatti straordinari. Le prime due guerre noi definiamo mondiali, che vedono

0: Sono insieme scontrarsi chiaramente i greci di Sicilia, gli indigeni al comando di Gelone e Terone, suocero e genero, e qui avviene questo scontro. Nel 480 a.C. abbiamo la meglio noi e lì cambiano, potremmo dire, le sorti, le ragioni del Mediterraneo noto, quindi cambiano le sorti del mondo. 80 anni dopo poi tornano i cartaginesi e radono al suolo, perché meglio organizzati, i Mera. Quindi d'incanto, dopo questo secondo conflitto nuovamente mondiale, i Mera viene rasa al suolo. Mentre nella prima vittoria avevamo eretto in segno di vittoria il Tempio della Vittoria, che oggi voi vedete all'ingresso del museo, che a me piace scherzosamente chiamarlo anche il Tempio della bastonate, perché dopo il secondo conflitto nulla rimane più come prima, scompare addirittura Himera, poi si trasferiscono nell'attuale Himera, un residuo diciamo di quella popolazione.
1: Tempio che doveva essere maestoso, da come...
0: È un tempio maestoso, in realtà in Sicilia ne vengono eretti tre. Un tempio dedicato ad Atena, un altro viene fatto a Siracusa e un altro viene realizzato ad Agrigento. E quindi abbiamo questa grande importanza. Dicevo, la città di Himera, una città è una polis policentrica, diverse necropoli vaste, come abbiamo detto prima, e qui siamo nella città bassa, dove vi erano il tempio e l'agorà, diciamo era il quartiere del loop, degli affari, della finanza, perché Himera gode di un privilegio che la natura gli ha donato, che è un porto canale. Pensate, nell'antichità avere un porto canale significava avere tutto, quindi era un porto sicuro. Poi avevamo invece la città alta, dove poi troveremo e visiteremo l'antiquarium Minissi, con tutta una serie di altari. Poi c'è il piano del tamburino, quindi una città veramente ben organizzata.
1: Vogliamo presentare l'antiquarium, le cose che ci sono all'interno?
0: Allora, intanto siamo al Museo Minissi. Il Museo Minissi è un'esatta fotografia di ciò che il primo conflitto ha determinato qui nella piana di Bonfornello, dove siamo. Abbiamo la mappa dei luoghi dove è possibile vedere la centralità della Sicilia e di Himera a nord di questo basso Mediterraneo, quasi una cerniera. Oggi lo definiremmo un modellaggio per aiutare i nostri telespettatori. Era un centro dove tutti dovevano fermarsi. La ricchezza del corso d'acqua, non solo porto, ma di un corso d'acqua alimentato tutto l'anno dal bacino delle Madonie. Non si può parlare di Himera oggi, per attualizzare quelli che sono i concetti di archeologia, se non si guarda al territorio, alla sua morfologia, alla sua geografia.
1: E nell'antiquarium abbiamo anche un mosaico importantissimo.
0: Abbiamo un mosaico importante di una villa romana, ma abbiamo soprattutto da almeno un decennio è di casa, è ospitata la Fiale Aurea, che è questa scodella, la chiamiamo, di oro massiccio, oro lavorato, di fabbricazione molto fine, di artigiani fini, che si dice è stata ritrovata a Caltovuturo, sempre nel gruppo delle Madonie. E l'antiquarium del territorio, quindi insieme a tutta una serie di immagini votive degli altari che compongono la polis di Himera, che sono le città alta, la Fiale Aurea gioca questo ruolo importante anche per la sua storia, per la sua tradizione. È stata rubata, trasportata illegalmente in America e poi riesce a tornare.
1: Grazie direttore, e quindi Termini Himerese vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia, e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Termini Himerese in provincia di Palermo. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:39.
2: È sabato 18 luglio.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È sabato 18 luglio.
2: Sono le 13:56.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: I titoli: Iran colpite le basi USA nel Golfo, missili e droni su Kuwait e Bahrain, attacchi incrociati tra Ucraina e Russia, Odessa raid contro una nave mercantile. Stasera nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, concerto in onore del Papa. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Dunque, settima giornata di raid incrociati tra Iran e Stati Uniti dalla ripresa delle ostilità. Gli USA hanno colpito diversi obiettivi militari della Repubblica Islamica, ma si registrano almeno 7 vittime civili. Teheran ha lanciato attacchi contro basi e infrastrutture statunitensi. Poco fa sono risuonate le sirene in Bahrain. Dicevamo basi e infrastrutture statunitensi in 5 paesi del Golfo. Sentiamo Marco Guerra.
2: La nuova escalation del conflitto tra USA e Iran sembra inarrestabile. Con il passare delle ore si delinea il bilancio dei massicci attacchi incrociati di questa notte. Gli Stati Uniti hanno colpito diverse località iraniane sulla costa, almeno 7 vittime civili, secondo Teheran. Il comando militare americano fa sapere che resta il blocco ai porti iraniani e che più di 50.000 militari statunitensi operano in tutto il Medio Oriente. Non si è fatta attendere la risposta dell'Iran, che ha colpito basi, caccia e sistemi radar americani in ben 5 nazioni: Kuwait, Qatar, Giordania, Bahrain e Arabia Saudita. I Pasdaran annunciano nuove ritorsioni sui siti americani nella regione e rivendicano l'uccisione di diversi militari, che viene smentita da fonti USA. Entrambe le parti in conflitto poi dicono di aver colpito impianti di dissalazione e di controllare lo stretto di Hormuz. Nel tratto di mare il passaggio di navi si è comunque ridotto di nuovo ai minimi termini.
1: Rimaniamo in Medio Oriente, perché il governo israeliano ha dato il via libera a un piano da oltre 330 milioni di dollari per espandere decine di insediamenti in Cisgiordania. E non si ferma la tensione a Gaza: il raid di un drone israeliano ha provocato la morte di 3 palestinesi e il ferimento di diverse persone. Edoardo Valentino.
3: Israele accelera i piani di espansione nei territori palestinesi occupati. Il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato l'intenzione di creare 3 nuovi avamposti e lo stanziamento di oltre 330 milioni di dollari destinati alla costruzione di nuove strade di accesso agli insediamenti in Cisgiordania. Sarà un piano di investimento triennale che vedrà la costruzione di 104 nuove comunità e 160 fattorie. Stiamo garantendo le infrastrutture che ne consentiranno lo sviluppo, rafforzeranno la sicurezza e miglioreranno la qualità della vita dei residenti. Un investimento strategico per il futuro dell'insediamento e per la sicurezza dello Stato di Israele, ha concluso così l'ufficio del ministro. Intanto continuano gli attacchi a Gaza, dove stamane droni israeliani hanno colpito un campo profughi allestito presso la scuola di Elzara e le strade di Al-Dawla. 3 palestinesi sono morti e diversi altri civili sono rimasti feriti. Al momento ancora nessuna dichiarazione da parte dell'esercito israeliano sugli episodi.
1: Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Ucraina e Russia. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali, ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile, il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini infatti sono stati evacuati. Nel paese ora in missione Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati. Roberto Paglialonga ha sentito l'arcivescovo cattolico di Leopoli dei Latini, Monsignor Mieloslav Murcischi.
4: Purtroppo la guerra continua e non vediamo neanche per momento una speranza che finisce. Tutta la gente, tutta la popolazione ucraina è molto stanco, perché ognuno è coinvolto per la guerra, perché oppure i propri familiari combattono, sono tanti, forse anche morti, e ci sono vicini, colleghi. E allora sempre arrivano le notizie brutte dalla guerra, dalle conseguenze. Anche qui la gente perde la speranza.
5: Come si riesce a reagire e a ripartire nella vita normale dopo un bombardamento?
4: Non è facile, perché quasi ogni volta sono sempre feriti, sono sempre morti, sono sempre distrutte le case, le proprietà. Ma diciamo, qui abbiamo festeggiato quest'anno 25 anni della visita di Giovanni Paolo II, che ha detto a noi: non avete paura.
1: Roggero sta bene, noi non facciamo nessuna pressione sul presidente Mattarella. Questo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini, che dice che sarebbe onorato di candidare il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per aver ucciso due rapinatori. Le forze di sicurezza del Pakistan hanno effettuato una serie di raid contro diversi nascondigli dei militanti nella regione nord-occidentale del paese, uccidendo membri dei talebani pakistani. L'esercito ha dichiarato di aver utilizzato fonti di intelligence per individuare i militanti nel corso di operazioni condotte ieri, uccisi 24 membri dei talebani pakistani. Molte iniziative hanno attraversato i 5 continenti per celebrare ieri, il 17 luglio, la giornata mondiale per il diritto penale internazionale, voluta dai 124 stati che riconoscono la legittimità e l'operato della Corte Penale dell'Aia. Questa ricorrenza ha lo scopo di diffondere i principi della giustizia. Bianca Tombini ha sentito Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
6: Beh, sembra quasi una giornata della resistenza, una resistenza agli attacchi che sta subendo il diritto penale internazionale, in particolare sta subendo la sua espressione più avanzata, cioè la Corte Penale Internazionale. Un gioiello che la comunità si è data a livello globale per sconfiggere l'impunità, che oggi purtroppo è attaccata proprio nel cuore.
7: È possibile affermare che il funzionamento della giustizia penale internazionale possa essere considerata una scelta strategica per la costruzione della pace?
6: Io vorrei ricordare che il 17 luglio 1998, quando a Roma venne firmato lo statuto della Corte, la società civile globale stava lì con uno slogan: non c'è pace senza giustizia. Questo è bene ricordarlo, perché ogni pace senza giustizia, di cui si è parlato spesso in questi mesi a proposito dell'Ucraina, è una pace ingiusta, cioè una pace segnata dall'impunità. Quindi per avere una pace duratura e sostenibile occorre la giustizia internazionale, che non deve essere vista come un intralcio, ma anzi come una soluzione.
1: A Lampedusa, evacuazione medico-sanitaria per una giovane somala con la figlia nata 2 giorni prima. La donna è stata soccorsa assieme ad altri migranti dalla nave ONG Humanity One. Stasera alle 21 nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, concerto in onore del Papa, eseguiti la polacca con variazioni di Paganini e la libera fantasia e variazioni per pianoforte e orchestra composta da Luis Bacalov. Sentiamo Marcello Filotei.
8: Esiste un momento nella storia della musica del primo Ottocento in cui lo strumento smette di imitare la voce per iniziare a sfidarla. Questo cortocircuito estetico sembra essere il vero protagonista del concerto che la diocesi di Albano offre a Leone XIV. Il programma mette a confronto due giganti della transizione verso il romanticismo: Niccolò Paganini con le sue acrobazie virtuosistiche e Vincenzo Bellini con le sue melodie lunghe, lunghe, lunghe, come le descriveva Giuseppe Verdi. Due brani che sembrano molto lontani e dall'accostamento quasi provocatorio per un concerto, quello offerto al Papa, che non si limita ad accostare due autori coevi, ma fotografa un momento storico nel quale il virtuosismo strumentale si fa teatro e il teatro si nutre di virtuosismo.
1: E continuiamo a parlare di musica, ma di tutt'altro tipo. Infatti 45 anni fa usciva il primo album dei Duran Duran, un disco che ha segnato la nascita del pop degli anni 80, ma che continua a parlare al presente. Sentiamo Fabio Colagrande.
9: Ci sono album che fotografano un'epoca e ce ne sono altri che a distanza di anni riescono ancora a dialogare con il presente. È il caso del primo disco dei Duran Duran, pubblicato nel giugno del 1981. Per anni quel debutto è rimasto prigioniero dell'immagine della band, i videoclip, l'eleganza, il fenomeno di costume, eppure dietro quei 5 ragazzi di Birmingham c'era una formazione capace di fondere rock, elettronica, funk e melodia inglese in un linguaggio nuovo, destinato a lasciare un segno profondo nella storia del pop. Riascoltato oggi, quel debutto racconta una generazione che ballava per esorcizzare la paura della guerra fredda e della minaccia nucleare. Una malinconia piena di energia che tra nuovi conflitti e nuove inquietudini continua a parlare anche al nostro tempo. È forse questa la forza dei grandi dischi, attraversare le epoche senza perdere la capacità di illuminare il presente.
1: Mm-hmm. E allora finisce qui il nostro giornale da Alberto Giovanetti in regia Alessandro Guarasci in studio. Grazie per l'attenzione, ma le notizie tornano alle ore 15.
10: A Roma, ascolta Radio Vaticana.
11: E adesso passiamo alla numero 9, dove troviamo King Wilde con You Came. King Wilde, pseudonimo di King Smith, cantante e attrice britannica, in oltre 40 anni di carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi davvero in tutto il mondo, si è piazzata tra il 1981 e il 1993 26 volte, quindi per ben 26 hit nella top 75 britannica dei singoli, di cui 4 top 10 e 4 top 3. Lei è nata nel quartiere londinese di Chiswick, figlia di un noto cantante britannico degli anni 60, Marty Wilde. Durante il periodo del college ha inciso parecchi demo con l'aiuto del fratello Ricky Wilde, che hanno attirato l'attenzione poi di Mickey Most, che alla fine si è detto: ma sai che questa King Wilde ha del talento da vendere, e da lì l'ha scalata al successo. L'ascoltiamo nella chart del 2000, del 1988, scusate, era l'estate di quell'anno. King Wilde con You Came alla numero 9.

Un'ora con le grandi emozioni del passato, alle classifiche dell'estate, l'anno di oggi è il 1988, anche se ho sempre in mente il 2000, non so perché, ma forse come il nostro amico Marco che ci ha scritto prima, mi è rimasta talmente impressa la chart della scorsa settimana che non ne posso più fare a meno. In realtà questa era King Wild da quell'anno 1988 con la sua UK, ma numero 9. Alla numero 8 troviamo la musica italiana di Luca Barbarossa con un brano e un testo molto forti, furono presentati al Festival di Sanremo, parliamo dell'amore rubato. Numero 7, Hate Wonder, questa è I'm Not Scared.

Swing Blue 2000, le canzoni che hanno fatto la storia, anche la vostra storia, a giudicare dai numerosi commenti che arrivano via mail, naturalmente con le emozioni di ritorno dal 1988, era l'estate in Italia, con le canzoni che andavano per la maggiore, quindi quelle più ascoltate, quelle più gettonate, quelle preferite dagli italiani. Al numero 7 abbiamo lasciato Eight Wonder con I'm Not Scared, mentre al numero 6 ancora italiano con Andamento Lento di Tullio De Piscopo, una canzone manifesto proprio di quel periodo. La numero 5 con una straordinaria protagonista internazionale che purtroppo ci ha lasciato lo scorso 14 giugno, parliamo di Gesh Patil. Dopo una lunga malattia è diventata celebre negli anni 80 per l'appunto con una canzone che ha scalato le classifiche di mezza Europa vendendo più di 1,5 milioni di copie, ed è morta all'età di 80 anni. Secondo quanto scrive Le Monde, l'artista è deceduta dopo una lunga malattia, come ha annunciato anche la sua agenzia, ed è ricordata soprattutto per la hit che tra poco ascolteremo qui su In Blue 2000 all'interno della chart dell'estate del 1988, brano scritto con Vincent Braley, con cui scalò le classifiche europee vendendo oltre 1,5 milioni di copie. In ricordo di Gesh Patil, una delle canzoni simbolo del 1988, dell'estate italiana del 1988, al numero 5 c'è Etienne.

Una straordinaria carriera costellata di successi, soprattutto anni 80, era il 1988. Quell'estate al numero 5 c'era Gash Paty con Etienne. Saliamo al numero 4 e qui si pompa il volume, fin dal titolo, aumentate il volume della vostra radio perché sta arrivando il ricordo più bello, quello che ci fa scatenare dei Mars con Pump Up the Volume. Numero 4.

corso pomeridiano alle classifiche dell'estate. Nell'estate del 1988 abbiamo incontrato il ritmo di Pump Up the Volume, canzone dei Mars. Entriamo nella zona del podio ufficialmente alla numero 3 con una canzone simbolo di giovanotti, molto giovane, anzi molto giovanotti all'epoca, scusate il gioco di parole infelice, lo so, però anche molto divertente. Gimme 5, la canzone al numero 3, medaglia di bronzo. Saliamo ancora nel podio, numero 2 medaglia d'argento per Tell Me, altro grande protagonista dell'epoca, ovvero Nick Cayman. Ma noi ascoltiamo volentieri il numero 1, non poteva mancare una bella ballata romantica dopo tante canzoni ritmate in questo pomeriggio, A Groovy Kind of Love, canzone scritta da Tony Wine e da Carol Beyer-Sager, con questa melodia basata sul rondò in sol maggiore di Muzio Clementi, ed è un brano che fu inciso, pensate, nel lontano 1965, inizialmente da Diane e Anita, e nello stesso anno anche dai Mindbenders come cover. In seguito il brano è stato registrato da tantissimi altri cantanti in giro per il mondo, tra le versioni più note figura certamente questa di Phil Collins dell'anno 1988, canzone regina di quell'estate, A Groovy Kind of Love.

0: dell'estate.
1: Che belle che sono le classifiche dell'estate qui su In Blue 2000, tutti i weekend, un'ora bella piena dalle 14 alle 15 per scoprire i ritmi del passato. Abbiamo chiuso ufficialmente la classifica dell'estate del 1988 che ha visto al numero 1 Phil Collins con A Groovy Kind of Love. Adesso apriamo insomma le canzoni, quelle attuali di quest'estate 2026, secondo anche i più programmati su In Blue 2000. Quindi noi prendiamo in esame la top 10, non scaliamo dalla 20 alla 1, sarebbe un po' troppo, non abbiamo neanche il tempo, però la top 10 ce la gustiamo tutta in questo pomeriggio, iniziando proprio da un singolo in salita. Parliamo del successo di Revin Lini insieme a Dominic Fike. Questa è Reputation.

Eh sì, lui è nato a Naples, non a Napoli in Italia, ma c'è un'omonima località americana, cantautore e attore statunitense che accompagna Raven Lynne in questo viaggio con Reputation, canzone che sale rispetto a 7 giorni fa. E Dominic David Fike, questo è il nome completo di questo giovane artista, ha ottenuto grande successo con una pubblicazione nel 2018 che è stata supportata dal singolo Three Nights, che ha visto la svolta commerciale proprio di questo cantante, arrivando in top 10 nelle classifiche di diversi mercati, tra cui l'Australia. Noi l'abbiamo riscoperto oggi con Reputation. Al numero 9 invece ritroviamo Sienna Spyro, ex New Entry. Questa è Material Lover.

Una bella canzone contenuta all'interno della colonna sonora del film Fenomeno di incassi, Il Diavolo Veste Prada 2. Lei ha pubblicato recentemente, parliamo di Sienna Spyro, la canzone Material Lover, in posizione stabile al numero 9 della chart di Blue 2000, ha pubblicato il suo album di debutto Visitor e il nuovo singolo Great Expectation, che arriverà anche da noi, e parla di un periodo in cui lei viveva a New York, come ha raccontato la stessa Sienna Spyro da poco. Parlava con una persona che continuava a dire che sarebbe venuta a trovarmi, ogni mattina scendevo le scale del palazzo e per un attimo credevo davvero che lui fosse lì fuori ad aspettarmi. Ecco da qui il titolo di questa aspettativa mai forse realizzata e che insomma è contenuto in Visitor, prodotto da Omar Fady, che ha già prodotto i dischi di Sam Smith e SZA, tanto per capirci. Sienna Spyro era al numero 9, al numero 8 incontriamo Francesco Gabbani con Summer Funk, numero 7 è stabile Benson Boone con The Time of My Life.

Lo abbiamo detto anche la scorsa settimana, il nuovo prodotto di Benson Boone, il nuovo disco è veramente molto bello, tra l'altro questa canzone ha un che di teatrale che viene soprattutto messo in scena, è il caso di dirlo, nell'omonimo video. La canzone è stabile nella chart di Blue 2000, tra i tormentoni di quest'estate 2026 si farà strada sicuramente questa The Time of My Life. Al numero 6 incontriamo Emma con Fabri Fibra, la loro canzone che andiamo ad ascoltare si intitola Antidroga. Sul significato di questa canzone abbiamo parlato spesso e volentieri, e dopo il passaggio nei vari festival cinematografici parliamo di Il Ritorno, che è pronto a raggiungere, anzi è già lì pronto in streaming, questo dramma molto intenso diretto da Stefano Chiantini, che è disponibile sulle piattaforme a partire dallo scorso 11 luglio, quindi trovate questa nuova occasione se non avete avuto modo di vederlo sul grande schermo. E al centro della storia c'è Teresa, interpretata proprio da questa inedita e convincente Emma Marrone, alle prese con il difficile tentativo di ricostruire la sua vita dopo 10 anni di carcere. Un film delicato e profondo che affronta vari temi come la maternità, il senso di colpa, la possibilità di ricominciare quando tutto sembra ormai perduto, e a tratti ricorda anche un po' la vita travagliata, soprattutto un bel po' di anni fa, di Emma, anche dal punto di vista della salute, che lei stessa ha raccontato più volte, senza filtri davvero. La canzone di Emma insieme a Fabri Fibra è stabile, si intitola Antidroga, alla numero 6.

Una bella ballata romantica a cui ci ha abituato spesso e volentieri anche in questi suoi incontri vocali pop Fabri Fibra, abituato al suo genere rap che in commistione con Emma Marrone fa veramente la differenza. Numero 6 Antidroga, stabile nella chart di Blu 2000, Fattari, Tormentoni estivi 2026, anche se lo so è un termine abbastanza abusato, però lo usiamo spesso per insomma incasellare le canzoni di un'estate. In questo caso lo facciamo benissimo grazie a questi ritmi di Mark and Cremont, che hanno prodotto questo disco con il featuring di Serena Brancale, The Colors. Al numero 5 ascoltiamo Partenope.

Partenope ormai fa parte, diciamo, del nostro immaginario, soprattutto dei ritornelli, quelli immediati, che insomma non si dimenticano facilmente. Canzone di Mark and Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors, al numero 5. Alla numero 4, altra posizione stabile questa settimana, Buon Vento di Jovanotti Alfa. Al numero 3 stabile anche Gaia, un ex numero 1, ormai la conosciamo benissimo questa canzone, è una delle nostre preferite in assoluto, una favola da favela, ovvero Bossa Nostra.

Gaia era il numero 3 della chart di Blue 2000 all'interno delle classifiche dell'estate con Bossa Nostra stabile. Al numero 2 incontriamo i Pinguini Tattici Nucleari, che recentemente hanno collaborato con un artista che abbiamo ascoltato prima insieme a Emma, ovvero Fabri Fibra, questo rap tagliente narrativa indie pop, che si incontrano in Goya, che è il primo featuring di Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari. E voi vi chiederete: ma dove lo troviamo? Nella riedizione versione deluxe di Mentre Los Angeles Brucia, la nuova edizione appunto dell'ultimo album di Fabri Fibra, che è stato pubblicato il 19 giugno scorso, a un anno dall'uscita del disco, quello non deluxe. Praticamente ci sono 4 nuovi brani inediti, tra cui il duetto appunto insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Li ascoltiamo, i Pinguini, con Sorry, Scusa, Lo Siento, alla numero 2.

Siamo alle battute finali di questo pomeriggio insieme, un'ora bella piena all'interno delle classifiche dell'estate. Vi ricordiamo, c'è stata la classifica dal passato del 1988, adesso la classifica attuale dei successi di questo 2026. Dopo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, numero 2, al numero 1 non cambia nulla rispetto a 7 giorni fa, la canzone regina del momento è quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, con cui vi saluto, vi auguro buon weekend qui su Mlu 2000 e questa è Canto d'Amore.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio, primo giorno dietro le sbarre nel carcere milanese di Bollate per Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Asti, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori, ferendone un terzo, dopo che avevano svaligiato il suo negozio nell'aprile 2021. Stamane gli ha fatto visita in carcere il vice premier e leader della Lega Salvini e il suo caso giudiziario sta diventando sempre più un caso politico.
1: È stata la prima notte passata in carcere a Bollate per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita a regime ordinario. È molto provato, dopo essere entrato a pianto, hanno raccontato i suoi legali, a fargli visita il vice premier ministro Matteo Salvini, mentre fuori dal carcere c'è una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare il proprio sostegno al gioielliere. Intanto il caso è diventato anche politico, la premier Meloni incalza sui social, chi commette reati non può essere risarcito, mentre l'intero centrodestra si schiera a favore della grazia. Le opposizioni invece respingono con forza le iniziative della maggioranza, parlando di una inaccettabile strumentalizzazione. Davide Murcia, linea allo studio.
0: I titolari dei bagni in Segesta di Sestri Levante, in provincia di Genova, sono indagati dalla procura del capoluogo ligure per la morte della ragazzina di 11 anni che mercoledì pomeriggio era stata risucchiata per i capelli nella pompa d'aspirazione di una piscina nella loro struttura, perdendo poi la vita. La procura di Genova ha inviato gli avvisi di garanzia agli indagati per poter procedere all'autopsia sul corpo della piccola con la nomina dei periti di parte. Weekend da bollino rosso su strade e autostrade per l'esodo estivo dei vacanzieri, segnalati già vari incidenti, tra i più gravi quello avvenuto stamane lungo da 1 in carreggiata sud nel tratto compreso tra Capua e Caianello. Nello scontro tra un'utilitaria su cui viaggiava con la famiglia un mezzo pesante ha perso la vita la 16enne Noemi Balzanelli, residente in provincia di Mantova. La giovanissima è morta sul colpo. Feriti e trasportati nei più vicini ospedali padre, madre e fratello che viaggiavano con lei nella vettura protagonista appunto del tragico scontro. Stati Uniti, il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha intenzione di chiedere l'arresto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu quando verrà a New York a settembre per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, lo ha rivelato lo stesso primo cittadino della Grande Mela in un'intervista rilasciata al New York Times, precisando che non è ancora chiaro se abbia l'autorità legale per ordinare al Dipartimento di Polizia di New York, di cui lui è capo, di fermare un leader straniero come Netanyahu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Can you feel it? Loro sono i Jacksons. Allora, chi avremo come ospiti oggi per la nostra puntata delle parole del weekend? Avremo due direttori artistici. Avremo Silvia Colasanti, che è direttrice artistica del Festival della Valle d'Itria di Martina Franca in provincia di Taranto, tra l'altro cittadina deliziosa, vi consiglio di vederla se non l'avete mai fatto, dove c'è la 52esima edizione di questo festival che è dedicato alla musica classica, ma non solo, ci saranno anche altri appuntamenti riguardanti il teatro. Ci faremo raccontare da Silvia Colasanti, appunto direttrice artistica, i dettagli di questa manifestazione per il programma di quest'anno. Poi andremo anche in Umbria per una manifestazione diffusa, perché si svolge in tanti luoghi straordinari dell'Umbria, anche in posti abbastanza freschi visto il caldo estivo, per esempio magari in mezzo a un bosco, no? Concerti di musica in luoghi inusuali e suoni controvento. Quest'anno è arrivata ormai alla 10ª edizione. Il direttore artistico Gianluca Liberali sarà con noi e ci racconterà i dettagli. Un po' di musica c'è, Bryan Adams con Everything I Do It For You.

Mentre tutto scorre, loro sono in Negramaro. Allora, noi adesso parliamo di una manifestazione che ci porta nella Toscana di Pisa e Lucca, più o meno da quelle parti. Monte Pisano Art Fest è una rassegna diffusa di opera lirica, performance teatrali e musicali che fino al 26 luglio trasforma il paesaggio da Vecchiano a Buti, passando da Pisa, San Giuliano Terme, Calci e Vico Pisano, in un teatro a cielo aperto. Siamo dunque in Toscana, qui le piazze dei borghi, giardini, cortili, le rocche, le torri e persino la magnifica Certosa di Pisa diventeranno degli spettacolari palcoscenici dove gli artisti si esibiranno al chiarore della luna e delle stelle. Accanto alle performance artistiche ci sarà anche il Fuori Festival, delle attività collaterali che vi permetteranno di fare un viaggio tra i sapori e le tradizioni locali, quindi cena a tema in agriturismo nei ristoranti, degustazioni dell'olio extravergine d'oliva IGP Monte Pisano, escursioni di trekking sui sentieri per chi è un po' più allenato, diciamo così. Ma tutte le informazioni le trovate sul sito montepisanoartfestival.it e c'è tutto, comprese le date e gli appuntamenti. Io ve l'ho detto, se siete da quelle parti è un'occasione. Ancora musica, c'è Miley Smith, Hold Me in the Dark.

Walk on the Wild Side, lui è Lou Reed, naturalmente questo è il suo brano più famoso, direi, e mi piace tantissimo, è stato un piacere riascoltarlo. Ora andiamo in Piemonte, perché dovete sapere che in questi giorni c'è la 11ª edizione del Salone del Libro di Montagna, la manifestazione che vedrà esporre le migliori produzioni librarie che hanno come tema appunto la montagna. Per approfondirne i vari aspetti, per esempio l'esplorazione, i territori, le culture, quindi non solo guide turistiche, studi e saggi o libri fotografici, ma anche romanzi e poesie, volumi storici, biografie, tutto questo il 18-19 luglio nella sala consiliare del municipio di Frabosa Sottana nel Cuneese. Il salone a ingresso libero è aperto sabato e domenica dalle 10 alle 19, incontro

Noi tra poco avremo un ospite, Gianluca Liberali, direttore artistico del Festival Suoni Controvento, decima edizione. Per questo festival diffuso in luoghi straordinari dell'Umbria, non solo paesini e cittadine bellissime, ma anche luoghi naturali altrettanto belli e magari anche freschi di questi tempi, in questo periodo estivo. Ne parliamo tra poco, restate con noi. Intanto c'è la musica dei De Giornalisti con Completamente.

0: Adesso amici, come vi dicevo, parliamo di una manifestazione che è arrivata alla sua 10ª edizione, quindi un compleanno tondo quest'anno per Suoni Controvento. Andiamo in Umbria e c'è con noi per parlarcene Gianluca Liberali. Benvenuto Gianluca.
1: Grazie dell'invito, buona giornata a tutti, eccoci.
0: Allora, 10 anni, un bel compleanno, un bel risultato. Che cos'è Suoni Controvento per chi non lo conoscesse?
1: Ah, Suoni Controvento è un festival itinerante, io direi più che itinerante, errante, che si svolge su i parchi naturali dell'Umbria e nei borghi e paesini della regione Umbria, e in 25 comuni, e fa dei live normalmente nei parchi, quindi di giorno. Dopo che si è fatto un trekking per arrivare in quota magari o lungo le rive di un fiume, questo può accadere in Val Sorda ad esempio, a Guarduarino, sul ponte di Augusto sulle rive di Narnia, o sul valico Castello Cenoscia, ecco, molti contesti naturali, e poi all'interno di residenze storiche come la Rocca di Braccia a Montone o ad esempio la Rocca di Assisi o anche molti altri, insomma, posti incantevole la regione Umbria. Facciamo molti concerti e non solo, anche letteratura, concerti di tipo jazz ma anche musica d'autore, pop, ecco, ci adattiamo molto al tipo di luogo.
0: Ma andiamo nel dettaglio, parliamo di qualche nome dal punto di vista musicale e anche magari non musicale.
1: Allora, sotto il punto di vista musicale abbiamo dei grandi eventi a Rocca di Assisi con Mannarino, Angelina Mango, Coez, I Cani, e questi qui alla Rocca. Poi abbiamo in Val Sorda un bellissimo live che facciamo, a me un rituale, con Fabrizio Moro che suonerà proprio in un alto piano. Poi abbiamo concerti di musica d'autore con Di Martino e Angelica Bove, Piccolo Castello, Angelica Bove a Campello sul Chitunno. E poi ci sarà ad esempio anche un Sarati Korbar, un grande strumentista indiano che vive a Londra, che è una stella del jazz sperimentale inglese. Questo è la Rocca dei Bracci il 24 luglio. Un'altra stella del mondo del jazz che si chiama Rosa Brunello il 21 luglio a Gubbio, dentro Palazzo Ducale. Poi avremo altri live con ad esempio i Patacarri a Maggione, lungo le rive del lago al tramonto, questo il 25 luglio, e molti altri. Sarà anche Chris Slade, batterista di AC/DC, dentro il borgo di Fossato di Vico, l'orchestraccia, un tributo quest'anno sono i 50 anni del disco Automobili, che è questo lavoro che ha fatto Lucio Dalla insieme a Roversi. Facciamo un debutto con un progetto che proprio racconta quel triennio di sodalizio tra Lucio Dalla e Roversi, con tutte le canzoni scritte in quel periodo lì. Quello sarà fatto a Villa Fabri a Trevi, e molti altri concerti, sono circa una trentina di live su tutta l'Umbria.
0: Una domanda più, diciamo, tecnica. Diceva che ci sono alcuni appuntamenti dove appunto prima c'è una parte di trekking, ma per chi non è allenato come si fa?
1: Allora, diciamo che ci sono diversi livelli di trekking, alcuni che sono quelli che poi uno si fa anche facendo un grande evento in una città, che si fa quei 20-25 km a piedi ed è normale, magari tra un parcheggio per raggiungere un palazzetto, ne vediamo con questi grandi eventi che ce ne sono in Italia, negli stati, che tra navette e camminate sotto l'asfalto probabilmente i nostri trekking sono anche più godibili. Poi ci sono livelli di trekking che sono organizzati con delle guide ai GAE, che proprio fanno fare degli itinerari esperienziali, magari portano anche a vedere o a fare delle degustazioni prima o dopo il concerto. E ad esempio dopo la notte di San Lorenzo ci sarà un trekking con osservazione stellare, con delle guide che ti fanno vedere le stelle dopo il concerto. Questo anche il 2 agosto, ora ce lo facciamo. E se no, ecco, insomma, le passeggiate ci sono di vario livello, diciamo amatoriale e poi insomma per chi è più esperto.
0: No, sono d'accordo, anche perché tante volte magari non ci rendiamo conto che per varie ragioni nelle città siamo costretti a camminare molto più di quello che può sembrare, anche appunto per raggiungere dal parcheggio della macchina il luogo che vogliamo raggiungere. Quindi tutto sommato è molto meglio farlo in mezzo al verde piuttosto che sopra un asfalto che d'estate può essere anche rovente.
1: Sì, poi abbiamo dei servizi chiaramente per persone che hanno difficoltà motorie, quindi chiaramente il festival è strutturato per essere inclusivo il più possibile, quindi abbiamo uno staff che aiuta ogni persona, da chi magari ha comprato un biglietto a novembre e poi durante l'anno si è accorta che aspetta un bambino, insomma, magari può accadere anche questo, quindi a un certo punto queste persone ti organizzi per fargli godere il concerto, insomma cerchiamo di essere comunque molto inclusivi con tutti.
0: Allora, per maggiori informazioni, con tutto il programma, tutte le informazioni, c'è il sito suonicontrovento.com e tutto questo appunto in Umbria. Io voglio ringraziare Gianluca Liberali per essere stato con noi e averci raccontato questa bellissima manifestazione.
1: Io ringrazio te e tutto Radio In Blu e buona estate.

0: of You.
1: Shape of You, lui è bravissimo, Ed Sheeran. Siamo arrivati quasi alla fine della prima delle due ore che compongono le parole del weekend. Io sono Carlo Magistretti, restate con noi su In Blu 2000. Abbiamo ancora un sacco di bella musica, ma anche di notizie interessanti, di eventi in giro per l'Italia, altri ospiti per approfondire altri eventi. Andremo più tardi in Valle d'Itria, quindi siamo a Martina Franca, provincia di Taranto, per il festival della Valle d'Itria, ma vi racconterò i dettagli tra poco. Restate con noi, c'è Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
2: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

brava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Welfare e sostenibilità del sistema pensionistico italiano. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di oltre 500.000, quasi 550.000 unità. Entro il 2029 più di 3 milioni di dipendenti andranno in quiescenza e chi sostituirà questi lavoratori è quanto si chiede in un'analisi statistica l'ufficio studi della CGA, gli artigiani di Mestre.
2: I 3 milioni futuri pensionati occupano il settore privato, sono 1.600.000, oltre 760.000 sono dipendenti pubblici, 655.500 gli autonomi. Già oggi è difficile rimpiazzare competenze e professionalità. Paolo Zabeo, coordinatore Centro Studi CGA di Mestre.
3: A pagarne il prezzo saranno soprattutto le piccole imprese, che già oggi faticano a trovare personale. Figuriamoci fra qualche anno. A rischio ci sono anche molte botteghe artigiane, perché sono sempre meno i giovani che scelgono di imparare una professione manuale. Se non invertiremo la rotta, nei prossimi decenni non perderemo soltanto occupati, ma anche mestieri, competenze e una cultura del lavoro che hanno contribuito a rendere grande questo paese.
2: Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Abbiamo il dovere di continuare a ricordare delle figure importanti per il nostro paese come Eddie Walter Max Cosina, un eroe che ha scelto di indossare una divisa e servire lo Stato, donando fino all'ultimo tutto se stesso per la nostra Italia. Ricordarlo significa custodire e tramandare i valori della legalità, del coraggio e del sacrificio al servizio della comunità. È quanto ha affermato l'assessore regionale friulano alle autonomie locali e alla sicurezza Pierpaolo Roberti, intervenendo oggi su delega del governatore Massimiliano Fedriga nel Duomo di Muggia Trieste alla messa di suffragio in memoria dell'assistente della Polizia di Stato Eddie Walter Max Cosina, medaglia d'oro al valor civile, caduto il 19 luglio 1992 nella strage di Via D'Amelio a Palermo, insieme al giudice Paolo Borsellino e agli altri 4 agenti della scorta del magistrato. Mondiali di calcio americani agli atti conclusivi, stasera alle 23 ore italiane è in programma al Miami Stadium la finalina per il terzo e quarto posto tra le sconfitte e grandi deluse dei match di semifinale Francia e Inghilterra. Domani sera invece lo stadio di New York ospiterà la finalissima tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni europei della Spagna, quando Albiceleste e Roja scenderanno in campo domani sui mercati di previsione Polymark. E calci saranno in gioco oltre 5 miliardi e mezzo di dollari in scommesse sulla possibile squadra vincitrice. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Il regno dei cieli è paragonato a un uomo che seminò buon seme nel suo campo. Mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico, seminò fra il grano la zizzania e se ne andò. Quando poi crebbe il frumento e portò frutto, allora apparve anche la zizzania. I servi andarono dal padrone e gli dissero: «Signore, non hai forse seminato buon seme nel tuo campo? Come mai c'è della zizzania?» Egli rispose: «Il nemico ha fatto questo». I servi gli dicono: «Vuoi che andiamo ad estirparla?» Ed egli: «No, perché c'è pericolo che estirpando la zizzania sradichiate insieme ad essa anche il grano. Lasciate che crescano entrambi fino al raccolto. Al tempo del raccolto dirò ai mietitori: radunate prima la zizzania e legatela in fasci perché sia bruciata. Poi raccogliete il grano per il mio granaio». Un'altra parabola propose loro, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un chicco di senapa che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande degli ortaggi. Può diventare anche un albero, e così gli uccelli dell'aria possono venire a nidificare fra i suoi rami». Un'altra parabola disse loro: «È simile il regno dei cieli a un po' di lievito che una donna prende e mescola in 3 misure di farina finché tutta la massa sia fermentata. Tutte queste cose disse Gesù alle folle in parabole, e parlava loro solo in parabole, affinché si adempisse quanto fu annunciato dal profeta che dice: «Aprirò in parabole la mia bocca, svelerò cose nascoste fin dall'origine del mondo».
1: Un'altra parabola ci è proposta dal Vangelo secondo Matteo, sempre tratta dal capitolo 13, ed è quella della zizzania che si mescola nel campo, dove un uomo ha seminato del buon grano. La 16ª domenica del tempo ordinario ci pone davanti il dramma della nostra realtà, dove bene e male sono compresenti e si mescolano insieme. Non c'è mai una realtà totalmente positiva che sia priva di qualche aspetto negativo. Anche le nostre opere buone, i nostri gesti migliori possono essere danneggiati da atteggiamenti, pensieri, motivazioni cattive. Non c'è nessuno così puro e santo da non avere in sé qualche colpa o difetto o peccato. E questa è una realtà diffusa, anche dove la redenzione di Dio è stata operata nell'ambiente della Chiesa di Cristo, fra i salvati. Il peccato è drammaticamente presente. Continuiamo a sperimentare il male mescolato a tante buone intenzioni. Perché questo? La parabola vuole mostrare come degli operai vorrebbero intervenire drasticamente a fare pulizia nel campo, mentre il padrone propone pazienza, capacità di attesa. Non si riesce a fare una netta separazione fra buoni e cattivi, e neanche dentro di noi, fra bene e male, in modo netto e assoluto. Ci vuole la pazienza del tempo. È un processo in divenire che porta ad una valutazione escatologica. Solo alla fine, solo il Signore sarà in grado di separare i buoni dai cattivi e creare una realtà veramente buona, senza ombra di male. La parabola dunque orienta il nostro pensiero alla fase escatologica, cioè del compimento definitivo, quando il Signore farà giustizia. Adesso la nostra esperienza storica deve imparare a convivere pazientemente con la mescolanza, imparare a distinguere il bene dal male, ma non pretendere in modo manicheo di dividere il bianco dal nero. È una tentazione spaziale, cioè di spiegare la realtà come uno spazio, una scacchiera, dove il bianco è bianco e il nero è nero. Una pretesa di ordine, di pulizia di questo tipo non è possibile. È necessaria piuttosto una dinamica temporale, un processo in divenire, di maturazione. Lasciate, dice il padrone, che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. Al momento della mietitura, che corrisponde alla fine del mondo, ci penserò io. Farò io separazione e pulizia. Noi quindi entriamo in una logica dove il tempo è superiore allo spazio e la dinamica di crescita è più importante di una classificazione dentro o fuori, buoni o cattivi. La prima lettura ripropone in modo sapienziale una riflessione dello stesso genere. Il capitolo 12 del libro della Sapienza è una specie di digressione all'interno di quest'opera nata ad Alessandria d'Egitto nel primo secolo avanti Cristo, un testo scritto direttamente in greco, fortemente influenzata dal pensiero filosofico ellenista, ma caratterizzato dalla mentalità religiosa biblica. L'autore apre una grande parentesi in cui parla della moderazione divina. Dio non è esagerato. Dio è potente, domina tutto, ma non interviene con forza. Non ha bisogno di far vedere che è forte. Giudica con mitezza, governa con indulgenza. Per questo ha insegnato che il giusto deve amare gli uomini e ha dato ai suoi figli la buona speranza che dopo i peccati è possibile il pentimento, è possibile un cambiamento. La parabola forse non ammette questo, ma i paragoni sono sempre zoppicanti, la zizzania è zizzania e anche dopo tanto tempo resta zizzania, non diventa grano buono. Mentre l'immagine che il libro della Sapienza propone è quello di una possibilità di cambiamento. Ciò che va male può essere cambiato, trasformato, valorizzato. È quello che ci insegna anche il Salmo 85. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Ancora una volta ritorna quella carta d'identità del Dio di Israele, misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà. Questo Dio grande nell'amore interviene nella storia per perdonare, per togliere il peccato, per rendere possibile una vita buona. La seconda lettura propone ancora la lettera ai Romani, ancora il capitolo 8, un breve brano dove l'Apostolo parla dello Spirito Santo che viene in aiuto alla nostra debolezza. Noi, dice San Paolo, non sapremo nemmeno come pregare. È lo Spirito che prega in noi e prega con gemiti che non si possono spiegare a parole. Dal di dentro lo Spirito di Dio ci sta trasformando. Con il desiderio tende alla pienezza e sta formando la nostra coscienza ai disegni di Dio. Lo Spirito intercede per i santi. È interessante notare che San Paolo chiama santi i cristiani, sapendo bene, per esperienza concreta, che non sono senza difetti. Santi perché hanno ricevuto la santità di Dio, ma ancora peccatori per le loro opere, i loro pensieri, i loro atteggiamenti. E tuttavia lo Spirito intercede per i santi, secondo i disegni di Dio, per portare a compimento questo processo di redenzione. Nella fase escatologica, quella della mietitura, allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Allora i santi saranno veramente luminosi come il sole.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Lui salverà il suo popolo da tutti i suoi peccati.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Missione diplomatica vaticana in Ucraina. Nel suo terzo giorno di visita, Monsignor Gallagher ha toccato anche la cittadina di Bucha, a nord-ovest di Kiev, luogo simbolo dei massacri perpetrati dai russi contro la popolazione civile nelle prime settimane di guerra. Il responsabile vaticano per i rapporti con gli stati ha quindi pregato nella chiesa di San Nicola e ha visitato anche la vicina strada dove a maggio un missile russo ha ucciso una ventina di persone, tra le quali anche alcuni bambini. L'arcivescovo ha portato a chiunque abbia incontrato la vicinanza di Papa Leone XIV. Non manca un giorno, ha detto, che egli non preghi per l'Ucraina e per voi, uomini e donne di fede, ha assicurato appunto Gallagher ad ogni incontro. Torniamo in Italia con la cronaca. Mario Roggero, 72enne, gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva oltre 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un loro complice, da quasi 24 ore è detenuto nel carcere milanese di Bollate. Oggi gli ha fatto visita il vice premier e il leader della Lega, Matteo Salvini.
2: Prima notte nel carcere di Bollate per Mario Roggero, 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo mentre erano in fuga dopo una rapina avvenuta il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. La moglie ha presentato richiesta di grazia. Questa mattina, mentre si svolgeva il presidio di alcuni militanti della Lega davanti all'istituto di pena, il vice premier Matteo Salvini ha incontrato il gioielliere per circa un'ora e mezza. Il suo legale si è detto fiducioso per la grazia, anche se ha ammesso che i tempi non saranno brevi e che al momento non sono previste misure alternative. Mentre si apre il capitolo dei risarcimenti chiesti dalle famiglie delle vittime, l'Associazione Nazionale Magistrati del Piemonte e della Val d'Aosta stigmatizza ancora gli attacchi ai giudici dopo la sentenza della Cassazione. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Il fascicolo aperto dalla Procura di Genova per la morte di Alice Ferrari, la bimba di 11 anni di Susio, morta in ospedale dopo essere stata risucchiata per i capelli dalla pompa d'aspirazione di una piscina a Sestri Levante, vede la prima iscrizione di indagati nell'apposito registro. Si tratta dei due titolari, un uomo e una donna, dello stabilimento balneare Segesta della cittadina ligure dove è avvenuta la tragedia. L'autopsia sul corpo della bambina si terrà probabilmente all'inizio della prossima settimana. Lutto cittadino a Verona martedì prossimo, quando alle 15 saranno celebrati nella Basilica di San Zeno i funerali di Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che nel 1985 portò l'Hellas Verona a vincere il suo unico storico scudetto. Si è spento ieri a 91 anni d'età nell'ospedale Scaligero di Borgo Roma, dove era ricoverato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Più che la sentinella il mattino, l'anima mia attende il Signore.
1: Cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore. Alleluia.

0: cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore. Alleluia.
1: Abbiamo conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in un luogo scuro, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori. Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio.

0: fondazione del mondo.
1: Il Cristo è la gioia di quanti sperano in Lui. Per godere di questo dono, invochiamolo con fede.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
2: Testimone fedele, primogenito dei morti, che hai lavato nel tuo sangue le nostre anime, donaci di celebrare sempre con gratitudine le meraviglie del tuo amore.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
2: Illumina e sostieni i missionari del Vangelo, perché siano fedeli e coraggiosi ministri del tuo regno.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
2: Re della pace, dona il tuo spirito ai legislatori e ai governanti, perché promuovano il bene dei poveri e dei diseredati.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
2: Soccorri quelli che sono discriminati a causa della nazionalità, del colore, della condizione sociale, della lingua o della religione. Fa che ottengano il riconoscimento dei loro diritti.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
2: Accogli nella tua pace i fedeli che si sono addormentati credendo e sperando in te. Rendili partecipi della tua beatitudine insieme a Maria e a tutti i santi.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
1: Accogliendo la parola di Cristo ai suoi apostoli, recitiamo insieme:
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore, e donaci i tesori della tua grazia, perché ardenti di fede, speranza e carità, restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Radio Caris si collega con In Blu 2000.
1: Di Milano Marittima sul litorale ravennate per circostanze tuttora al vaglio degli inquirenti, inutili gli immediati soccorsi. E oggi la procura di Genova per la morte di Alice Ferrari, la bimba di 11 anni morta in ospedale dopo essere stata risucchiata per i capelli dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, ha iscritto nel registro degli indagati due titolari dello stabilimento balneare Segesta dove è avvenuta la tragedia. Domati, gli incendi attivi da giorni in Umbria, mentre in Sardegna non sono ancora spenti i roghi tra le province di Oristano e Nuoro. Intanto il gran caldo che soffoca l'Italia sta pian piano cedendo. Antonella Mazza Teruel.
2: Alle ore contate il caldo rovente si stanno infatti lentamente muovendo dal nord Europa verso il Mediterraneo, correnti fresche che all'inizio della prossima settimana, tra martedì e mercoledì, raggiungeranno l'intera penisola e sbaraglieranno l'anticiclone subtropicale, anche se nello scontro con masse d'aria desertica si scateneranno forti temporali e grandinate inizialmente sul nord Italia nel fine settimana in corso. Nel frattempo però anche in questi giorni a dominare incontrastata sul resto del paese resta la calura estiva con conseguente rischio di incendi. Intanto continuano a lievitare le temperature con massime oltre i 30 gradi al sud e nelle isole e si allunga la lista dei centri abitati sotto attenta osservazione da parte del Ministero della Salute per gli effetti del meteo sulla popolazione. Saranno 14 domani, aumenteranno a 17 lunedì con qualche variazione. Entrano tra i bollini rossi le città del sud, Catania, Messina, Reggio Calabria, mentre in 36 ore tornano alla normalità quelle settentrionali, Bologna, Brescia, Milano, Torino, Trieste e Verona. Antonella Mazzatruel, linea lo studio.
1: E il gran caldo favorisce il divampare di estesi incendi nei principali paesi europei, roghi che spesso provocano vittime umane e danni materiali incalcolabili. Beatrice Bossi.
3: Le fiamme illuminano la notte spagnola. Ancora non è stato domato l'incendio divampato mercoledì nel nord-est del paese. Quasi 500 vigili del fuoco lavorano senza sosta per fermare l'inferno. Sono 15.000 gli ettari di bosco trasformati in cenere e il fuoco ora minaccia anche le abitazioni. Oltre 1.000 le persone che sono già state costrette ad abbandonare le proprie case. Siamo stati allertati che dovevamo lasciare la città, dice questa ragazza che trascorrerà la notte insieme ad altri sfollati in un centro sportivo allestito con brandine e cuscini. Provo molta tristezza, rabbia e impotenza, conclude. È tutto molto triste.
4: Tutto molto triste, la verità.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già lanciato l'allarme. Sono oltre 200.000 le vittime del caldo in Europa negli ultimi 4 anni. Non si tratta più solo di eventi meteorologici, ma di una vera e propria emergenza sanitaria. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Welfare e sostenibilità del sistema pensionistico italiano. Negli ultimi 10 anni i giovani connazionali tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di oltre 500.000 e entro il 2029 più di 3 milioni di dipendenti andranno in quiescenza. Chi sostituirà questi lavoratori è quanto si chiede in un'analisi statistica all'ufficio studi della CGA, gli artigiani di Mestre, Lucia Scione.
5: Dipendenti pubblici e privati, autonomi tra poco più di 3 anni, i nuovi pensionamenti e la crisi demografica che attraversa il paese avranno ricadute enormi sul mondo del lavoro. Paolo Zabeo, Centro Studi CGA di Mestre.
6: I giovani in Italia diminuiscono e il conto rischiamo di pagarlo molto presto. Entro il 2029, infatti, quasi 3 milioni di addetti usciranno dal mercato del lavoro per andare in pensione. A pagarne il prezzo saranno soprattutto le piccole imprese, che già oggi faticano a trovare personale.
5: Impietoso il confronto con l'Eurozona, che nel decennio 2015-2025 ha subito una riduzione media in termini di nuove forze lavoro dello 0,4% contro il 4,3% nostrano. Se anche la Germania ha registrato una decisa flessione, Francia, Spagna e Paesi Bassi sono in netta controtendenza. L'ingresso di giovani immigrati ha invertito il segno meno. Ancora Paolo Zabeo, Centro Studi CGA di Mestre.
6: A rischio ci sono anche molte botteghe artigiane, perché sono sempre meno i giovani che scelgono di imparare una professione manuale.
5: Lucia Scione, linea allo studio.
1: In vigore da domani il regolamento europeo denominato Eco Design, una norma che impone alle grandi aziende tessili il divieto di distruzione e la tracciabilità della merce invenduta o restituita. Fausto Nicastro.
4: Entra in vigore domani il regolamento europeo Ecodesign, che vieta alle grandi aziende del settore tessile di distruggere vestiti, scarpe e accessori invenduti o restituiti dai consumatori, favorendo così il riciclo, il riutilizzo e la donazione. Una rivoluzione in nome dell'economia circolare per arginare l'enorme impatto ambientale che soprattutto le aziende di fast fashion hanno sul pianeta. Leonardo Becchetti, economista all'Università Tor Vergata di Roma.
7: Il nuovo regolamento europeo sull'ecodesign è un passo avanti molto importante verso un'economia sostenibile e circolare, perché introduce il passaporto digitale del prodotto, che vuol dire tracciabilità del prodotto, capire da dove viene, che materiale ha utilizzato e che tipo di ciclo di vita ha.
4: Il regolamento riguarderà anche le medie aziende dal 2030, mentre rimangono esclusi i piccoli produttori. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Il Venezuela cerca faticosamente di riprendersi a quasi un mese dal devastante terremoto che ha squassato intere regioni del paese latinoamericano. Migliaia i morti accertati finora, molti di più i feriti e i dispersi, ma gli aiuti internazionali riescono a far sopravvivere almeno le decine di migliaia di sfollati. Marco Burini.
8: A La Guaira, dopo 3 settimane, cercano ancora i corpi dei loro cari. I dispersi sono decine di migliaia, mentre i morti ufficialmente accertati sono ormai più di 5.000. Il 24 giugno scorso 2 potentissime scosse di terremoto hanno sconvolto la costa nord del Venezuela, lasciandosi dietro oltre 2 milioni di tonnellate di macerie, 2/3 materiali da costruzione e 1/3 oggetti personali, tracce di vita sommerse dal furore della terra. Il governo di Caracas ha annunciato l'avvio di un piano per la raccolta e il riciclo dei detriti, mentre la presidente Delcy Rodriguez fa sapere di aver potuto accedere alle risorse del paese presso il Fondo Monetario Internazionale, 346 milioni di dollari che serviranno per le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. Aiuti stanno arrivando da tutto il mondo. Domenica 26 luglio, colletta nelle chiese italiane promossa dalla CEI. Marco Burini, linea allo studio.
1: Mondiali di calcio americani agli atti conclusivi stasera alle 23:00 italiane. In programma al Miami Stadium la finalina per il 3° e 4° posto tra Francia e Inghilterra, domani allo stadio di New York la finalissima tra Argentina e Spagna. E si celebra oggi, nel giorno della sua nascita, il Nelson Mandela International Day. Ce ne parla Giorgia Bresciani.
9: Oggi il Mandela Day per tenere viva l'attenzione sui diritti umani nel mondo. Dall'istituzione nel novembre 2009 le Nazioni Unite invitano a celebrare ogni anno questa giornata, apportando un cambiamento positivo nelle proprie comunità, perché ognuno ha la capacità e la responsabilità di cambiare il mondo in meglio. Azione contro la povertà è il tema scelto per quest'anno. Premio Nobel per la pace nel 1993, Nelson Mandela è stato il primo presidente nero del Sudafrica. L'insediamento ufficiale il 10 maggio 1994, dopo le prime elezioni democratiche multirazziali del paese, frutto di una vita di lotta contro l'apartheid e 27 anni di carcere. Durante la cerimonia di insediamento, Mandela pronunciò uno storico discorso di riconciliazione nazionale. Le sue parole, rimaste celebri, sancirono l'inizio di una nuova era di pace ed uguaglianza per il Sudafrica, che purtroppo vive oggi una nuova grave recrudescenza della violenza xenofoba alimentata da una forte crisi economica e da un'elevata disoccupazione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Ed era l'ultimo servizio, da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito. Buona serata e buona domenica.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo è Santo, Tu solo è Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. Sii propizio a noi, i tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. Parola di Dio.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradicate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Parola del Signore. Il Vangelo, io ho letto la forma breve questa sera, ci consegna un insegnamento molto sintetico e comprensibile, perché ci consegna un insegnamento di pazienza e di speranza che aiuta il credente a fare discernimento. Perché tante volte ci poniamo la domanda: perché di fronte al male che dilaga nel mondo Dio non interviene? Il male ovviamente c'è, lo sappiamo, e tante volte di fronte al persistere del male ecco che addirittura mettiamo in dubbio la provvidenza di Dio. A questa domanda, che è una domanda di senso, perché il male rimane, no? Perché il Signore non interviene, ecco, Gesù a questa domanda risponde con una parabola, con la parabola della dove vi sono degli elementi ben precisi, dove c'è colui che semina il buon seme, che è il figlio dell'uomo, il Signore Gesù, il campo, che è il mondo, il seme buono, che sono i figli del regno, e poi la zizzania, che sono i figli del maligno. E quindi il nemico che ha seminato la zizzania, cioè il diavolo. E poi c'è la mietitura, che rappresenta la fine del mondo con il giudizio, e i mietitori, che sono gli angeli, quando alla fine del mondo verranno a mietere. Ecco, i servi, di fronte alla presenza della zizzania, ecco, intervengono dicendo: perché non la strappiamo subito? E Dio preferisce invece che non si intervenga, perché ci può essere anche un rischio, cioè quello che tagliando la zizzania si sradichi anche il grano. Allora il Signore sta dicendo: occorre che la zizzania e il grano crescano insieme, stiano insieme, e il bene e il male, lo sappiamo, camminano insieme. E tante volte ci troviamo in quella situazione in cui dobbiamo fare discernimento rispetto alla situazione in cui possiamo andare incontro al male, o piuttosto possiamo andare incontro al bene. Forse siamo tante volte in una situazione di debolezza perché non sappiamo vigilare bene, non siamo neanche responsabili rispetto alla nostra anima, che ha quella capacità di discernere ciò che è bene e ciò che è male, quella capacità che proviene dal Signore, perché la nostra vita spirituale è una vita nello spirito, e pertanto noi possiamo fare questo discernimento. Però nella nostra fragilità, perché poi ci troviamo nel peccato, ecco, poi il nemico approfitta per creare confusione e per nascondere l'opera di Dio, perché il nemico è subdolo, perché si nasconde. Il nemico, cioè il diavolo, getta la zizzania ma poi scompare. È proprio come quelle persone che non hanno il coraggio di venire alla luce, ma si insinuano comunque come serpenti per avvelenare la vita degli altri. E questo lo sappiamo, nelle comunità questo avviene, nelle famiglie questo purtroppo avviene, negli ambienti di lavoro tutto questo avviene. Sembrano così sotto traccia, ma alcune persone veramente sembrano essersi votati al diavolo e quindi rappresentare proprio la zizzania. Allora, cos'è importante per noi? Saper fare discernimento, e nel saper fare discernimento è importante il tempo. Per capire la differenza tra il grano e la zizzania occorre prendersi tempo, occorre aspettare, occorre osservare che cosa dà vita e che cosa invece ci toglie il respiro. Le decisioni che noi prendiamo certamente sono importanti, ma vanno ponderate con attenzione. Non possiamo essere decisionisti, perché se siamo decisionisti, ecco, non faremo delle buone scelte e di conseguenza non faremo un buon discernimento. Allora, all'inizio, come ci insegnano i contadini, il grano e la zizzania, che sono molto simili, e questo ce lo insegnano i contadini, non vanno toccati. Bisogna farli crescere insieme, c'è poco da fare. A noi il discernimento, per questo il tempo è importante. Man mano che crescono riconosceremo qual è il grano e qual è la zizzania. Sarà un fatto progressivo e questo ci permetterà, ecco, di allontanarci da chi realmente mette zizzania e di stare invece in quella dinamica dove siamo chiamati a rispettare le differenze. Anche quando ci sembra assurdo ritrovarci nello stesso gruppo con chi la pensa in maniera diversa da noi, con chi potrebbe farci del male, ecco, come servi anche noi siamo presi spesso da uno zelo in cui vorremmo allontanare, vorremmo avere un atteggiamento incendiario per allontanare quelle persone che mettono zizzania, e invece no, non lo dobbiamo fare. I servi e noi come i servi sono coloro che in qualche modo potrebbero imputare a Dio la colpa per quello che sta succedendo, ma dobbiamo ricordare che verrà il momento in cui Dio troverà il modo per mettere ordine, verrà il momento in cui il Signore mieterà e la zizzania sarà messa da una parte e il grano buono sarà messo dall'altra parte. Certi che il Signore non solo è misericordioso, ma è anche giusto. Preghiamolo perché ognuno di noi possa condividere la pazienza di Dio e nello stesso tempo dare prova di grande speranza camminando nella via del Vangelo con quello slancio e quella fiducia che dovrebbero caratterizzare il cammino di ogni cristiano. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Sto per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Esso regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la pazienza di Dio è senza limiti nei riguardi di tutti, sempre piena di tenerezza e misericordia. Chiediamo anche noi discernimento e pazienza verso il prossimo.
1: Diciamo insieme, ascoltaci Signore.
0: Ascoltaci Signore.
1: Per la Chiesa, annunci con coraggio il regno di Dio seminato da Cristo e si lasci guidare nei giudizi e nelle decisioni dalla sapienza del Vangelo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi ha in mano la guida della società, promuova condizioni che favoriscono il bene e aiuti a riconoscere il male senza scoraggiamento e rassegnazione, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi è stanco, scoraggiato, oppresso dal male o dalla sofferenza, trovi conforto nella vicinanza del Padre che semina il bene e viva con speranza la promessa del raccolto finale, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra comunità, ognuno si sforzi di mantenere una grande concordia nonostante la diversità di idee e di interessi, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore, per la nostra sorella defunta Emanuela, perché il Signore l'accolga nel suo regno di pace, di gloria e di beatitudine, preghiamo. O Padre, liberaci dalla tentazione di classificare gli uomini nelle categorie dei buoni e dei cattivi. Rendici, sul tuo esempio, capaci di comprensione, di pazienza e di attesa, perché tu sei misericordioso. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, unita agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, la Beata Maria Candida dell'Eucarestia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, siamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

non pensarmi da un'altra parte. Così spavaldo, sfido la sorte. Sono grano per il tuo pane, l'abbaio allarme alla luna di un cane. Sono l'eco dentro l'infinito, quel sorso d'acqua bevuta d'un fiato.

0: Anch'io una volta ho sognato.
1: Tu?
0: Sì.
1: Davvero?
0: Sì. E più sognavo, più dormivo. E più dormivo, più sognavo. E più dormivo, più sognavo. E più sognavo, più dormivo.
1: E poi?
0: Mi hanno licenziato.

0: i sogni si realizzano qualche volta.
1: Sempre si realizzano quando c'è tanto amore.
2: Perché tanto amore cambia la vita da così a così.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
2: Bentrovati da Strada Facendo, da Francesca Sabatinelli. Questa settimana parliamo di Aico Tour, l'associazione italiana comuni del turismo delle radici, una realtà nata per valorizzare i piccoli borghi italiani attraverso un turismo nuovo, emozionale e identitario, quello di chi torna nei luoghi da cui sono partiti i propri antenati. Grazie a iniziative concrete e a un modello già vincente come quello sperimentato nel comune di Cleto in Calabria, Aico Tour vuole trasformare questi ritorni in opportunità. Opportunità per i territori che si dotano di servizi e infrastrutture e per i viaggiatori che riscoprono le proprie origini in un contesto accogliente, autentico e fuori dai soliti circuiti turistici. Un progetto che parla di memoria ma anche di futuro, che unisce passato e innovazione. E le regioni, dalla Basilicata al resto d'Italia, si stanno già attivando. Ne parliamo con i rappresentanti di Aico Tour e il microfono passa a Edoardo Giribaldi.
4: Iniziamo a conoscere meglio l'Associazione Italiana Comuni del Turismo delle Radici con Giuseppe Varacalli, consigliere comunale di Gerace e presidente del Consiglio Generale di Aico Tour. Dottor Varacalli, inizierei chiedendole qual è l'idea dietro alla nascita di Aico Tour.
5: Intanto grazie a Radio Vaticana per questa opportunità. Allora, l'idea di costituire questa associazione parte fondamentalmente da tre elementi. Il primo è dal parere che è stato proposto dal sottoscritto al Comitato delle Regioni a Bruxelles sul turismo appunto delle radici, che è stato approvato all'unanimità nel 2024. 2024 che è stato dedicato dal Ministero degli Esteri italiano, l'anno delle radici. E da alcune best pratiche noi abbiamo inserito anche nel parere il modello Cleto. Cleto è un comune nella provincia di Cosenza.
4: Quali sono le motivazioni specifiche, gli obiettivi che vi proponete come associazione?
5: Consideri lei che nel dopoguerra noi abbiamo circa 80 milioni di emigrati, i loro discendenti, se moltiplichiamo per te, abbiamo circa 240 milioni di italo-discendenti. È un gigante addormentato ed è un segmento del turismo, il turismo delle radici, che non era stato mai fatto. Si stima che il 48% dei turisti viaggia per motivi di famiglia. Perché i comuni costituiscono questa cosa? Perché siamo dell'avviso che bisogna dare dei servizi. Il turismo va dove ci sono i servizi, e sono, sembrano anche delle banalità. Digitalizzazione degli archivi, censimento delle case degli emigrati che vogliono venire, questi italo discendenti, a vedere l'abitazione dei suoi antenati, disponibilità di concedere spazi e luoghi per manifestazioni, eventi ed incontri, wireless libero. Con questi servizi riteniamo che si possano fare delle attività molto importanti.
4: E qual è il tipo di turismo che Aico Tour vuole attrarre attraverso le sue attività?
5: Bene, allora, io ne ho parlato prima di uno che è il modello Cleto. Il modello Cleto è una buona pratica, perché che cosa hanno fatto in questo piccolo comune appunto della provincia di Cosenza, che noi diciamo è riuscita a riaccendere le luci di case abbandonate da anni per via dello spopolamento. Cleto, grazie a un tour operator, è riuscita a destagionalizzare il turismo e ad avere un turnover continuo di turisti per periodi che rimanevano circa un mese e hanno abitato quel paese. Noi vogliamo, appunto creando questi servizi che dicevo prima, cercare di incentivare ancora di più altre fasce di turismo. Per esempio può essere uno quello di una sorta di Erasmus Plus, perché oggi l'Erasmus è riconosciuto a livello europeo, si può fare con accordi bilaterali tra le scuole. Noi pensiamo di far venire nei piccoli borghi degli studenti, laddove gli viene però certificato, in questo caso, lo studio, un mese, due mesi, quello che è. L'altro è quello del laboratorio smart working, riuscire per esempio a far venire dei lavori digitali per fare un mese di vacanza e lavoro, Però è chiaro che se noi in questi comuni non attrezziamo, con il wireless, con buona ricezione di internet, con uno spazio di co-working, ma nello stesso tempo è un turismo che deve essere fatto con il coinvolgimento dei cittadini, perché dobbiamo far sì che questi che non sono turisti, che stanno un giorno, stanno un mese, 20 giorni, quindi trovare quelle forme anche di coinvolgimento nelle famiglie. Nei periodi, per esempio, invernale, cercare anche di organizzare degli eventi e non pensare che ci sia solo agosto per le attività, altrimenti uno dopo 3 giorni, insomma, in un piccolo comune non sa cosa fare più e se ne ritorna. Io credo che ci siano tutte le condizioni per poter far sì che questo si possa sviluppare, perché ad oggi, per esempio, può capitare che arriva al comune un'email o una telefonata all'ufficio anagrafe, nella maggior parte dei casi non si risponde, non è che non si risponde perché si snobba, ma perché tante volte magari è scritto in inglese o in lingue e uno, l'impiegato, non sa parlare o non sa scrivere, oppure viene vista come una cosa lontana. Però dietro quella telefonata non sappiamo cosa si può nascondere, perché ci può essere anche un interesse di chi si informa nel proprio comune o di ritornare o di recuperare la propria abitazione o di addirittura fare degli investimenti, così come è avvenuto in Italia con il rientro di alcuni facoltosi imprenditori che hanno fatto fortuna all'estero e sono venuti e hanno recuperato delle abitazioni, delle edifici di appartamento, hanno fatto acquisti di investimento, i nipoti, i pronipoti intendono ritornare, intendono rivedere, intendono rivivere quello che era il racconto dei suoi anni.
4: Come di consueto, le chiedo di suggerirci, dottor Baracalli, una canzone da ascoltare.
5: Le do due. Guarda caso di un cantante anche calabrese, Mino Laetano. Allora, la prima è Italia, oppure L'uomo e la valigia. Preferirei Italia, visto che parliamo di valorizzazione d'Italia.

0: Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta di Aicotur con il suo presidente e sindaco di Cleto, Armando Bossio. Sindaco Bossio, parlando con il vostro presidente del Consiglio Generale, il dottor Varacalli, ci ha menzionato il cosiddetto modello Cleto. In cosa consiste nello specifico?
1: Salve, intanto grazie. Il modello Cleto consiste in sostanza in un'accoglienza di tantissimi italo-discendenti provenienti da paesi come l'Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti, Australia, Messico, Perù, insomma abbiamo avuto di tutti e tanti paesi. Consiste nel farli tornare a fargli rivivere quelle che sono le proprie origini, fargli toccare le proprie radici. Quindi queste persone che hanno intenzione di venire nel nostro progetto sono spinte da una traccia sentimentale proprio perché hanno il desiderio di tornare dove sono stati i propri avi. Il modello Cleto ha creato le condizioni per poter richiamare all'attenzione queste persone, accoglierle e farle vivere questi tipi di esperienza che vanno a trasformare, io dico sempre, i racconti dei nonni, no? Quindi come si fanno alcune usanze italiane, quindi viverle, poterle toccare, poterle elaborare e portare via quando partono un'esperienza culturale che li arricchisce non tanto manualmente in quello che fanno o turisticamente, ma più che altro sentimentalmente.
0: Ecco, come è stato reso possibile nel concreto questo ritorno dei parenti nelle terre dei loro avi?
1: Ma in sostanza il turismo alle radici è sempre esistito. Grazie all'iniziativa del Ministero nel 2024 che ha valorizzato e ha canalizzato questo segmento turistico, siamo riusciti a riconoscere questo segmento turistico perché, tra virgolette, il parente americano è sempre tornato, no? In Italia in maniera autonoma. Con questa iniziativa del Ministero i comuni un po' si sono attivati a valorizzare questo segmento e Cleto ha creato questa connessione con questi paesi, quindi attraverso la collaborazione e l'attivismo di alcuni tour operator in queste terre, tipo Buenos Aires, tipo Ottawa, tipo Toronto, e quindi cominciare a proporre e vendere il pacchetto di Cleto. Mano a mano sono cominciate a vendere le prime persone, hanno fatto le prime esperienze, i feedback sono stati positivi. E questo ci ha permesso di sviluppare il progetto. Ovviamente è stato un progetto che è durato da marzo a novembre scorso. La sfida adesso che è iniziata proprio con Aicotur è di riuscire a prendere i punti di forza di questo modello e trasmetterlo, migliorarlo, svilupparlo e portarlo alla conoscenza anche delle massime istituzioni, anche perché siamo stati in Parlamento qualche giorno fa per fargli capire che è un segmento turistico che deve essere assolutamente valorizzato e che può dare tanto, perché è un vero e proprio strumento e di contrasto allo spopolamento per i piccoli borghi.
0: E come ha reagito, come anche ha beneficiato la popolazione di Cleto da questa rinascita?
1: Ma all'inizio è un po' differente, come un po' sono a volte, no, in calabrese, no? L'arrivo dello straniero, tra virgolette, lo metteva in condizioni di scetticismo, no? Anche sull'iniziativa. Ma sono passate le prime settimane dopo il cletese, si è aperto, ancora aperto, come dico io sempre, e ha fatto suo il progetto. Quindi noi abbiamo chiesto ai cittadini di non essere parte del progetto, ma di essere il progetto. E quindi quella connessione tra chi arrivava e chi accoglieva si è creata e ha permesso il buon sviluppo dell'iniziativa, proprio perché la gente si è aperta, ha assunto anche un comportamento diverso. Io faccio l'esempio di com'era la mia comunità prima e com'è la mia comunità oggi, a distanza di un anno e mezzo. Adesso è molto più aperta all'accoglienza, alla condivisione, al confronto culturale, quindi c'è un interscambio continuo tra chi arriva e chi accoglie e che fa crescere sensibilmente il profilo culturale di una comunità.
0: E in ultimo le chiedo di darci un parere dell'altra campana, ovvero gli ospiti di Cleto, come vivono questo ritorno nelle terre dei loro avi?
1: Loro, io dico che sono un contributo alla rinascita delle coscienze dei cittadini di questi luoghi. Fate conto che Cleto è un piccolo comune della provincia di Cosenza, è stato ancora in gran parte sulla soglia dello spopolamento come tutti i piccoli borghi, però ha tante ricchezze. Quelle ricchezze il cittadino locale non le riesce a vedere, a valorizzare, a dargli l'importanza giusta, no? Quando arrivano queste persone con gli occhi completamente diversi, quindi amorevoli nei confronti di questa terra, perché loro hanno assimilato negli anni i racconti positivi dei nonni, vengono con lo spirito di conoscere, di apprezzare, di toccare le nostre cose che per noi sono banali, ecco, loro contribuiscono alla crescita di coscienza di questi luoghi attraverso questi arrivi, queste presenze, perché hanno proprio quel sentimento nel voler immergersi all'interno di queste comunità, vivono questa vacanza, tra virgolette, con un profilo emotivo impressionante, e vi posso dire che quando partono l'80% piangono, proprio perché intanto hanno conosciuto in profondità le proprie radici, ma poi sono state accolte, quindi quando vengono accolte, quando legono con gli abitanti del posto, anche perché la maggior parte vive nelle case dei centri storici di persone private, quindi hanno una connessione con l'anima del paese, no? Quindi il sindaco, le associazioni, l'amministrazione vengono dopo, loro hanno un contatto diretto con i cittadini e quindi gli creano una connessione anche di amicizia, di contatto. Io faccio un esempio, persone che sono state lo scorso anno sono ancora in continuo contatto con chi l'ha ospitato lo scorso anno, si sentono, si fanno videochiamate, perché poi io dico sempre che si possono cambiare luoghi, si possono cambiare paesi, ma poi le radici le senti sempre.
2: Do il benvenuto adesso a Marco Zipparri, sindaco di Marsico Vetere. Allora Marco, prima di tutto ben trovato, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi di tutto e soprattutto ai nostri radiospettatori.
2: Marco, siamo in provincia di Potenza.
3: Potenza Basilicata, area interna.
2: Ce la racconta?
3: Assolutamente sì, Marsico Vetere ha delle antiche origini, è l'unico comune dei 131 della Basilicata che porta la denominazione Vetere e quindi questo già ci fa pensare a qualcosa di vecchio, che più di vecchio direi di antico. E in effetti c'è stato un secolo di emigrazione che parte dal 1850 fino almeno al 1950. Abbiamo diverse località di emigrazione, prima fra tutte gli Stati Uniti, il Canada, ma non da meno il Sud America o le terre dell'Australia. Molti marsicoveteresi, ancora oggi di terza e quarta generazione, vivono nel mondo, che è un mondo europeo, ma è anche extraeuropeo.
2: Marco, se si fa una ricerca online si legge Marsico Vetere tra tradizioni lucane e sport montani nella Val d'Agri. Ed è qui che si consuma questo turismo delle radici soprattutto. Lei ci ha detto che sono tanti paesi laddove sono approdati i marsicoveteresi. Questi ritorni, anche delle terze e delle quarte generazioni, cosa significano per voi e che valore aggiunto hanno per il vostro comune?
3: Ma innanzitutto ci sono sempre stati fino a quello che io definisco l'incidente della storia, che è stata la pandemia con i lockdown. Da lì in poi abbiamo notato che c'è stato un ritorno di massa di molti migranti anche alla scoperta delle proprie origini. Si viene a Marsico Vetere per cercare di vedere se è ancora in piedi la casa del nonno piuttosto che del bisnonno o dello zio che aveva origini marsicoveteresi. E poi si scopre la meravigliosa storia, ad esempio, di Edward Lito, che fu un arpista, un suonatore d'arpa, nato a Marsico Vetere nel 1901 e che nel 1940 fu scritturato nella Royal Philharmonic Orchestra di Arturo Toscanini a Chicago. E lì che cosa succede? Succede che Edward Lito, partito con la sua arpa, prodotta qui perché la Val d'Agri è culla dei maestri d'arpa, si producevano strumenti musicali in legno e poi, data la povertà del sud, dell'entroterra lucano, molti emigravano come migranti e musicisti nel mondo. Ecco che Edward Lito, all'interno di questa Royal Philharmonic Orchestra, sente parlare un dialetto lucano e dall'altra parte c'è il flautista Carmine Coppola, papà del celeberrimo Francis Ford Coppola, quindi una Basilicata che porta il suo nome nel mondo ma anche le sue tradizioni, le origini. E oggi sarebbe bello riprendere non solo le abitazioni che Marsico Vetere ha, ma abbiamo capito che il turista, figlio di Italo discendenti, non è alla ricerca dei luxury 5 stelle, bensì alla ricerca della casa del proprio antenato e magari ama anche cucinare i prodotti della terra, quindi comportarsi un po' come accadeva in un tempo, cioè raccogliere, la dico così, l'ortaggio che viene coltivato qui a Marsico Vetere per recuperare anche gli antichi odori, gli antichi sapori.
2: Marco, lei ci ha raccontato veramente molto bene cosa significa la riscoperta delle proprie radici, cosa significa per queste terze, quarte generazioni ritrovare la casa dei propri avi o riscoprire i sapori della terra dei propri nonni. Ma per i marsicoveteresi che Marsico Vetere non l'hanno mai lasciata, cosa significa questo incontro con una parte di mondo che arriva da loro, che arriva da voi?
3: Ma guardi, è un abbraccio d'affetto a volte indescrivibile a parole. Proprio 3 giorni fa sono arrivati dei marsicoveteresi che vivono a Melbourne, di terza generazione, e la signora che è presidente dell'associazione Alba, che ha un po' le chiavi del centro storico, del borgo antico, è lei che insieme a tante altre volontarie apre le antiche botteghe, fa visitare i musei della civiltà contadina. Ad esempio la fotografia più bella è quella che viene scattata davanti al portone della chiesa madre dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo, che in realtà è un portone di una banca di Filadelfia che gli emigranti del 1857, dopo un terribile terremoto che colpì la Val d'Agri e che ha raso al suolo diverse comunità, bene, quel portone è il portone di una banca di Filadelfia che fu acquistato dai marsicoveteresi nel mondo e fu donato, fu spedito dall'America e che oggi apre le porte alla chiesa madre del comune. C'è un marsicoveterese ad ogni latitudine.
2: Siamo alla fine di questa bellissima chiacchierata e a questo punto proprio viene da dire che viaggiare alla scoperta delle proprie radici, questo turismo delle radici, è un'esperienza straordinaria per chi compie il viaggio e per chi accoglie.
3: Sicuramente sì, io nell'ultimo periodo ho registrato addirittura qualcuno che rimane. Oggi c'è un ritorno della qualità della vita. Noi sindaci del sud siamo molto resilienti, ma siamo molto anche affezionati a un termine che l'Accademia della Crusca ha definito restanza: resistere, ritornare per riabitare e per rivivere quei luoghi che hanno consegnato i natali a molti italiani nel mondo.
2: Per questa puntata è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è a sabato prossimo e a tutti buona domenica.
4: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 18 luglio.
2: Sono le 20 e 20.

The Lounge Summer Edition. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali. The Lounge.

0: catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Benvenuti per questa giornata di riflessione sulla custodia del creato. Perché facciamo questa giornata? In verità non è la prima volta, ci uniamo a una iniziativa del patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeos, che ha lanciato questa festa per l'ortodossia ormai più di 15 anni fa. Poi Papa Francesco si è unito a lui e l'ha proclamata anche festa per la Chiesa Cattolica, fissandola come aveva fatto il patriarca ecumenico, e quindi tutte le chiese cristiane hanno deciso di vivere questa festa della creazione, questa giornata di memoria, di riflessione sulla salvaguardia. I nomi sono diversi, ma indicano sempre la stessa cosa: salvaguardia, custodia, cura della creazione. Festa di San Francesco, che certamente è un santo che ha un significato particolare per l'attenzione data a tutte le cose create. È un tema però che è sempre stato molto caro sia a me che alla nostra comunità, e ne fanno fede i libri che abbiamo pubblicato. Da una mia meditazione su questo tema, che risale addirittura al 87, ripresa più volte, Le ragioni cristiane dell'ecologia, e poi abbiamo pubblicato una serie di libri davvero straordinari. Un libro di Zizulas, Il creato come Eucaristia, che Papa Francesco nella sua enciclica che oggi leggeremo citerà come l'opera teologica più densa su questo tema. Ioannis Zizulas è un teologo del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli e lui si è dedicato particolarmente a questo tema, fino a questa formula straordinaria che è il titolo del libro, Il creato come Eucaristia, in cui lui dice che l'Eucaristia vera, universale, ampia, che noi celebriamo, non è solo quella del pane e del vino, ma è quella che il pane e il vino rappresentano. Il pane e vino frutto della natura e frutto della creazione, del lavoro dell'uomo. È un testo molto importante. L'altro è un testo di Bartolomeos prima, Nostra Madre Terra, che raccoglie i suoi insegnamenti dati proprio su questo tema in occasione della festa della creazione. Posso anche dirvi che ogni anno il patriarca Bartolomeos, da quando è patriarca, quindi da 20 anni, organizza sempre una settimana ecologica ogni anno, percorrendo a volte i mari, a volte i deserti, a volte i fiumi, insieme a teologi e a persone che lui invita, e che fanno una settimana di meditazione su questo tema, ma in cammino o addirittura, vi dicevo, in navigazione sul mare. Infine un libro molto importante di una donna teologa ortodossa, Elisabeth Theocritoff, Abitare la Terra, che dà una visione cristiana dell'ecologia. Ecco, questi sono i testi che voi potete eventualmente trovare per un approfondimento, e un approfondimento, come vedremo oggi, equilibrato, essenzialmente cristiano, in cui non ci sta semplicemente come questa attenzione, direi, ha fatto il suo cammino nel mondo con un'attenzione alla natura, gli ecologisti. No, la novità cristiana è che ha saputo mescolare, mettere accanto, far interagire l'attenzione alla natura e l'attenzione alla povertà del mondo. Mentre invece va detto nel cammino che questo cammino che è stato fatto nel mondo, non si interessano dei problemi sociali, della giustizia. E quelli che si interessano dei problemi sociali della giustizia non si interessano del problema ecologico, con grave danno, credo, per tutti noi in questi anni, proprio a causa di questa, oserei dire, schizofrenia tra due temi che sono intimamente connessi, il discorso sia quello della giustizia, dell'equità, sia il discorso dell'ecologia, della custodia della natura, sono entrambi dei discorsi depotenziati e certamente appaiono non efficaci. Allora cosa faremo oggi? Io ho pensato di dividere la giornata in due momenti. Il primo, questa mattina, è essenzialmente una mia personale riflessione che da anni vado facendo sulla custodia del creato. E vorrei soprattutto darvi attraverso questa mia riflessione i fondamenti, le ragioni per cui occorre che noi cambiamo il nostro modo di vivere nel rapporto con la natura, nel rapporto con la creazione. Questo mi sembra molto importante. Nel pomeriggio invece cercherò di riassumervi e di leggervi, mettendo in evidenza soprattutto i passi più salienti e profetici della Laudato Si. Questa enciclica che Papa Francesco ha dedicato al tema e che voi sapete è la prima enciclica del Magistero Cattolico che si interessa di questo tema. Per lungo tempo tralasciato, per lungo tempo estraneo, certamente a partire dal Concilio qua e là, ci sono anche da parte cattolica degli interventi del Papa o di teologi sul tema, ma niente di organico, mentre invece questa prima enciclica di Papa Francesco, che è stata salutata nel mondo anche dai non credenti, anche dai non cristiani, come oserei dire il messaggio più profetico, più urgente per il nostro abitare il mondo, questo mi sembra sia significativo. Cosa dobbiamo dire affrontando questo tema? Semplificherò, ma voglio farvi capire realmente come stanno le cose. I cristiani hanno come fonte ispiratrice del loro pensiero e della loro prassi la Bibbia. Questa Bibbia è stata letta già nell'Antico Testamento, letta poi dai cristiani e dagli ebrei che continuano a leggerne almeno l'Antico Testamento. Ebbene, questa Bibbia è soggetta a interpretazione. Nessuno di noi può pensare che la Bibbia è un messaggio che noi lo capiamo oggi come lo capivano i cristiani di 2000 anni fa o come lo capivano gli ebrei nei secoli precedenti, perché lo scritto resta lo stesso, ma l'interpretazione cambia. Noi cattolici siamo poco abituati a tener conto di questo, perché per tanti anni la Bibbia è restata come un tesoro nascosto, in esilio rispetto alla vita ordinaria della comunità cristiana, e poi perché si ripetevano come tradizionali le interpretazioni date dai padri della Chiesa. Abbiamo addirittura pensato che ciò che era scritto e che si dovesse leggere come sta scritto. Operazione in realtà impossibile, perché chiunque legge ciò che sta scritto, lo legge con la cultura, le immagini, il linguaggio, la sua intelligenza, e non con il linguaggio, la cultura, l'apporto delle scienze di tanti secoli fa. Per cui ciò che veramente resta importante è l'interpretazione, non dimenticatelo mai. La Bibbia certo è importante, sono libri che contengono la parola di Dio, ma l'interpretazione varia. E ciò che han capito come sta scritto i nostri padri, magari non è quello che comprendiamo noi. Perché insisto su questo? Perché oggi più che mai all'interno del cristianesimo l'interpretazione sta toccando davvero le persone e non più gli addetti ai lavori. Più nessuno ormai nella Chiesa dice: sta scritto così, è così nel Vangelo. perché sempre di ciò che è scritto noi dobbiamo cercare di farne un'interpretazione. State attenti, a volte si dice, si beatifica, leggere il Vangelo sine glossa, senza commento, non è possibile. Quando io leggo il Vangelo, leggo come uomo del 2016, non come un uomo del 1800. Il mio mondo culturale dà un approccio che quando leggo noto delle cose che due secoli fa non si notavano. Cambia l'interpretazione. Se voi volete, per essere più esplicito, è quello che noi attenderemmo anche dai musulmani. Il vero problema dei musulmani è che leggono ancora il Corano senza dare quello spazio all'interpretazione che il Corano dovrebbe avere. Leggono letteralmente, in modo fondamentalistico, e certo ci sono degli esiti che sono addirittura disastrosi. Ma questo anche per noi cristiani nella Bibbia. Se io leggo il libro di Giosuè o alcuni testi all'interno della stessa Torah, in cui Dio ordina l'uccisione di tutti i nemici, che non avanzi niente, che tutto sia bruciato, e se io penso che quello è ancora quello che Dio può chiedere oggi, io non sono poi differente da quei terroristi islamici che mettono le bombe. E non a caso, attenzione, in misura per fortuna minore, ma ci sono dei fondamentalisti cristiani rari che appaiono qua e là e che alcune volte arrivano ad azioni di una violenza terribile. Il rischio è grande. Noi oggi dobbiamo davvero fare quella che io chiamo una migrazione della fede. È una migrazione della fede. La fede cambia. Abbiate pazienza, ma la fede cambia. Non cambia nel suo oggetto, ma la maniera di viverla e gli accenti vi cambiano la fede. È così perché l'uomo impara anche dalla storia, non solo dalla parola di Dio codificata nella Bibbia. Anche la storia è maestra, anche la storia ci aiuta a capire di più quel che è stato scritto come parola di Dio. Non dimenticate mai questa perla all'interno del magistero di Papa Giovanni XXIII. Quando gli dissero: ma così cambia la fede? Lui rispose: non è la fede che cambia, siamo noi che oggi la capiamo meglio. Certo, questo è un processo doloroso, non è semplice. Per quel che riguarda la custodia del creato, che cosa possiamo dire? Che innanzitutto questo tema, va riconosciuto, è emerso prima nel mondo laico che non nel mondo cristiano. Nel mondo laico, già a partire dal secolo scorso, ci sono stati qua e là delle voci le quali denunciavano il degrado che l'uomo stava facendo contro la natura. Denunciavano la cementificazione del nostro territorio, denunciavano la polluzione attraverso le nostre fabbriche dell'aria, denunciavano la bruttura che ormai si imponeva, denunciavano lo sfruttamento della terra per estrarre risorse fino ad estenuarla. Alcune voci, vedendo il silenzio della Chiesa, sono anche state molto critiche verso il cristianesimo. Credo che tutti sappiate che ci sono state delle accuse da parte dei primi ecologisti, i quali attribuivano addirittura alla Bibbia questo sfruttamento estenuante della terra da parte degli uomini. Effettivamente si poteva dire che a partire da una lettura della Bibbia, soprattutto da quel comando, abitate la terra, soggiogatela, indubbiamente c'è stato a partire dal 500 nel mondo cristiano una vertigine dell'uomo. Attenzione, tutte le cose voi sapete si sviluppano nel bene e nel male. E nel 500 con l'umanesimo, proprio a partire dall'Italia, non ho il tempo di leggervi uno stupendo testo che è l'orazione sull'uomo di Pico della Mirandola, chi può leggerlo lo legga, è straordinario, in cui Pico della Mirandola si rivolge all'uomo, gli dice: tu uomo sei diventato creatore, è come se Dio si rivolgesse all'uomo: tu sei completamente autonomo, a te è stata data la natura, a te è stato dato il mondo, tutto è tuo. Ciò che è vero, attenzione, è ha favorito l'umanesimo, ha favorito il progresso scientifico, ha favorito la tecnica. E se la tecnica e le scienze si sono sviluppate nel cristianesimo e non in Cina o nelle religioni orientali, c'è una ragione di humus ben precisa. Quindi attenzione, c'è stato un bene certamente enorme, ma un bene che è svincolato da del paradigma della custodia, del rispetto verso la natura, tutto questo ha portato a tante forme anche politiche. Max Weber dice con chiarezza che il capitalismo è nato proprio da questo cristianesimo in cui ciò che conta è l'accumulo dei beni e l'essere padroni e il soggiogare. Lo diceva lui, che voi sapete è uno dei grandi interpreti dell'epoca moderna e del capitalismo. Poi certo la critica l'ha fatta i marxisti e l'hanno fatta tanti altri, sempre più però con attenzione al problema della giustizia sociale, dell'equità, che non al problema del rispetto della natura. Il rispetto della natura è passato in secondo piano. Ciò che contava era la produzione, è stato certamente l'accumulo del denaro, è stato il prodotto lordo, è stato il benessere, e mai si è calcolato a che prezzo questo si otteneva sulla natura. Tutt'al più si vedeva il prezzo su noi uomini, e non sempre. Vi faccio un caso: la scoperta straordinaria dovuta alla tecnica delle fibre di amianto. Cosa ha significato negli anni 50? Ne siamo tutti testimoni. Quando eravamo a casa e volevamo fare un pollaio e farlo con poco, si andava a comprare due lastre di Eternit e il pollaio era fatto. Perché? Volevamo avere le galline, volevamo avere l'uovo. Non ci rendavamo conto, prima per ignoranza, poi ce l'han taciuto, che quelle fibre ci nuocevano fino alla morte. Vedi Casale Monferrato, vedi quel che c'è stato, una vera e propria ecatombe di persone morte per l'uso dell'amianto nell'Eternit, e noi abbiamo ancora qua e là intiere costruzioni che dobbiamo, perché chi vi vive sotto prende questo tipo di cancro assolutamente. Ma questo vi dice lo sviluppo, l'idea dello sviluppo ha portato a tutto questo. La terra è diventata sempre più desolata e le chiese certamente non hanno avuto una grande attenzione a questo, non sono state profetiche. Addirittura, diciamo la verità, negli anni Ottanta, quando sono nati in Germania, perché è stata la Germania in Europa la prima voce, i Grünen, i Verdi, qualcuno di voi si ricorda, la Chiesa Cattolica ha preso posizione contro di loro in una maniera estremamente dura. Si temeva che riportassero a una paganizzazione della terra, la Dea Gea, che doveva essere immacolata, addirittura confinando l'uomo ad essere semplicemente uno degli abitanti del pianeta, senza nessuna centralità e senza nessuna missione. Poi c'è stato il risveglio. Gli scienziati ci ammoniscono di tante cose che stanno avvenendo sulla Terra e che creano un pericolo per il futuro dell'uomo. L'aria non è più salubre, le nostre città, pensate, l'aria, lo smog, siamo ammoniti addirittura dei giorni in cui dobbiamo stare in casa, dobbiamo fermare le auto. Vedete che la situazione è davvero una situazione degradata. Pensate ormai al disastro fatto con la cementificazione e non solo delle case. Vi prego, contemplate voi che venite da fuori questo obbrobrio che l'autostrada Milano-Torino, che da 15 anni continua ad essere in costruzione, creando dei morti tutti gli inverni e i cui ponti, se voi li vedete, hanno cemento per 10 paesi. Guardatelo e guardate in Francia le autostrade come sono fatte. Ma gli interessi di chi voleva molto cemento vendere, di chi vuole vendere molto ferro per i garrei e tutto il resto, ha creato questo mostro. Ingiustizia, vedete, ingiustizia, latrocinio e ecologia, vedete come sono collegati. Ora ultimamente questa coscienza di cambiare il modo di vivere sta avvenendo. Non fosse altro perché ormai c'è la raccolta differenziata della spazzatura. Io credo che quello comincia a esserci qua e là. L'ho visto nei posti più impensati ultimamente e mi meraviglia e sono contento. Poi non so quanto siano gli italiani capaci e fedeli a distinguere la spazzatura e ad aiutare così davvero un'operazione di antinquinamento. Comunque si inizia, però pensate ancora allo spreco. Ieri c'era, venerdì, c'era sui giornali che a Milano attualmente il Ministero, attenzione, dell'economia ha fatto il calcolo: ogni abitante butta via 42 kg all'anno di cibo edile mangiabile. 42 kg, il frigorifero è diventata l'anticamera della spazzatura, con tutta la fame che c'è ancora nel mondo. Ecco, tutto questo però ci sta rendendo più consapevoli e a partire da questo la Chiesa ha cominciato a riflettere di più. E nel riflettere ecco un altro tipo di interpretazione. Un altro tipo di interpretazione della Bibbia, la quale ci dà le ragioni per un'ecologia oggi. Io vorrei darvi solo queste ragioni, che nell'enciclica sono ridotte a due paragrafi, e non vorrei nel passare l'enciclica poi dilatarmi su due paragrafi che sono poi una pagina, non di più, ma preferisco stamattina andare ben oltre a quello che dice il Papa, che è solo un riassunto, darvi le ragioni più profonde dell'ecologia, della custodia del creato, perché sono il fondamento di tutto quello che dice il Papa.
0: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È sabato 18 luglio.
2: Sono le 22:29.

fai la strada, la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 18 luglio.
2: Sono le 23 e 5 minuti.
3: Yeah. Manciuso.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Guarda, no.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
2: È sabato 18 luglio.
3: Sono le 23:41.

Io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica fa parte del discorso parabolico in Matteo, dove Gesù descrive e parla del regno dei cieli attraverso alcune parabole. La parabola del granello di senape parla della fede, parla di come sorge e nasce nella nostra vita il regno di Dio e soprattutto come si sviluppa poco a poco. Perché molto spesso noi abbiamo dei preconcetti, dei pregiudizi riguardo alla fede. Noi pensiamo che la fede sia solo un dono che viene dall'alto, da Dio, che scenda su di noi e immediatamente sia forte, efficace e produca prodigi nella nostra vita. Così quando non sentiamo in noi la fede e non vediamo concretamente dei segni, diciamo, ecco, io non possiedo questo dono. Invece in realtà, quando il regno dei cieli è accolto dal nostro cuore con fiducia, accogliendo Gesù stesso nella nostra vita, il regno dei cieli nasce come un granello di senape, il più piccolo tra tutti i semi sulla terra. Gesù ci spiega che si parte sempre dalle piccole cose, non da quelle grandi. Si inizia ad avere fiducia in Lui nell'umiltà, con una fede piccola in un Dio che però è davvero grande e potente. Si avanza con un piccolo passo di fiducia nelle promesse di colui che è l'Altissimo.

Iniziamo ad atteggiarci in questo modo, fratelli e sorelle, guardando alla promessa di Dio e sapendo che da Lui viene la salvezza, da Lui viene la speranza. È Lui che fa crescere davanti ai nostri occhi il regno dei cieli in un modo così grande che dice: nel tuo orto, nel giardino, questo piccolissimo seme che è stato seminato in realtà diventerà il più grande di tutti gli alberi e darà anche rifugio e ristoro agli uccelli del cielo, agli altri fratelli e sorelle che Dio metterà sul tuo cammino nella tua vita. Così è la nostra fede, così cresce il regno dei cieli. E noi molto spesso pecchiamo di impazienza, perché vorremmo vedere subito grandi segni, grandi frutti. Vorremmo già avere e possedere una grande quercia meravigliosa e dire: ecco la nostra fede, ecco la mia fede. Ma il regno dei cieli nasce invece in un modo umile, nel modo più piccolo. Invochiamo lo Spirito Santo oggi perché ci doni il coraggio di andare avanti, ci doni la pazienza di attendere che questo piccolo seme caduto in terra possa crescere e portare grande frutto. Preghiamo lo Spirito Santo per avere la perseveranza di attendere che il regno dei cieli si allarghi nella nostra vita personale e familiare. Vieni, Spirito Santo, tocca il nostro cuore, porta in noi oggi il seme del regno dei cieli, porta in noi la pazienza di saper attendere, la costanza nella fiducia in Dio, la perseveranza nell'ascolto della Sua parola. Spirito Santo, donami ogni giorno la fiducia che pregare Dio attraverso la Sua parola è davvero la scelta migliore. Donami di ascoltare le parole di Gesù che quotidianamente, attraverso il servizio della liturgia del giorno, mi dona e mi offre. Parole di vita che porteranno grandi frutti, perché possa allargarsi questa pianta del regno dei cieli dalla mia vita alla vita di quelle persone che mi circondano e che mi amano. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, seminiamo quindi anche oggi la parola di Dio nel nostro cuore e prendiamoci questo impegno di perseverare giorno dopo giorno con la preghiera personale, la lettura del Vangelo, della Bibbia, e avremo grandi e grandi frutti.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

the streets there was dancing. C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

ma chiudo gli occhi e so sempre dove sei, sempre più lontano o dentro a questa goccia che mi è cattiva.

dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.